tantissime da raccontare, però insomma direi che abbiamo parlato abbastanza di tradimenti in queste settimane. Siete tutti d'accordo? Molto bene, molto bene. Ho già paura di iniziare questo lunedì. Andiamo con la sigla, leggo.

0: buon pomeriggio, 15.05 nella casa, tuo fratello muove al microfono direttamente da Castelfranco Veneto, provincia di Treviso, a.k.a. sede di Radio Peter Pan. Come state in questo lunedì? Tutto bene, tutto a posto in questo ventunesimo giorno, ventunesimo che dovrebbe essere, insomma, l'inizio dell'autunno, ma ne parleremo fra poco, perché sono stato ragguagliato dai miei colleghi di Peter Pan Manetta, Alice e Fede, che all'inizio proprio del programma di Peter Pan Manetta c'è stato un ascoltatore che ha mandato questo messaggio audio. Sentiamo.
1: Ciao, anch'io volevo salutare il mio papà che è muva, che fa queste cose qua, ingravida le donne e poi le abbandona.
0: Ma non è vero,
1: siamo circa 300 fratelli nel nord Italia.
0: Ma questa, cioè, che fra l'altro, comunque, guardando dalla foto profilo, secondo me siamo tipo coetanei io e sto ragazzo, e sembra, per l'appunto, dalla foto profilo che abbia anche un figlio, una figlia, cioè, per cui dovrei essere nonno in questo istante, cioè mi fai esclamare subito op bacco.
2: Bacco. Buongiorno Mago.
0: Buongiorno
2: a tutti i radioascoltatori. Devo chiamarti Mago Omar o papà Omar? Sì, dai, si vede che siamo papà e figlio, siamo due gocce di birra uguali, ma pensare che tanti figli spazi nel mondo,
0: ma
2: Mago,
0: così.
2: Ma anche fratello di quello là da Roma, pelato, brutto, la schifezza umana fatta persone, vuole pure soldi da te, Mago. Sta attendo che quello ti ricatta, certo. È romano fubacchione, anche tu sei stato fubacchione con le donne in tutto il mondo,
0: ma
2: maiallo di scogliera, un incappettamento in tutto il world, grande Mago Omar.
0: Va bene, grazie. Io purtroppo che io sappia, chiaramente non ho da raccontarvi di storie di figli o figlie in giro per il mondo, però se ci fosse qualcuno all'ascolto a cui è capitata una cosa del genere, cioè il fatto di scoprire di avere dei figli in giro per il mondo, 393 7366240.
3: Attenzione,

Peter Pan, canzone molto autunnale, devo dire, canzone molto autunnale, uscita in estate, ma ce la godremo di più in autunno. Autunno che molti dicono inizia oggi, c'è l'equinozio d'autunno, insomma, come ci insegnavano a scuola, il 21 settembre comincia l'autunno. In realtà non è proprio così. L'autunno, in realtà, l'equinozio e l'autunno quindi sono quando oscurità e sole si equivalgono, cioè il tempo di sole e tempo di oscurità si equivalgono. Per cui scrivono su molti giornali anche che l'equinozio d'autunno cadrà di mercoledì 23 settembre alle ore 2:05 in Italia. L'autunno astronomico si presenta nel cuore della notte fra il 22 ed il 23. Quindi dovremo ancora attendere un pochino per l'inizio ufficiale dell'autunno, però nulla toglie che appunto abbiamo passato l'ultimo weekend d'estate, che già ti lascia un po' di malinconia. Come hai passato questo ultimo weekend d'estate? Io vorrei andare anche alla ricerca un po' poi di quello che rappresenta questo passaggio, l'equilibrio degli opposti, quindi quando sole e notte si equivalgono, è il punto in cui le forze cosmiche della luce, il giorno e del buio, la notte, si trovano in assoluta parità. Quindi, insomma, c'è prima di tutto da ringraziare per il raccolto seguendo favole antiche e soprattutto da fare una piccola introspezione dentro noi stessi. E ogni tanto ci si agita, no? Durante le introspezioni. Quindi ho scelto la boombox track di oggi che possa raffreddarti. Earth Gang assieme a Nature hanno fatto uscire questo singolo molto interessante che si chiama Cool Me Down, cioè raffreddami. Baby.

0: Our Gang Nature con Cool Me Down. Questa è la Boombox Track di oggi.
1: Boombox Tracks. Il disco del giorno selezionato da Andrea Bar-

0: realizzata da appunto un gruppo molto molto figo, molto molto forte. Loro si chiamano Earth Gang. Vi consiglio di andare a recuperarvi un po' di tracce loro. Questa canzone, a parte che sembra appunto parli ad una donna, no? Cioè tu raffreddami, tranquillizzami, eccetera, però ha lo scopo di sensibilizzare climaticamente, no? Sulla questione del clima, sull'impegno ecologico e quant'altro. Adesso arriva un'altra collaborazione tutta italiana, Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari con Goya.
1: Cosa so

0: Soul con Mammasita. E a proposito di Mammasita, quando c'è una Mammasita, molto spesso, se non sempre, c'è anche un Papasito, e c'è lui che dice
1: A proposito di Daddy Muva,
0: Papasito,
1: allora hai cosa? Registrato ritardi anomali dopo la settimana di vacanze di luglio?
0: No.
1: Dovremmo esserci, in caso.
0: No, non ho ingravidato nessuno, cioè non so se come dire, mi auspicate di diventare padre perché mi vedreste un buon padre, oppure se state lì a tirarmela un po'. No, non ho ingravidato nessuna, ragazzi, non vi preoccupate. Però oggi potremmo non parlare appunto di figli miei sparsi in giro per il mondo, perché non ce ne sono, per cui l'argomento potrebbe essere terminato qui, ma mi sembra di capire che potremmo parlare di musica. C'è chi mi chiede, mentre va la canzone di Fibra e Pinguini Tattici Nucleari, Muva, che cosa ne pensi di questa canzone? Secondo me è molto bella, anzi ad un secondo, terzo ascolto ho notato dei temi che si possono trattare, perché ha dei temi molto cupi, molto scuri e soprattutto molto attuali. Se tu ascolti bene il significato delle parole dette da Fibra, appunto matchano tanto con i dipinti di Goya, che erano molto oscuri, molto esoterici. Anche la canzone, secondo me, racchiude tutto questo in un singolo poi da radio, che non è una cosa facilissima. C'è anche lui che dice: ciao fratello Muva, sai che dopo tanto che ti sento nominare la drum and bass mi sono deciso ad ascoltarla, e devo dire, tanta roba, veramente tanta roba, bella spottata, dice lui. Ma domanda da ignorante: sembra a me o a qualcosa della dubstep, anche se un po' più tranquillo? Qui bisognerebbe aprire una parentesi gigantesca: è nata prima la drum and bass e poi di conseguenza la dubstep, quindi stiamo parlando comunque tutte e due anni 90, fine anni 90, inizio 2000. La drum and bass ha vari sottogeneri, c'è la liquid, che è quella più tranquilla, adesso io te la sto dicendo veramente in una maniera ignorante, però c'è la liquid, che è quella più tranquilla, c'è la jump up, che invece è quella che ti fa un po' più rimbalzare ed è un po' più energica, c'è la jungle, che invece ha delle derivazioni giamaicane, c'è la neurofunk, più tecnica, metallica. Insomma, ci sono molti tipi di drum and bass da scoprire. Adesso andiamo in Inghilterra, ma non per ascoltarci della drum and bass.

0: di Anita Ward. Ci sentiamo fra poco con Muva nella casa.
1: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
2: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
3: Perché Nova del gusto.
4: Settembre con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
5: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
6: Rinnovo locali da Mobilia Group, Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.

alle porte, non siamo ancora in autunno come molti credono, cioè sulla carta il 21 sarebbe l'equinozio d'autunno, però noi siamo andati a ricercare e abbiamo capito che in realtà il vero equinozio d'autunno sarà domani notte, cioè fra il 22 e il 23, attorno alle 2:05 di mattina per l'Italia, indicano. Per cui ci apprestiamo a dare il benvenuto, o meglio il bentornato, all'autunno, mezza stagione che non dovrebbe esistere più, per cui un po' come dire ai margini, considerata poco, però ha delle cose belle l'autunno. Adesso che abbiamo passato l'ultimo weekend d'estate, almeno sulla carta, poi di temperature chissà, andremo a scoprirlo mano a mano assieme, però dobbiamo prepararci a tutte quelle cose dell'autunno, al foliage, a piano piano tutte le cose con la zucca, a tutte le cose con la cannella. Ci sono delle cose d'autunno che non vedi l'ora di fare? 393 7366 240, cominciamo a fare un piccolo brainstorming di idee, se vi va, cioè anche perché anch'io mi devo preparare. Settimana prossima sono in ferie, mancherò una settimana, per cui

0: Attenzione, perché stiamo cercando di capire se siamo pronti e pronte per l'autunno, perché mezza stagione nessuno se la caca, ormai dicono non ci sono più le mezze stagioni. In realtà noi ci preoccupiamo. C'è lui che devo dire preoccupazione molto alta.
1: È il foliage, è la roba con la zucca, sì. E le varie feste delle castagne.
0: Sì.
1: No! Io voglio il mare, voglio il sole, voglio l'estate tutto l'anno.
0: No. Vabbè, si è sfogato. A lui non piace l'autunno. C'è anche chi ci segnala la sfida virale di cui ormai si parla ad ogni inizio novembre o fine ottobre, a seconda di quanto ti prendi avanti, ovvero la non-at November. Praticamente questa sfida in cui tu non devi raggiungere l'orgasmo per 30 giorni. Non importa come, cioè tu non devi raggiungere l'orgasmo eiaculare. Dovrebbe valere solo per gli uomini in teoria questa cosa qui, quindi no masturbation, no, cioè no ménage à trois e no ménage à moi, capito? Questa sfida è diventata virale, se ne parla ogni volta che arriva novembre. Quest'anno nel 2026 possiamo evitare di parlarne cortesemente? Anche perché poi si dicono un po' le stesse cose, a meno che, unico asterisco, voi non vogliate candidarvi come partecipanti della non at November e noi quindi ogni giorno potremmo avere notizie da parte vostra. Cioè se c'è qualche candidato che dice io per tutto novembre non, come dire, elargisco il mio seme al mondo e voglio comunque avere man forte da Peter Paniani e Peter Paniane, quindi dirci come va tutto il percorso, si candidi, ok? C'è tempo fino chiaramente al 31 d'ottobre, poi non vale più.

0: music in the mix. More music in the mix.
1: Un Andy Mancuso che mi è partito dall'estate ed è arrivato ad un mood autunnale. Questo è More Music in the Mix, tutti i giorni un DJ di Radio Peter Pan monta in console e suona. Ma fra poco, let's go!
2: Davvero molto bene.

0: cominciamo a dirigerci piano piano verso ottobre, e già dall'ufficio che appunto crea i palinsesti, dall'ufficio palinsesti, mi saltano a pie pari l'autunno e pensano già all'inverno. Allora, due sono le cose: o pensano all'inverno o pensano
1: la bamba.
0: Come?
1: La bamba.
0: Una delle due. Adesso scopriremo questo pomeriggio a quale delle due. Noi ci stavamo dedicando invece all'autunno. L'autunno, stagione mai cagata, per usare un termine francese, una stagione che cos'ha? Il foliage, le cose, l'aspettare l'inverno. E invece stavamo cercando di capire che cosa fare quest'autunno al 393-7366-240. C'è chi dice: ciao Radio Peter Pan, con l'autunno si può fare l'amore senza avere caldo, che comunque è già una bella conquista.
2: Voglio sapere quanto si sessualizza.
0: Adesso
2: che sono qua tutto curioso.
0: Tutto curioso. Va bene. Ci siamo appena sessualizzati con il suo messaggio. Poi c'è chi scrive, lo leggo dopo, dai. Più scontato di tutto: benvenuto autunno, confido nella castagna, c'è lui che dice. C'è chi mi dice: il brulè, il gin brulè e le noci rubate al noceto dietro casa mia. Allora, brulè, gin brulè, secondo me sono da affibbiare all'inverno. Sì, puoi bertele anche d'autunno, ma secondo me sono un'immagine di tutti poi i mercatini di Natale, le casette di Natale, cioè il vin brulè e gin brulè, no?

attività dell'autunno e soprattutto che cosa aspettate dell'autunno, giusto per dare un po' di autorevolezza a queste mezze stagioni che non esistono più. Muva, l'autunno sarà solamente preparazione all'uscita di GTA 6, scrive lui. Si prospetta un proprio un progetto incredibile che potrebbe fare da spartiacque addirittura nel mondo dei videogiochi, ma non solo. Il bello dell'autunno è che si trebbia ed il mais e la soia, scrive lui. Poi ciao Muva, grandissimo Muva, secondo me sarebbe una sfida. Lui parla del non at November, perché ci hanno ricordato prima che effettivamente a novembre c'è questa sfida virale che si chiama non at November. Ogni novembre ne parlano tutti e nessuno la fa. Mediamente funziona così. E c'è chi dice: secondo me potrei fare questa sfida, ma non solo per novembre, potrei farla per due mesi, tipo da dicembre compresi e gennaio, o luglio, agosto, a seconda. Spero di conoscerti un giorno e parlare un po', perché sei un grande. Allora, non so come le due cose possano essere collegate. Noi ci possiamo vedere durante la tua non-at sfida, per caso, in modo che io possa essere sicuro di non incappare in brutti episodi. C'è anche chi scrive: viva l'autunno, castagne, vino nuovo e ganja fresca. Non male, lui deve essere un ascoltatore direttamente dalla casa di Bobbe Malle, ma autunno secondo me fa pandan bene con un certo tipo di drum and bass, visto che abbiamo iniziato la puntata con un nostro ascoltatore che diceva: ti ho sentito talmente dire tante volte drum and bass che sono andato ad ascoltarmela e mi è piaciuta. Sicuramente portavoce della drum and bass, ma non solo, sono i Rudimental, gruppo che abbiamo conosciuto molto bene all'interno di Radio Peter Pan. Questa è una collaborazione fra loro e Crystal con 3, 2, 1.

0: devo dire, continua la curiosità sulla drum and bass.
1: Comunque sai che stavo ripensando al fatto che dicevi che la drum and bass e la dubstep appunto siamo intorno agli anni 90,
0: sì,
1: con la loro uscita, con la loro creazione, e non pensavo fosse roba molto più moderna, cioè primi 2000 o magari anche 2010.
0: No,
1: pensavo fosse un genere così tra virgolette vecchio.
0: Sì, cioè allora bisognerebbe fare un grande percorso. Fra l'altro mi ha fatto molto ridere, durante l'audio sembrava che tu stessi camminando e una macchina ti abbia salutato. Sentiamo,
1: senti. Drum and bass e la dubstep appunto siamo intorno
0: Molto bello, molto bello. Salutalo anche a noi. Sì, in realtà nati a inizio anni 90, potremmo fare un percorso assieme, magari dentro Essentials, chissà. Bisogna documentarsi abbastanza, è un bel lavoro da fare di documentazione, però potremmo effettivamente domani. La settimana prossima no, perché non ci sarò tutta la settimana, per cui apparecchiatevi, non so chi ci sia, probabilmente Rocky e Alice Serini dovrebbero prendere il mio posto settimana prossima, però prossimamente potremmo fare anche un percorso molto rapido per, insomma, farvi sentire come è nata la drum and bass, un po' di esempi diversi. Adesso Another ed Emily Warren con Silver Lines. Non è drum and bass questa.

Dai, comunque nel 90% dei casi quando ti dicono dai è una cosa che ti sta sui maroni, cioè tu stai facendo una cosa e arriva uno e fa dai, cioè ti sta molto sui maroni, anche se lo dicono Shakira e Burna Boy. Allora, stavamo cercando di dare un po' di dignità a questa mezza stagione chiamata autunno, che non arriva oggi sui calendari è scritto il 21 l'equinozio d'autunno, in realtà no, avverrà nella sera, nella notte fra il 22 ed il 23, precisamente alle 2:05 qui in Italia, per cui resta sveglio o sveglia fino alle 2:05 la notte del 22 e che ieri mattina prestissimo del 23 e grida benvenuto autunno cioè con tutta la voce che hai mentre tutti dormono. Potrebbe essere un bel benvenuto per l'equinozio d'autunno. C'è stata una piccola diatriba in chat al 393 736 240. Il bello dell'autunno è che si trebbiano il mais e la soia, ci hanno detto. E c'è chi dice: quest'anno il mais è già stato trebbiato da un pezzo, non dire cazzate, una cosa del genere, quindi mai dire mais, come dice l'antico detto. Io non voglio più entrare all'interno del dibattito. C'è anche chi si oppone, c'è chi si oppone in chat e dice no, io Rocky che sessualizza non lo voglio, non scherziamo, ma dai, è un ragazzo irruento, un po' irruento, ma sta capendo le regole, sta cominciando a non fare la cacca in studio, cioè tutte queste cose qua gliele stiamo insegnando e devo dire che sta rispondendo bene, per cui trattatemelo bene, mi raccomando, che poi si stressa.

0: insomma, canzone per fare la raccolta di tutte le tue amiche. C'è la Laura, la Francesca, la Samantha e la Jessica. Cioè, si trovano tutte tranne Jessica. E questo ragazzo si chiede: ma la G? Fra poco con Muva nella casa.
1: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
2: Vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto, oltre a mobili, divani e materassi, solo per poche settimane.
3: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.

0: de mi gente, i nostri ascoltatori, quelli dello zoccolo duro, non hanno apprezzato la canzone, cioè la battuta sulla canzone Malagè, cioè che ho detto è una canzone. Raga, si fa quel che si può con quello che passa al convento, scusate, eh!
1: Oh, va, capitano!
0: Sì.
1: Ma che belle battute! No. Ma che belle
0: battute! Non tutte le ciambelle escono con il buco, come si suol dire. Stavamo cercando di dare un po' di dignità all'autunno, cioè capire che cos'ha di particolare e di unico l'autunno.
2: Va, il sì. bello dell'autunno è che vanno via le zanzare.
0: Oh.
2: Però arriva i cimici.
0: certo. Via una dentro le altre. Però almeno i cimici non ti pungono. O comunque pungono meno. In teoria pungono anche i cimici, però non ti pungono, non ti rompono le balle come le zanzare. Cioè, adesso potremmo fare una gara di schifio, cioè sono più schifose e fastidiosi i cimici o le zanzare, perché tutti e due queste bestie malefiche appartengono al grande insieme di animali di cui potremmo e vorremmo fare a meno, e invece ogni anno ce li succhiamo, o meglio le zanzare succano noi, però diciamo che a livello metaforico invece ci tocca un po' assorbircele, per cui potremmo fare questa divisione, capire qual è la bestia più bestia del mondo, se la zanzare, le zanzare o i cimici. Adesso è il momento di dare il benvenuto ad una traccia che io spero che entri di diritto nel palinsesto di Radio Peter Pan, perché secondo me è molto forte, molto forte. Chris Lake, Chris Lorenzo, Kenny Beats and Cake con Long Jacket, canzone che va benissimo per l'autunno, perché ci vuole un po' una long jacket.

0: McNown sia un nome bellissimo o stupendo, io direi stupendo per come suona proprio. Come ti chiami? Max McNown. Non so perché mi è rimasto così impresso. Devo dirlo ogni volta che sento questa canzone. Ci stiamo interrogando se siano peggio le cimici oppure le zanzare. Sentiamo. Pronto?
1: Ciao. Secondo me, riguardo un mio amico, sono più schifosi i cimici.
0: Un
1: amico, le... una persona che conosco, perché lui anni fa si faceva sempre le verdure nel sorto.
0: Sì.
1: E una sera si è fatto una bella insalata mista.
0: Certo.
1: Mescola, metti in bocca il primo boccone, mastica.
0: Sì.
1: C'era un cimite dentro. Dentro, io credo stia ancora vomitando dopo anni.
0: Eh beh, certo, anche a me è capitato una volta, posso dire. Capita. Facendo una ricerca, comunque, allora, ho googolato, ho detto quanti insetti ci mangiamo senza saperlo, perché sapete che c'è la leggenda urbana che ogni uomo, cioè ogni essere umano, ingoi un tot di ragni all'anno mentre dorme. Quella è una leggenda urbana che è stata smentita dagli esperti. Però, secondo i dati statistici, mangiamo fino a un chilo di altri insetti all'anno. Come facciamo? Perché sono dentro ai prodotti processati. Cioccolato, farina, pasta, riso, passate di pomodoro, marmellate, succhi di frutta, aranciata, insalata in busta. Può capitare che contengano delle microparti di insetti, insomma, no? Cioè, buon appetito, fra l'altro, però è così. Per esempio, farina, pasta e riso contengono comunemente tracce di punteruoli del grano e piccoli coleotteri macinati. Un singolo bicchiere di succo di frutta o aranciata può contenere l'equivalente invisibile di pochissimi moscerini filtrati. Raga, può capitare, fan parte della natura.

0: Madonna!
1: Uova!
0: Sì,
2: sicuramente sì. Fanno più schifo i cimici.
0: Perché?
2: Anche perché le zanzare, una volta che ti pungono, poi muoiono. I cimici, se quando muoiono, puzzano pure.
0: Ma sai che sta cosa delle zanzare che ti pungono e poi muoiono non accade a casa mia. Passo tutta la notte che queste qua si attaccano, ciucciano e poi... cioè, quanto ci mettono a morire? Chiedo per un amico, chiedo per un amico.
3: Ciao Muva!
0: Ciao!
3: Secondo me sono peggio le scorregge di Andrea, lo saggista qua con me in cantiere.
0: Va bene. Però diciamo che te le becchi tu quelle, non è che ce le becchiamo tutti, per fortuna. Comunque sì, siamo giunti alla fine.

90-210, visto che uno degli argomenti di oggi è stata anche la drum and bass, io vi voglio lasciare con questa canzone di Catching Cairo assieme a Turni Turno. Oggi no, devo girare la ruota, comprare la vocale. La canzone si chiama Fingerprints, cioè voglio le impronte digitali sul mio corpo.

0: autunnale dello sfogatoio di Radio Peter Pan, e tra pochissimo, ragazzi, una sigla personalizzata per la nuova stagione autunnale dello sfogatoio.
1: Radio Peter Pan.
2: Quindi ringraziamo già subito l'intelligenza artificiale,
0: ChatGPT. Max,
2: Max,
0: Max. Hi, Max.
2: Ah,

0: basta che non sia Talmasson piuttosto che quei quattro.
1: Quello
0: paesi.
1: Stiamo preparando un'opera d'arte.
0: Siamo sicuri?
1: Sì, si dedicata solo al territorio friulano.
0: A posto, siamo.
1: Ma noi la sigla dello sfogatoio è una sigla che valorizza il territorio globale della nostra cooperativa.

0: salutiamo Verona, Tortona Gemona.
1: Ma ce l'avevamo già Tortona Verona Gemona.
0: Allora, siamo... hai venuto il dubbio anche a me.
1: Ma come ho il dubbio chiesto... un cazzo? Ma no!
0: Ho chiesto a Max, il no, no, lato
1: no.
0: non c'era.
1: No, no, che lui sa che tu sei un rincoglionito, adesso no, lo no, frego
0: no,
1: così.
0: No. C'erano, ma non messi insieme. No, ho controllato.
1: Vabbè, ho capito, ma che qual era? Che ha mischiato Gemona?
0: Adesso tu vuoi sminuire il lavoro di Max? Ci ha lavorato tutta l'estate?
1: Tutta l'estate?
0: Tutta l'estate, non si è accorto che ha usato due paesi che già avevamo usato, adesso lo vuoi sminuire?
1: Che meraviglia!
0: Ho capito. Vabbè. Si è concentrato sul cinedisco e quindi noi ci è rimasto Verona, Tortona, Gemona, capito?
1: Va bene, selvaggi, no. Come sempre, se qualcuno o qualcosa vi ha fatto incazzare, lasciateci un audio al 393-7366-240 come è fatto Selvaggio, perché il primo sfogo di oggi è giusto, amici, eh?
2: Buonasera, Selvaggi, mi chiedo cosa aspettino a tagliare l'erba alle rotonde.
1: È vero.
2: In particolare quella di Godega, delle quattro strade.
0: C'è un po' di...
2: quando vabbè. Entri non vedi le macchine che arrivano.
1: È vero.
2: Quando sei dentro sembra di stare...
0: Non so perché.
1: È vero, ma non solo le rotonde, anche no, i campi limitrofi.
0: Ma no, ma anche nei giardini pubblici, l'erba, insomma, dei marciapiedi. Non so perché ci sia questo ritardo al taglio dell'erba.
1: È un ritardo?
0: È globale.
1: Non c'hanno i mezzi.
0: Ovunque c'è erba alta.

0: potrei sbagliare, ma il prossimo audio, secondo me, che stiamo per sentire, che si augura che la benzina arrivi a 5 euro, secondo me lo fa perché così ci sono meno rincoglioniti per strada. Credo,
1: potrei, per questo.
0: Potrei sbagliare.
1: Ma ce ne sono altri che sono incazzati perché invece ci concentriamo su altre cose anziché star lì a protestare per il gasolio. Vabbè.
2: Ciao selvaggi! Da quello che vedo in giro, io spero che il gasolio e la benzina cresca ancora. Ciao selvaggi!
0: Sì, secondo me è così, perché ci sono troppi rincoglioniti, se la gente. Secondo me sì.
1: Non è per quello.
0: Non è per quello.
1: Ma sentiamo direttamente lo sfogo social, direttamente dai social, uno sfogo sulla situazione globale in Italia e poi sull'uscita dell'iPhone 18.
0: Vabbè, vedi? Scherzi.
3: Gasolio a quota 2,50 euro. Criminali extracomunitari che ci entrano in casa di notte per rubare e lo Stato indaga gli italiani che si difendono. Immigrati che giocano a fare gangster fuori e dentro le scuole facendo spedizioni punitive 2, 3, 4, 5 contro 1 e voi vi alzate alle 4 di mattina per fare la fila e comprare per primi l'iPhone 18. Una volta si combatteva, si facevano guerre per l'onore, per le terre, per i propri ideali. Adesso mi è capitato un video dove due persone hanno litigato fuori dall'Apple Store per chi fosse stato il primo ad acquistare l'iPhone 18.
1: Ma esistono queste persone? Ne conosci di persone che prendono un aereo per essere il primo a acquistare?
0: Sì,
1: ne conosci?
0: Sì.
4: Radio Peter Pan.

0: finisce, cioè non si parla più di calcio nello sfogatoio, anche perché voglio dire.
1: No, adesso sì.
0: Anche c'è Roma città capitale del calcio, cioè sia Roma che Lazio primi classifica.
1: Ne stiamo per parlare, sì. Ne stiamo per parlare, ma prima anche del riassunto settimanale. È successa una cosa, non ha molto a che fare con lo sport, però anzi zero.
2: Buonasera selvaggi. Cosa pensate del comportamento della curva della Juve che ieri al minuto di silenzio per Mazzola si è girata dall'altra parte?
1: Cosa vuoi dire?
0: Vabbè, ma quelli lì sono ignoranti. Sono ignoranti, sì, sono persone ignoranti, sì, e sì, ci sono in ogni tifoseria. Sì. Non è, sono quelli della Juve in generale, sono quasi tutte le tifoserie, quelli troppo ignoranti.
1: Ma l'abbiamo detto che il Cittadella sta volando, ormai non perde più fast. 6 su 6.
0: L'anno prossimo 6 su 6. Serie A, Città in Serie A.
1: Magari. Amici, se vi siete persi quello che è successo questo weekend sportivo
3: alla maxi sosta di 3 settimane per le nazionali, sono tre le squadre in vetta, visto il pari 2-2 dell'Olimpico tra Roma e Inter e la vittoria della Lazio 2-0 a Venezia. Segue il Cagliari di misura Udine, Milan 3-0 a Lecce e Juventus 2-0 all'Atalanta assieme al duo Como Frosinone. Pedro Acosta regala la vittoria in casa alla KTM, sul 2 aprile a Jorge Martin e Marco Bezzecchi, madrileno grazie alla vittoria della sprint e allunga più 12 su Mar Marquez, arrivato quinto. Comodo 3-0 alla Danimarca per l'Italvolley maschile, agli ottavi degli europei casalinghi, ai quarti mercoledì sfiderà la Finlandia. Settima Supercoppa per Olimpia Milano, battuta la Reyer Venezia 87-94 dopo supplementare. Nella carrozzina ad Ottawa l'Italia si laurea vice campione mondiale, battuta dall'Australia 81-57. Restando in Canada, ai mondiali di ciclismo la Svizzera Rosser e il belga Evenepoel si confermano iridati nella crono.
4: Peter Pan,

0: ci trasferiamo, amici selvaggi, in aeroporto a Treviso.
1: Sì.
0: Lui è molto arrabbiato, il motivo è...
2: Allora, selvaggi, io questa sera volevo fare dei complimenti al gestore dei parcheggi dell'aeroporto di Treviso, dove anni fa erano gratuiti, adesso semplicemente hanno messo una sbarra con una colonnina per il pagamento, dove anche se lasci la macchina un'ora paghi comunque 20 euro, non ci sono le tariffe e lo scopri solo la prima volta al momento del pagamento. Una semplice sbarra, un grande cartello, la nostra responsabilità è zero sul tuo veicolo, però mi dai 20 euro, un parcheggio che prima era gratuito, quindi responsabilità zero, tanto guadagno, congratulazioni e complimenti al gestore e a chi ha creato questo sistema di business incredibile. Grandi complimenti.
1: Nelle zone di Mitrefe, l'aeroporto di Treviso, praticamente c'erano fabbriche e sono nati solo parcheggi.
0: Sì. Ma io ho bisogno, amici, perché è meraviglioso. Allora, venerdì, questo weekend è che è iniziata la caccia, ok? Venerdì ne abbiamo anche parlato, diversi cacciatori.
1: Poco, sì.
0: E ogni volta che inizia la caccia c'è sempre l'articolo. Allora, amici cacciatori, dovete spiegarmi il possibile. Il cacciatore spara, è successo qua a Padova, convinto che è una lepre dietro una siepe, pam, e spara all'amico cacciatore.
1: Vabbè, ma...
0: Adesso, amici cacciatori, io non sono un cacciatore. Ma come si fa? Perché dice, una volta può capitare, ma ogni volta che inizia la caccia qualcuno convinto che sia una lepre dietro una siepe spara a un altro cacciatore.
1: Perché secondo me arrivano da aperitivi lunghi.
0: Esatto, perché come puoi scambiare?
1: No, perché si ritrovano, fanno colazione con la grappa.
0: Ma il vostro amico cacciatore, che cazzo ci fa dietro la siepe accucciato? Scusa.
3: Radio Peter Pan.

0: apparati, in questo caso di telefonia, che faranno qualunque cosa, potete avere per primi l'ultimo modello.
1: E questo è niente. Io conosco persone che pagano altre persone per andare in coda a prendergli il cellulare nuovo.
0: Lo so, ragazzi.
2: Però capisco più quelle. Perché è veramente. Cioè, bisogna prendersi un giorno di ferie per andare. Cioè, e quindi preferirei pagare se voglio proprio avere velocemente il telefono. A parte che puoi andare il secondo, il terzo giorno che non c'è nessuno.
0: No, ma cioè, il problema non è tanto. È la malattia di essere il primo. È quella la malattia.
2: È una passione perché passione. Poi fanno le recensioni. Poi
0: dice passione. Se vuoi una malattia.
2: Funziona.
0: Se vuoi una malattia. Comunque. Allora lui ce l'ha
2: l'unboxing,
0: contro. Sì, l'unboxing. Lui ce l'ha contro il limite benzinai del tetto della carta.
3: Oh selvaggi, buonasera. Allora io mi volevo sfogare perché ieri sera proprio un giramento di balle, perché cioè sono incazzato nero con i gestori dei carburanti, quei benzinai, compagnie petrolifere, perché non è possibile. Io vado per fare il pieno e mi si blocca a 102 euro, non riesco a fare il pieno. Ma perché non è possibile? Devono togliere quel limite.
2: Ma il camion come fanno?
0: Non lo so, se faccio benzina con la carta mi dà un limite di 103 euro.
4: Peter Pan.

0: fermarci per un secondo di pausa, amici, un classico di questo periodo.
1: Buonasera selvaggi, buonasera. Se quelli continuano a aumentare le tasse, il gasolio, la colpa non era loro, la colpa è di voi coglioni che siete capaci solo di lamentarvi alla radio e al bar e non fate un cazzo per far sì che scende tutto. Non fate nessuno sciopero, quindi cosa cazzo vi lamentate a fare?
0: Lololol, un classico in questo periodo.
2: Assolutamente.

better than anything and everything you have done.

0: ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
1: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan.
3: Sports.
4: L'onda di energia anni 90 2000 di Radio Peter Pan ancora a Castelminio di Resana. Venerdì 25 settembre dalle 21:30 Peter Pan 90210 alla Festa di Apoenta. In console DJ Maxwell, Marco Baxo, l'energia esplosiva di Lady Ellen e la Peter Pan Dance Crew. Il viaggio tra le migliori hit anni 90 2000 e l'animazione del Peter Pan 90210 sono pronti per te. Venerdì 25 settembre Peter Pan 90210 Festa di Apoenta. A Castelminio di Resana, Treviso.

0: 210.
1: Molto bene, selvaggi. È iniziato il secondo quartino dello sfogatoio. Per qualunque motivo ci lasciate un audio, lo co-conducete insieme a noi. 393-7366-240. E riprendiamo questo quartino con un testa di cazzo.
0: Perché?
1: E si definisce così.
2: Ciao Peter Paniani, volevo sfogarmi con tutte le teste di cazzo come me che non sanno dire di no ai colleghi, boom, e dopo prendono anche parole, vaffanculo, vaffanculo, vaffanculo, devo iniziare a dire di no.
1: Lolololo, mi sembra un buon proposito.
0: Ha.
1: Amico che ti lamentavi del parcheggio di Treviso, dell'aeroporto, occhio che c'è anche un consiglio qua.
3: Ragazzo che ti lamenti dei parcheggi di Treviso, a parte che se lasci la macchina un'ora, uno ti si chiede cosa devi fare. Cioè, se devi portare, il tempo di attesa è 5 minuti. Se devi apprendere, aspetti che l'aereo arrivi, cosa devi andare a parcheggiare prima. E comunque dalle 8:30, mi pare forse anche prima, apre il parcheggio della Lia, della Decathlon, e quello è gratuito. Puoi lasciare la macchina anche 18 ore lì, dalla mattina alla sera. Rompono le palle e rischi che te la portino via se la lasci dopo le 21 o le 22 che sia, altrimenti per il resto vai.
1: Lolololo,
0: quindi dice non è così grave la situazione di parcheggio.
4: Attenzione,

0: Lattini.
1: Parentesi calcistica, amici, la signorina parla della curva della Juventus.
2: In merito al comportamento dei tifosi della Juve, sì. Si può dire questo, che le mamme dei cretini sono sempre incinte.
1: Signorina, dai.
2: Il calcio, vabbè, lasciamo stare.
1: Ma non per ciao, quello, ciao. La mamma dei cretini è sempre incinta, è una frase degli anni 70, se vuole dire qualcosa di più...
0: Vabbè, dai, poverina, sei il solito maschilista, maschilista. Che le donne non devono mai parlare di calcio.
1: Ah, lo sai.
0: Lo dici
1: va bene,
0: sempre.
1: Amici, per quei pochi che lo sapessero, noi abbiamo una redazione sportiva regionale.
0: Esatto, abbiamo anche una squadra in Veneto che è il Venezia, che dopo 5 partite ha 0 punti.
1: Poveretti. Sono anche un po' sfigati perché ieri si sono mangiati un rigore, si sono mangiati altri 2-3 gol, se la buttassero dentro.
0: Però dopo 5 partite ha 0 punti.
1: Hai ragione. Comunque, mentre quello di prima nel riepilogo è più serio, più professionale, lui è più tecnico, ok? Sentiamolo, perché poi entra nel merito.
0: Ma sicuro che questo qua è tecnico? Molto. Perché siamo al pop.
1: No, oggi è tecnico, da morire. Senti.
3: Buonasera Radio Peter Pan, rieccoci dopo la settimana trascorsa di campionato. Vediamo che il Venezia per l'ennesima volta perde la partita,
0: la quinta.
3: Questa volta contro la Lazio in casa. Sembra che abbia l'allergia a vincere le partite. Yeboah si è mangiato anche un rigore.
1: Dai, però se sbaglia,
3: vedremo adesso con la pausa se magari qualcosa cambierà, anche perché le prossime partite Atalanta, Napoli e poi c'è anche l'Inter, e quindi Fedro, sei contento dell'Inter, vero Fedro? Tanto è la quarta partita consecutiva fa la remontata.
1: Anche meno, dai.
3: Speriamo che sia finita qui, perché
1: ha ragione.
3: Sta rompendo un po' le palle, prendere sempre due gol per dopo.
1: Hai ragione.
3: Cosa dici Pedro?
1: Ha ragione, è la quarta partita consecutiva che andiamo sotto di due gol e poi dobbiamo rimontare, anche
0: ma
1: meno.
0: Che
1: dai.
0: Dice, cosa dici Pedro?
1: Lui è tecnico, va più sul tecnico.
0: Sicuro che è tecnico.
4: Peter Pan,

0: Allora amici, parliamo dei cacciatori che ogni inizio stagione di caccia ci regalano delle perle.
1: Sì.
0: In provincia di Padova un cacciatore convinto di vedere una lepre ha sparato un cespuglio e ha preso l'amico cacciatore.
1: Ma è andata veramente così?
0: Sì, almeno
1: dicono
0: così. Vabbè. Lui che non lo dice, secondo me è un cacciatore.
2: Pedro Baxo, succede ai cacciatori perché non sanno andare a caccia, perché non si spara a movimento, si spara quando vedi la preda, così uguale al cinghiale. Se spari così perché c'hai paura e allora non ci devi andare a caccia.
0: Amici cacciatori.
2: Lolo.
0: Amici cacciatori, se avete paura non andate a caccia, non si spara in movimento, capito? Oh. Lui dice che potrebbe.
1: Ma se spari all'uccello che sta volando, l'uccello.
0: Infatti non ci si spara l'uccello fermo su un rametto, no? Non si spara mentre vola. Dai, che vedremo chi lo prende, nessuno.
1: Ma come? Sono quelle anatre, quando fischiano, prendono il volo.
0: Ma un secondo,
1: sparano.
0: Appena si alza dallo stagno, bam, non mentre vola.
1: Secondo me stiamo dicendo una cazzata.
0: No. Lui dice che è un pretesto perché dietro c'era qualcos'altro.
3: Caro Fedro, magari l'incidente di caccia è solo una scusa. Vai te a sapere cos'era successo prima tra di loro.
1: Ah ok,
0: sì, era successo qualcosa,
1: una vendetta.
0: Sì, una cosa del genere.
1: Ma è morto il tipo, no?
0: No, non è morto. E amico, che ti lamentavi del parcheggio dell'aeroporto di Treviso?
4: Ciao Selvaggi, a proposito del parcheggio di Treviso, ma qualsiasi parcheggio, non credo proprio che non siano responsabili della tua macchina. Tu paghi il servizio, anche se scrivono che non sono responsabili, in realtà lo sono. Ti devono restituire l'auto come l'hai portata.
1: Ma questo dovrebbe un attimo approfondire, secondo me.
0: Beh, tu dici che mica te la possono dire sfasciata, no? Cioè,
1: no, però
0: marcata.
1: Se qualcuno ruba dentro la tua macchina, credo che loro siano responsabili. Ma in questo, no? Peter Pan.

0: Apple Store, lui avrebbe una soluzione.
1: Io metterei una bomba in tutti gli Apple Store, ovviamente vuoti per carità, ma sta gente che si ammazza per prendere per primo il telefono, spendono migliaia di euro e dopo si lamentano che sono senza soldi. Ma va cacane, vergognatevi! Ciao selvaggi!
2: Uno dei propri soldi può fare quel che vuole, anche può anche dire che nella vita se li mangia tutti e rimane sempre senza risparmi. Però se uno c'ha la passione della tecnologia, perché bisogna denigrarlo?
0: No, è proprio quel però è a parte non è che dà fastidio, uno dei propri soldi anche della propria vita fa quello che gli pare.
2: Sì.
0: Però prende un aereo e o vantarsi di essere il primo ad avere il nuovo iPhone, secondo me sei un coglione, però ci mancherebbe, eh. Sì. Bene, lui, amici che avete la Smart Cabrio, cioè proprio non accetta questa cosa.
3: Ma posso dire che la macchina che ho davanti, una Smart decappotabile, fa veramente cagare.
0: Non è vero.
3: Ma come cavolo fai a comprarti una macchina così di merda? Già di merda la Smart.
0: Non è vero.
3: In più decappotabile. Boh.
0: Lollo.
2: E poi quelle lì non le fanno più perché quella lì era piccola con la capottina che si
0: la fanno elettrica, mi sa. Solo elettrica, mi sa.
2: Non lo so, però non è più così piccola la Smart.
0: Beh, ormai è
2: diventata
0: però
2: grande come un Apollo, come una cosa.

0: carta, quando vai a pagare, fare benzina con la carta, anche se metti 50, lui ti dice massimo, cioè, almeno dice 103,50, una cosa del genere. E lui ci spiega.
1: Buonasera selvaggi, allora anch'io ho questo problema che ogni volta che devo fare il pieno il distributore eroga al massimo 102 euro e poi si blocca quando pago con il bancomat. Ma che io sappia non è un problema della pompa, è un problema proprio di impostazioni che danno in banca alla tessera. Quindi bisognerebbe che loro aumentassero i massimali. Lolololo.
0: Lolololo.
2: E l'ho sfogato io in diretta su Peter Pan.
3: Radio Peter Pan. Peter Pan.
4: Non si batte, è troppo forte.

0: vivo, eh.
1: Ah sì?
0: Sì, sì, sì.
1: Ci mancava?
0: No. Cioè, nel senso, ai funk mancava, certo. Beh, una bella voce lei comunque.
1: Terzo quartino di Sfogatorio Selvaggi, co-conducendo insieme a noi, lasciateci un audio al 393-7366-240 e lo riprendiamo con la signorina che ha un negozio e ce l'ha coi clienti che gli chiedono lo sconto.
2: Ciao Radio Peter Pan, sono stufa di sentire, fammi un pezzo, sono ton caro cliente. E io chi

0: sono la Befana. Un grande saluto dal magazzino Edile di Follina.
1: Ciao amici di Follina.
2: Si è fatta anche un po' la marchetta questa scusa. Avanziamo un sacco di cemento, signorina.
1: Che ci facciamo col cemento?
2: Ah, intanto tu non si sa mai.
3: Va bene, amici, sull'argomento che non si fanno mai proteste per cose serie, tipo appunto gli aumenti del carburante, stiamo per sentire un frontaliere, amici, ci trasferiamo a Varese.
4: Ciao Peter Pan, buonasera a tutti. Ma io volevo rispondere per quanto riguarda fare qualche protesta in Italia per il lavoro, le tasse, eccetera, eccetera. Allora, io abito a Varese e lavoro in Svizzera, da 14 anni faccio avanti e indietro, no? Sto bene economicamente, eppure io la farei una rivoluzione in Italia. Possibile che gli italiani che guadagnano 1.200, 1.300, 1.500 non arrivano a fine mese e non si muovono a fare un cazzo? Cioè, ma è possibile? Io la farei perché comunque anch'io mi sono rotto le palle ai 14 anni di fare frontaliere avanti e indietro, Varese, Bellinzona, Bellinzona, Varese. La farei perché per un'Italia migliore me ne tornerei anch'io in Italia a casa mia, a lavorare a 5 km da casa mia. Cioè, è possibile che gli italiani, basta che non gli togli il Grande Fratello, TikTok, le live e Uomini e Donne, poi per il resto gliene frega un cazzo, cascasse pure il mondo.
1: Anche Temptation Island, eh?
2: Comunque ha detto una cosa bellissima, è come dire: non toglietemi Fedro, toglietemi tutto ma non Fedro.
1: Intendeva quello, non credo.
2: Certo, Grande Fratello.
5: Attenzione, no

0: Tifosi del Venezia, stiamo per sentire un tifoso da Lazio. Che vedevi di due cosette?
1: Vai.
0: Ascoltate.
2: Ciao Pedro, ciao Mazzo. Volevo fare una precisazione agli amici veneziani. Che non è che si sono mangiati a rigore, è che gli ha parato Mendes, è diversa la questione. Se vogliamo fare tecnici, caro Pedro. Grazie per questo regalino che ci hai fatto, va, hai pareggiato e ci hai portato prima in classifica. Vicino a quei sozzoni romanisti. Ciao Pedro, forza Lazio!
0: Sempre forza Lazio! Ma stiamo per parlare, visto che un selvaggio prima si è lamentato che come si fa con poi la Smart Cabrio che fa cagare, lui era possessore di una Smart Cabrio.
3: Allora vorrei rispondere al gentil signore che ha parlato della Smart Cabrio. Allora io ho avuto una Smart Cabrio, oltretutto si potevano smontare anche i montanti, li mettevi nella parte posteriore dell'auto. Era una macchina favolosa, a gasolio, non consumava nulla.
1: Cioè 30 km.
3: E pensa che con 20 euro facevi il pieno e avanzavi 5-6 euro.
1: No, quello no.
3: Era a gasolio, non andava, dipende. La mia sgommava e sgommava fioi e come.
1: Perché era leggerissima, piccolissima, con la scocca comunque molto resistente.
0: Io 25 anni fa ce l'avevo ed era una macchina meravigliosa.
1: Sì,
0: a me è piaciuta.
1: Io l'ho avuto dopo di te. Sì,
0: tantissimo.
1: Per un periodo della tua vita ci sta benissimo.
0: Sì,
1: cioè,
0: sì,
1: la
0: sì,
1: Smart
0: sì,
1: concepita così, mini car, resistente, sì, veloce, sì, che consuma poco. Era...
0: A me piaceva moltissimo.
1: Adesso secondo me non ha senso la Smart che fanno.
4: Peter Pan!

0: salutare i nostri amati e numerosissimi replicanti che ci ascolteranno domattina tra le 4 e le 6. Ciao selvaggi, buon inizio di martedì mattina.
1: Willa.
0: Va bene, tornando a parlare della Smart.
2: Sera selvaggi, rispondo a quello che criticava la Smart Capio. Ok, la Smart Capio sarà brutta, sarà un cesso anche già la Smart normale, la vecchia, la nuova, quella di mezzo. Però vuoi mettere che fai un pieno e cammini 15 giorni con solo 18 litri di carburante, tipo 30 al litro? Lolololo.
1: Quello è vero.
0: Lolololo.
1: Però la vecchia Smart, non quella nuova, quella nuova è una macchina normalissima. Che allora, poi è cinese di cinese,
0: sì, adesso. Già da qualche anno, sì, sì, sì. Allora, amico laziale, stiamo per sentire un tifoso da Roma che te deve dire Duco Succe.
3: Ciao selvaggi, volevo rispondere a qua amico da Lazio che dice che è primo in classifica. Sì, è primo in classifica, ma sta sempre sotto. Pure se è primo in classifica, ci sta sempre sotto.
0: Vabbè.
3: Forza Roma, dai ragazzi, comunque è un bel campionato, dai. Ce l'hanno con lo dito, che non spendi i soldi. Gli dovrebbero fare una statua. Con 2000 euro ho fatto il mercato e sono primo in classifica. Sì. Che sculati.
0: Che sculati.
1: Puoi spiegare cosa sono i sordi?
0: I sordi sono i sordi.
1: Ah, non sono quelli che non ci sentono.
0: Sono i sordi.
4: Radio Peter Pan.
1: Questa domenica 27 settembre Peter Pan impatto XXL al Tresto Music Festival Ospedaletto Euganeo Padova. Saremo in console io insieme a Salvo Gagliano, Emma Rossato e il performer Rocky. Peter Pan è anche media partner della manifestazione dal 25 al 4 di ottobre. Ma poi al mattino domenica 27 settembre ci saremo anch'io e Fedro, c'è la Peter Pan alla Run 51 Aeroporto di Strana, sede del 51esimo Stormo della Volontaria Militare, evento solidale 5 o 10 chilometri. Io e Fedro ovviamente siamo iscritti alla 10 chilometri non competitivi.
0: Sto cazzo, no, no, competitivi.
1: No, non competitivi.
0: No, no, scusa.
1: No, noi non possiamo.
0: No, no, io mi sono iscritto. Beh, no, no, io competo.
1: No,
0: sono competitivo.
1: Competere perché dobbiamo dar spazio
0: no,
1: a,
0: no, no,
1: ai,
0: no, no,
1: ai veri atleti. Dalle 8 del mattino il Peter Pan Radio Track con Marco Boffo, Monica Morgan, Marco Baxo e Thomas Menegazzi. Iscrivetevi su endu.net.
4: Peter Pan.

0: Secondo me è una cazzata, però la sentiamo.
1: Amici Peter Pan, so che ci sono problemi ben peggiori, ma volevo parlarvi di questa cosa che mi è successa. Insomma, era da un po' di tempo che non trovavo una tipa con cui, insomma, fare quello che volevo fare. Allora ripiego su una ragazza della nostra compagnia. Bene, va tutto bene, però da quel periodo, da quel momento esatto, sono aumentate un po' tanto le richieste da parte dei miei amici maschi della compagnia di vedere il mio Pippo. Io non lo so, coincidenze?
2: Mamma mia, ha proprio bisogno, è una persona insicura che ha bisogno di conferme.
0: Tu dici che è quello?
2: Sì, un po' sì.
0: Amici di Silea, Silea per quelli che non sono di queste parti, è un paesino, sì, di queste parti, si parla dell'IP di Silea perché sta succedendo una cosa e lui...
2: Il distributore, i sì?
0: Sì, sì, IP.
2: Ok.
0: E lui vuol sapere.
3: Ciao Baxo, ciao Fedro. Una info, come mai il distributore di Silea appena dopo l'uscita dell'autostrada, l'unico IP, ha ancora il diesel a 2,1 e 22 e c'è la coda di macchine che la sta facendo? È da un bel pezzo che è così, ma è normale? È l'unico onesto? Bah! Oppure è un diesel contraffatto?
2: Probabilmente è un esperimento sociale. Lui carica le cisterne, non lavora, praticamente sta a casa, mette un guadagno bassissimo.
0: Dici che così, però?
2: E punta sui grandi numeri e probabilmente rimanendo a casa, senza lavorare, prende gli stessi soldi.
0: Però non è una pompa bianca, è l'IP, no? Perché lo possa fare come gli pare, eh?
2: Beh, hanno dei margini, lui può abbassare quasi totalmente il suo margine. Sì, potrebbe essere una tecnica che funziona. Bisognerebbe chiamare il pompista e chiedergli.
4: Radio Peter.

0: Yo, bro.
1: Se sta canzone l'avessero fatta a Roma, come sarebbe?
2: Oh, un po' più.
1: Un po' a
2: oh. Non po' a oh, anche oh.
1: No,
2: ma no, poi ha un significato, invece oh, un po', capito?
1: Ah, ma c'è, così si dice,
2: sì,
1: perché Roma.
2: Sì, sì.
1: Va bene,
2: prima. Vabbè, prima di andare in pausa, amici, come dicevo io, la signorina che stiamo per sentire è una che bazzica l'IP di Silea. Sì. E dice esattamente.
1: È diventato
2: che...
1: un locale ormai, cioè.
2: Sì, sì, sì, sì.
1: È un luogo di intrattenimento sto IP di Silea.
2: Ma dice quello che dicevo io sui prezzi, sentiamola.
3: Allora, per il settore IP di Silea, o comunque quello in tangenziale, subito dopo lo svincolo direzione diciamo Treviso, lo frequento molto spesso perché è di strada e ha anche il GPL più basso dello standard. Gli ho chiesto e mi ha confermato che i prezzi sono tra virgolette imposti direttamente dalla centrale IP sui terminali e quindi sui listini, chiamiamoli così, che sono visibili agli automobilisti. Lui non tocca assolutamente nulla, tutto automatico.
2: No, è vero, ma IP è che Italiana Petroli credo che sia statale o parastatale come...
1: Allora cos'è? Che la IP ha deciso di provare sta cosa solo su un distributore?
2: Non lo so.
4: Bello sfogato io in diretta su Peter Pan.
5: Peter Pan. I get those goosebumps every-

0: Radio Peter Pan.
1: Non c'è altra scelta.
2: Peter Pan. Sport. Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

0: L'avevi mai ricantata questa?
1: Ma scherzi, è stata una hit in classifica per stagioni e stagioni. Stai
0: ma
1: scherzando?
0: Ma tu l'avevi ricantata?
1: Ma certamente, anche una delle più belle che ho ricantato.
0: Davvero?
1: Certo.
0: Vado a verificare.
1: Ultimo quartino selvaggio di sfogatoio del lunedì. Lasciateci un audio se volete co-condurlo insieme a noi al 393-7366-240. Tutti i giorni e le notti cerco di farti restare. Andava benissimo il programma. Ma il tuo amore selvaggio,
0: vero,
1: chi ti ha rotto il cuore?
0: Vero,
1: tu
0: fatta,
1: che sembri un angelo, amore selvaggio. Ma se mi baci non ti frega un cazzo, ma ne ho voglia ancora. Amore selvaggio, amore selvaggio. Amore selvaggio.
0: Sei sicuro che sia lololo la canzone?
1: Sì.
0: Una delle più belle ricantate fatte da Fedro in italiano, delle canzoni
1: assolutamente
0: internazionali.
1: Va bene, torniamo all'argomento limite. Quando vai a fare con il paghi con la carta al benzinaio i 103 euro.
2: Questo riguarda il distributore Pila Silea. Beh, no.
1: Vabbè, lo mettiamo, parla del distributore di Silea, dai.
2: Questo riguarda il distributore Pila Silea. Beh, fino a stamattina era 2,16 che sono passato presto. Oggi l'hanno rialzato, comunque tutto self service, dunque là il pompista non lo trovi e forse, come hai detto te, non so, comunque è il più onesto di tutti, la benzina è a 2,04.
0: Quindi lui trasgredisce alle regole imposte dalla IP?
1: Sarà un
0: oppure è la IP che ha deciso che lì costerà così, però va ovviamente a disagiare quelli che sono gli altri IP della zona.
1: Non so che dire.
0: Vabbè.
1: Va bene, come dicevo, parlando del limite massimale della 103 euro.
3: Buonasera selvaggi, prima di questo governo qua con 103 euro facevi il pieno a un camion, non a un'autovettura.
0: Insomma.
3: Adesso con 103 euro che ha la macchina, diciamo tipo le nostre, quelle da viaggiare, ci fai se no mezzo serbatoio.
0: E vuole la Schlein.
3: Quindi vedrai che adesso rialzeranno. Speriamo che abbassino il diesel.
1: Perché dici?
3: Lollo.
1: Perché dici comunista? No. Sì.
0: Lui?
1: Radio Pidone.

0: 103 euro, dice lui.
1: Ma che cazzo di problemi avete a preoccuparvi dei 102 euro dei massimali del bancomat? Ma preoccupatevi dei prezzi, porca miseria, ma preoccupatevi dei prezzi che li aumentano a dismisura in una maniera esponenziale ogni santo giorno. Ma siete proprio dei scemi a preoccuparvi dei massimali del bancomat? Che cazzo!
0: Lolololo.
2: È l'intelligente solo lui.
0: È vero. E a proposito, la signorina su questo argomento è incazzata e ci sta per raccontare un aneddoto imperdibile, amici.
3: Selvaggi, buonasera. Inerente al discorso pieno benzina dai benzinai, allora, a me e anche ad altre persone, amiche mie, colleghi di lavoro, zona Treviso, ci è successo che per quanto abbiamo il limite di 102-103 euro, quando siamo andati a fare il pieno in due benzinai lì in zona, hanno erogato al massimo tra gli 83 e gli 86 euro. Quindi non so se effettivamente ci possa essere anche un limite che attualmente loro impongano alla pompa di benzina, non lo so. Che
2: interessa perché non farlo?
3: Però è successo a me e ad altre persone di non arrivare al massimale effettivo della banca.
2: Beh, che interesse avrebbe il distributore nel limitare per far felici più contenti, più clienti? Però voglio dire, quello che arriva col camion avrà la possibilità sicuramente di erogare di più.
4: Penso proprio di sì.
2: Perché altrimenti
4: spero di sì.
2: Fa 20 km e poi si ferma un'altra volta se ha solo 100 euro.

0: per quello dei 103 euro, prima del governo Gargamella, avevamo la lira.
1: Chi è il governo Gargamella?
2: Intende Bersani, che assomiglia a Gargamella, lui. Sì, però in realtà il cambio lira-euro è stato fatto con Prodi.
1: Sì, sì, con Mortadellone.
2: Sì, esatto.
1: E comunque tutti i giorni a rompere le palle sul prezzo della benzina?
3: Ma poi, sempre a parlare della benzina, è vero, è aumentata, e la spesa e tutte le altre spese, le altre merci, no, è solo la benzina che è aumentata. Siamo a casa, ma se dovete mangiare, avete visto quanto è aumentata la spesa?
1: Hai ragione, hai ragione, hai ragione. Se prima abbiamo parlato dell'IP di Silea, cambiamo IP.
4: IP di San Donato di Piave.
1: Sì.
4: 1,24 euro.
2: Ma che cazzo sta dicendo?
1: Ma attenzione, amici.
2: Dai, non credete a queste stronzate.
1: Cupone. Abbiamo il titolare dell'IP di San Donà appena nominato.
2: Esatto.
1: Che ci spiega come funziona.
2: E che conferma che quell'altro è un coglione.
1: No, non
2: 1,24 euro.
1: Non
2: ce l'ha 1,24 euro, è impossibile.
5: Buonasera, selvaggi. Allora, io con la mia compagna gestiamo una stazione di servizio IP a San Donà di Piave. Confermo che i prezzi sono imposti dal gestore IP. Da noi ci arriva solo una email che possiamo confermare o rifiutare i prezzi, ma non possiamo rifiutarli continuamente. Loro ci mandano un prezzo imposto e questa è la realtà dei fatti.
1: Lololo.
2: Perché non hai fatto finire?
1: Perché è lunghissimo, non aggiungeva nulla.
2: Ma ci spiegava che... come mai dall'altra parte invece sono più bassi i prezzi.
1: No.
2: Non lo spiegava.
1: No.
2: Era quello che volevamo sentire.
6: Radio PC.

0: anni fa, però hanno diminuito la grandezza, la dimensione, la quantità. Così è.
1: Sei
0: Andrea. Proprio così è. Ciao Andrea. E lui dice.
2: Buonasera Peter Farniani.
1: Che è una cazzata, però.
2: Notizie dell'ultima ora.
1: Sì. Ora.
2: Riguardo la benzina o diesel. Tutte le case costruttrici faranno i serbatoi più piccoli, così con 30, 40, 50 euro sarà fatto il pieno. Ciao a tutti!
0: Come ce l'ha? Adesso il gelato costa come 3, 4, 5 anni fa, però è la metà di quello che mangiavi 3, 4, 5
3: tanti
0: anni fa.
3: Tanti prodotti sì, ma.
0: Sì, sì, sì.
3: Però è vero, il prodotto, cioè per essere invitante, però il fatto della benzina, la benzina serve per fare chilometri.
0: Ma sì, ma questa è una cazzata. Sì,
3: è come
0: sì.
3: Prendersi per il culo da soli.
0: Adesso un camionista ci spiega come funziona per i camionisti questo limite di 103 euro.
4: Ciao selvaggi, anche col camion hai 102 euro. Però puoi fare più operazioni. Ma io ne palle. Faccio 7, 8, 10 operazioni.
3: Ti stai lì mezz'ora.
4: Finché arrivi a 1000 euro. A 1000 euro fai niente, fai 500 litri. Io ne faccio, devo fare 1100. Fai più operazioni. Niente di che. Scusa, ciao selvaggi.
3: Adesso lui per fare 1000 euro deve fare 10 operazioni e quindi poi rimette.
0: Però non è come da noi.
3: Mezza giornata per fare il pieno del camion.
0: No, però non è come da noi che andiamo di fretta. Un camionista deve fare, mezza Italia, sa che.
3: Non perde, va di fretta il camionista.
0: Ma no, perde quella mezz'oretta, riempie il camion e poi va.
3: A parte che ci mette più di mezz'ora.
0: Vabbè, quello che è, dai. Cosa so?

0: siamo alla fine selvaggi, gli ultimi due co-conduttori, e lui ha ragione, cioè voi vi lamentate, ma se non guardate la borsa, ciao. Vabbè,
1: ciao Fioi. Comunque, se guardate la borsa, sì, nel giro di 3-4 giorni il Brent petrolio da $108 è andato a $99,100 a barile, quindi sì, se guardiamo bene è un 10% di perdita, diciamo, in questa ultima settimana del petrolio.
2: Ma sono i dazi.
1: La benzina continua ad aumentare.
2: È per colpa dei dazi.
0: Ah, dici che
2: è
0: quello?
2: È per i...
0: E finiamo con lui, amici, che arrivati a una certa ora capita un po' a tutti, ma cosa vuoi?
3: E a quest'ora divento dislessico, anziché leggere 2,11 euro leggo 1,12 euro, ma tutto contrario, sto contento a così.
0: Ma sì, ma che te frega, dai.
2: Vi lasciamo tra pochissimo con Feel the Vibe, a condoro ci saranno Fede insieme ad Alice 2.
0: Ah, vedi?
2: È Alice 2, perché se dice Alice poi dire chi è la Fassina.
0: Esatto, esatto, esatto.
2: A parte che la Fassina dovrebbe più chiamarsi Alice, è solo la Fassina.
0: Che lei è molto... Però, contenta quando sì, la chiami la Fassina.
2: Non è,
0: eh?
2: Come no? Sì, sì, sì. Ci sentiamo domani poco dopo.

0: e vieni desiderato.
1: Radio
2: voilà, buongiorno, dai, sono le 6 da 2 minuti in questo martedì 22 settembre, la voce la conosci, sono Fede, tra poco vuol dire che partono le sveglie, l'hai preso il caffè? Dai forza che ti aspetta la radio, Fede, forza!
3: Chi non si batte, è troppo forte!
4: Peter Pan O'Clock,
2: è l'ora di svegliarsi, buongiorno!
4: Peter Pan O'Clock.
5: Partenza Science for All. Il Festival delle Scienze dell'Università di Padova è tornato. Adesso tocca a te. Immagina, gioca, sperimenta. Scopri le meraviglie della scienza con ricercatrici e ricercatori. Dal 25 al 27 settembre a Padova e nelle sedi universitarie di Legnaro, Rovigo, Castelfranco Veneto, Conegliano e Chioggia. Scienceforall.it.
6: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, celebra un anniversario importante. 33 anni di emozioni e divertimento. Per festeggiare, sabato 3 ottobre alle 22, ti aspetta una serata davvero speciale con i gemelli di Guidonia Show. Inoltre, per

0: formula All You Can Eat a metà prezzo. Vieni e punta sul gusto e sul divertimento. Scopri di più su perla-novagorica.com.
1: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
2: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
3: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
4: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora. Ora.com.
5: Vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto, oltre a mobili, divani e materassi, solo per poche settimane.
6: On Radio Peter Pan.
7: Ogni sabato alle 2 del pomeriggio, la classifica dance di Radio Peter Pan con Alice Fassina, Matteo Demo e DJ Maxwell. Mi cassa. Estu cassa. Cassa.
8: Nuovo weekend, cosa vuol dire? Cosa vuol dire?
9: Nuova puntata di Mi cassa su cassa.
8: Mo bravo.
10: Una sequela di negatività.
11: Radio Peter Pan.
12: Non c'è altra scelta.

0: di che.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo una mano, molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: Tutto è cominciato con un uomo capace di costruire il proprio destino.
1: Io sono Iron Man.
0: Poi sono arrivati gli eroi, le battaglie, i sacrifici.
2: Questa è la battaglia della nostra vita e la vinceremo a qualunque costo.
3: Bravo a fare discorsi, vero?
0: Radio Peter Pan presenta Cinedisco Speciale, la saga dell'infinito.
2: 6 gemme, 3 squadre, 1 possibilità.
0: Un'unica grande storia. Road to Avengers, Doomsday.
4: E Hulk. Ah.
5: Spacca.
0: Ogni sabato alle 21 su Radio Peter Pan, a tempo di DJ Maxwell.
6: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
7: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
8: Forever Fun, Forever Young.
9: Sveglia ragazzi! Dai, che vi aspettano la radio!
10: Dalle 6 alle 7. Sveglie indesiderate.
9: Aiuto!

buongiorno, ciao, sono Fede, ci sono le sveglie, se è la prima volta che passi da queste parti, 6-7, il programma che apre il palinsesto di Radio Peter Pan. È martedì, il primo giorno della settimana, perché per noi che ci alziamo presto è lunedì, fa parte della settimana che fu. Iniziamo con un disco di Tones and I dal 2019, si chiama Dance Monkey, poi la rassegna, i pensieri intrusivi, il martedì pubblicità, però nel frattempo tira sul volume della radio.

c'è bella. Buongiorno, che bordello. Già le prime dischi del mattino, 6:11. Ciao, sono Fede. Oh, ma sono solo stamattina. Ci siete? Sì, dai, che c'è la rassegna. È arrivato il momento della rassegna nottambula, le tre notizie che trovo al mattino appena apro gli occhi che mi fanno dire ma quasi quasi me ne torno a dormire. Apre una scuola militare per i procioni, sì, con la P. Nel Mississippi esiste una vera e propria raccoon boot camp, ovvero un centro di recupero che insegna ai cuccioli di procione rimasti senza madre a cavarsela da soli. Imparano a scavare per trovare cibo, pescare, arrampicarsi sugli alberi, riconoscere i pericoli e perfino a stare alla larga dalle trappole. Dopo circa 6 mesi arriva la cerimonia di diploma con tanto di musica e graduation, in pratica scuola materna ma con dei procioni, mica male.

0: la società di robotica REC, presentato come il primo Human vs Terminator Robot Fight, ha visto il robot controllato a distanza scambiare pugni e calci con Frankie La Penna. Mi sa che Frankie l'ha prese. Il video ovviamente è diventato virale, bisogna vedere chi ha vinto, ve lo dico la prossima volta. Terza ed ultima notizia: l'ex boss della KLM fa invertire un aereo. Perché c'aveva un powerbank, io dico no, ma tu lavori per una compagnia aerea, sai che i powerbank non si possono portare, e che fai? Te lo porti su, ovviamente prende fuoco, perché il rischio c'è, e allora atterraggio d'emergenza. Questa è la rassegna di oggi, senti che nuovo disco molto figo, quello dei Clean Bandit, qui su Radio Peter Pan.
1: Attenzione, no.

0: Buongiorno,
1: forza. A proposito della rassegna nottambula, la scuola per i procioni.
2: Vedi, oh, anche in Italia abbiamo la scuola per i procioni.
1: Non lo dire.
2: E il preside è Cristiano Malgioglio, ecco, che proprio è procionissimo.
1: Io lo sapevo.

0: e ti fanno dire forse devo farmi aiutare da uno proprio bravo. In un periodo storico in cui bisogna stare veramente attenti a quello che si dice e a come si dice, soprattutto magari noi persone esposte in maniera quotidiana, c'era un periodo, non dico giusto o sbagliato, non è questo il succo del discorso, in cui c'era molta più libertà d'espressione. Ho fatto un giro nell'internet, posto molto meraviglioso, molto strano, e ho trovato questa pubblicità, perché il martedì noi tiriamo fuori una pubblicità storica del 1990, te la ricordi?
1: No! Oggi 2 centimetri più lungo!
2: 2 centimetri più lungo? Mamma, Andrea oggi 2 centimetri più lungo!
3: Davvero?
0: Beato lui!
4: Scopa!
0: No! Come no?
3: Mio nipote oggi?
0: 2 centimetri più lungo!
5: Bravo!
0: Proprio bravo!
6: Ehi!
4: Beato lui!
0: Beato lui sì!
2: 2 centimetri!
7: Aspita!
6: 2 centimetri più lungo!
1: Tu vai dentro!
8: Centimetri più lungo.
0: Sempre esagerato. Io t'ho tagliato il finale. Di che pubblicità stiamo parlando? 393 73 66 240.

0: Corri, Whisper qui su Radio Peter Pan. 2 centimetri più lungo, pa, oggi 2 centimetri più lungo, spot del 1990, e devo dire che siete stati proprio bravi.
1: Vede, sono qua che sto a pensare cos'è questa pubblicità dei 2 centimetri,
0: forza.
1: cos'è, ma non mi viene in mente proprio niente.
0: Niente?
1: Ma 2 centimetri più lungo,
0: dai, ci puoi arrivare, forza,
1: non mi viene in mente.
0: Mannaggia.
1: Ciao Fede.
0: Forse ce la dice Luciano la risposta giusta.
2: Fede, buongiorno. Ma che era? Un bicchiere del Calippo.
0: Ma che Calippo? Che ci fai con 2 centimetri in più, Luciano? Lascia perdere, 2 centimetri non bastano. Però devo dire che in tanti l'avete indovinato, senti.
1: Fede, era la pubblicità dei Fonzi. Buongiorno.
0: Dei Fonzi. Senza la S. Bravi, era la pubblicità del 1990 dei Fonzis. 2 centimetri più lungo, perché se trovavi il Fonzis, quello un po' più lungo, vincevi un premio. Che poi i premi di sta roba non li vince mai nessuno, eh.

0: Oggi 2 centimetri più lungo.
1: Oh, finalmente lo possiamo dire, l'ha detto lui, sei arrivato a 4 centimetri totale. Complimenti, proprio bravo.
2: Svegli indesiderati.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
6: CIF! Un solo spray.
7: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1.000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: Spari Eurospar e Interspar, torna la stickermania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da Despar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
12: Ecco la merenda.
13: Ma è il panino al prosciutto!
12: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
14: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
15: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
16: L'onda di energia anni 92.000 di Radio Peter Pan ancora a Castelminio di Resana. Venerdì 25 settembre dalle 21.30 Peter Pan 9210 alla Festa di Apoenta. In console DJ Maxwell, Marco Baxo, l'energia esplosiva di Lady Ellen e la Peter Pan Dance Crew. Il viaggio tra le migliori hit anni 92.000 e l'animazione del Peter Pan 9210 sono pronti per te. Venerdì 25 settembre, Peter Pan 9210, Festa di Apoenta, a Castelminio di Resana, Treviso.
17: A settembre, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.450 euro, in pronta consegna, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
18: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
19: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
20: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, celebra un anniversario importante. 33 anni di emozioni e divertimento. Per festeggiare, sabato 3 ottobre alle 22, ti aspetta una serata davvero speciale con i gemelli di Guidonia Show. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Vieni e punta sul gusto e sul divertimento. Scopri di più su perla-novagorica.com.
21: Rinnovo locali da Mobilia Group, Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.
22: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
23: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.

Forever Young. Svegli indesiderate. Seconda mezz'ora delle sveglie indesiderate. Buongiorno, sei appena acceso la radio. Mi dispiace, abbiamo parlato di una pubblicità del 1990 che diceva 2 centimetri più lungo. Vabbè, era troppo tardi. Adesso si riparte, c'è un disco del 2001 su Peter Pan.

Oh My Head qui su Radio Peter Pan, seconda mezz'ora delle sveglie indesiderate. Di nuovo buongiorno, io sono Fede. Ci siamo svegliati abbastanza bene stamattina, dai. Poi tra poco arrivano i remix col disco Sveglia, quindi ci danno la botta finale, il caffè quello con triplo zucchero, e ci portano fino alle stelle, dalle 7 alle 10. Comunque, leggevo questo studio, non so se vi capita, se siete gente che tende a rimandare la sveglia. Io ho 3 sveglie: 5 e 12, 5 e 14, 5 e 16. Dopo di quelle mi sono imposto quest'anno, l'altro anno ogni volta ne spostavo una di 5 minuti, poi altri 2 minuti, poi un minuto, perché mi sentivo, dico vabbè, dormo un altro po', ma in realtà pensavo che quello spezzare il sonno potesse essere dannoso. In realtà c'è questo studio che ha analizzato cosa succede quando rimandiamo la sveglia più volte. Su 31 persone abituate a usare lo snooze, quindi il posticipa, circa 30 minuti di sonno frammentato prima di alzarsi non ha peggiorato le prestazioni cognitive, perché c'hai quel pensiero, no? Era un pensiero che io ci avevo, che pensavo ingenuamente che quando rimando dico vabbè, però dopo mi sveglio sono più rincoglionito di prima, perché dormo 5 minuti, 7 minuti frammentato, poi il suono della sveglia che mi dà l'impulso. E invece a quanto pare no, non dovrebbe farci così tanto male. Volevo sapere da voi al 393 7366 240 le vostre abitudini delle sveglie, se siete gente che ne mette una, c'è gente invece che non la mette proprio, c'è gente che ne mette 76, chi le mette ai numeri pari, chi ai numeri dispari. Dai, fatemelo sapere, magari cominciamo a capire, e alle 5:05 ci mandiamo il messaggio del buongiornissimo.

0: Peter Pan. A quanto pare c'è questo studio che dice che fare lo snooze, ovvero posticipare la sveglia, non ci fa male, ovvero non riduce le nostre prestazioni cognitive e quindi ci possiamo sentire molto meno in colpa quando lo facciamo. Io le prime volte dico vabbè, la sposto, ne metto un'altra, la posticipo, poi dico sono scemo, perché faccio sta roba, poi mi brucio il cervello, e invece a quanto pare no. Allora, abitudini, vorrei sapere un po' da voi le vostre abitudini sulla sveglia, chi mette numeri pari, chi dispari. Io di solito preferisco i dispari, ultimamente metto i pari, chi ha numeri alterni, chi uno ogni minuto.
1: Ciao, io ne metto una e diciamo che mi sveglio anche prima della sveglia. No. Alle 5.35 lei suona, ma già alle 5 inizio a svegliarmi e guardo l'orologio che passa pian piano.
0: Allora, io fino a quando abitavo a Roma c'avevo la stessa tua cosa, mi svegliavo rigorosamente tutti i giorni un minuto prima della sveglia, poi ne ho parlato un pochino, è un po' di ansia nel dover partire con la giornata che è subito super frenetica, il tuo corpo ormai si è abituato e quindi ti svegli praticamente un secondo prima della sveglia perché il tuo cervello già è abbastanza attivo.
2: Ciao Fede, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Sempre solo numeri pari, possibilmente con il 4 e quindi 504, 514, 524 e una è unica, se salto quella mi alzo dopo un'ora.
0: Vedi, ciao. Vedi, ognuno ha le sue. C'è un audio di 40 secondi, un po' troppo lungo, non riesco a metterlo, di un ascoltatore che dice: io mi sveglio, non è un problema la sveglia, ne metto tre, l'ultima bonus 5 minuti dopo, quindi proprio il bonus finale, però tutte in vibrazione. No, troppo rischioso. Se metto la vibrazione poi non mi sveglio, chi glielo dice al direttore?

0: snooze non ci rovina le prestazioni cognitive, quindi basta sensi di colpa quando posticipiamo di continuo la sveglia. Ciao Fede, io ne ho 4, una ogni minuto, 4:30, 4:31, 4:32 e così via. Mamma mia, ciao Andrea, io mi immagino chi dorme a fianco a te le bestemmie di Disco Night che tira, e ci avrebbe anche ragione. Ciao, io ne metto una sola e devo dire che sono reattivo e mi alzo subito, sveglia alle 5:45 e poi diretto a prendere il treno direzione Venezia. Ma quando dici che metti una sola sveglia e ti alzi subito, ma sei subito così euforico?
1: Buongiorno Fede, questa mattina una sveglia sola, 5:50, ma subito carichi!
0: Mamma mia, addirittura con la fisarmonica.
2: Radio Peter Pan e Next Event.
0: Vabbè, potremmo utilizzarti come performer a posto di Rocky Festaiolo. Venerdì 25 settembre vi ricordo un paio d'appuntamenti, perché saremo alla Frasca 2000, Ponzano Veneto, in provincia di Treviso. Dalle 19 apre Giarno DJ, a seguire in console il direttore Marco Baxo. Sempre venerdì 25, Peter Pan 90210 alla festa De Apoenta, Castelminio di Resana, Treviso. Dalle 21 DJ Maxwell, Lady Ellen, Rocky e tutta l'animazione 90210. In bello invece c'è un super impatto XXL domenica.

0: sempre Rocky. Bello, perché saremo media partner della manifestazione dal 25 settembre al 4 ottobre. Ovviamente ci sono tantissimi altri appuntamenti che come sempre potete trovare spulciando i nostri profili social oppure il sito di Radio Peter Pan, peterpan.it, alla sezione eventi.
1: Radio Peter Pan, Forever Fun, Forever Young.

0: Nel frattempo abbiate fede, ciao!
1: Radio Peter Pan.
2: Sveglie indesiderate con Fede. Peter
3: Pan. Spot. Organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
4: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
5: A settembre, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.450 euro, in pronta consegna, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
6: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
7: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
8: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
7: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
6: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
9: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
10: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.
11: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
12: Radio Peter Pan. Si non si batte, è troppo forte.
13: Peter Pan O'Clock.
14: Le 7 da un minuto.
13: Peter Pan O'Clock.
15: Peter Pan, viabilità.
16: Buongiorno, a causa del traffico intenso c'è coda sulla A1 tra Melegnano e Bivio con la A1 tangenziale ovest di Milano in direzione del capoluogo. Traffico rallentato tra Barberino di Mugello e Calenzano per materiali dispersi in carreggiata. Un chilometro di coda tra Torre Nova e diramazione Roma Sud verso il Grande Raccordo per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Sulla 24 coda tra Torre Cervara e fine Complanare il traffico è congestionato, siamo verso la tangenziale est, sempre nella stessa direzione, 5 i chilometri di coda tra il Grande Raccordo e il Bivio con la 24 tangenziale est di Roma. In A4 code per traffico intenso tra Dalmine e Cavenago e tra tangenziale est e Viale Certosa in direzione Torino. Buon viaggio!
17: Intendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
18: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
19: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
20: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
21: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
22: Con i
1: probiotici naturali di Chief Infinite Clean. Pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
21: Che operatore hai per la luce?
22: Ottima.
21: E per il gas?
22: Ottima.
21: Internet?
22: Ottima.
21: Mobile?
22: Indovina?
21: Da sempre.

0: sempre Optima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OptimaItalia.com. Optima ti migliora la vita.
1: Davvero!
2: Forever Fun. Forever.

0: mamma che fatica a fare il balletto come nel film The Millionaire.
1: Non è vero, non abbiamo ballato niente, forse non l'abbiamo neanche ascoltata, hai ragione.
0: Lascia fare che magari qualcuno ci crede, Andrea.
1: Mamma mia che triste che sono, Edo.
0: Perché? Come mai?
1: Che triste che sono, la tristezza.
0: Come mai?
1: Dilaga in me, oggi è l'ultimo giorno d'estate.
0: No, è andata.
1: L'ultimo giorno d'estate.
0: Ma che state scherzando? Non è l'ultimo giorno d'estate.
1: Sì, sì, sì.
0: Ma non è vero, ma figurati.
1: Stanotte fino alle 2:05 è estate.
0: Io devo ancora andare in vacanza, quindi non può essere finita l'estate.
1: Fino alle 2:05 di stanotte è estate. Capito?
0: Non ho capito niente.

0: L'estate è finita?
1: No.
0: Gli argomenti li trattiamo in questo programma?
1: No.
2: Ma ci mancherebbe altro.
3: Vogliamo farli.
0: Allora, ragazzi, in questo programma c'è Rocky?
1: No, non c'è Rocky.
3: Per questi giorni no. Perché io mi sento, mi sono reso conto ieri pomeriggio, pensandoci, che è come se fossero i giorni tra il ponte del 2 giugno e la fine della scuola. Cioè, sono qui a lavorare, ma mi sto divertendo molto.
4: Io non ci ho capito un cazzo di quello che hai detto.
3: Perché ripartirò poi giovedì sera, c'ho un altro volo, hai capito?
0: No, voglio dirlo,
3: perché dopo voglio che siate preparati a questa cosa.
0: No, ma perché devi capire
3: eventualmente preparati anche all'arrivo di Rocky.
0: No, non arriva Rocky. Devi smettere di dire che vai in vacanza dopo che ci sei già stato, perché la gente...
3: È strano.
0: La gente poi ti Emma rossatizza. Cioè, praticamente non empatizza più con te, capito? Perché dice, tu non sei uno di noi che fa fatica ad arrivare a fine mese,
3: no,
0: tu
3: ragazzi,
0: vai via con gli yacht dei ricconi.
3: No, io no, figuratevi, vado via con i voli.
0: Sì, però sei sempre in ferie, tu sei il riccone.
3: Io non sono sempre in ferie, io sono stato qui.
0: Chissà quante Emma Rossato ti porti in barca.
3: Sono stato qui a giugno, a luglio, ad agosto e anche a metà settembre, quindi eccoci.
0: Vabbè, dai. Allora dai, parleremo di qualsiasi cosa dopo esserci svegliati ufficialmente, quindi sul volume c'è il...
3: Disco

0: e non c'è nessuno che batte le mani.
1: Pensavo un film che la barca va io, però va bene lo stesso, dai.
2: Vabbè, dai, vabbè.
3: Allora, bello il titolo del disco Sveglia, che sì, si chiamava Numbers Society, di sì, Only Numbers. Quindi questa mattina faremo un approfondimento sulla società dei numeri.
2: Sulla numerologia.
3: Anche, volendo, sì.
2: Non ne sappiamo niente.
3: Oggi
2: però
3: è 22/09/2026. Sommando il 2 più il 2 fa 4, più 9 fa 13.
2: Ma alle 2 e 5, 5 sarà autunno.
3: Come sarà questo autunno? Ce lo dicono i numeri.
2: Sì, bello.
3: Cioè, facciamo questo?
2: L'astro number parade.
3: Bello.
2: La number sexo parade.
3: Diamo i numeri fortunati, le date fortunate di quelli che sono nati nei giorni giusti e che questo weekend riusciranno a...
2: Abbiamo detto ultimi minuti, ultime ore d'estate.
3: Manca pochissimo.
4: Buongiorno ragazzi. Allora, se è estate fino alle 2.05, oggi vi lascio stare. Ma da domani, che sarà autunno, parleremo del frutto tipico dell'autunno e nello specifico del frutto tipico di Marradi.
3: No,
4: volevo salutare due grandi amici, i miei due fans, Iacche e Pera. Ciao ragazzi.
3: Ciao. Che bello, ma quando è che facciamo un Peter Pan impatto a Marradi?
2: Ma io spero
3: com'è
2: presto,
3: che non l'abbiamo ancora
2: presto
3: fatto? Ma chiamateci, allora, amici di Marradi, chiamateci.
2: Calcolando che noi con le nostre frequenze arriviamo davvero in mezza Italia, mi stupisco del fatto che non abbiamo ancora fatto un evento in centro a Milano,
3: ma
2: per
3: porca
2: esempio.
3: Miseria.
2: Che non ne abbiamo fatti, che ne so, a Torino.
3: Ravenna!
2: Ravenna, è vero, a Bologna, proprio in centro. Abbiamo fatto Biella però. Questo è il top di distanza che siamo riusciti a raggiungere. Comunque la gente l'ha presa bene con il disco Sveglia.
5: Ciao ragazzi, dai che lo facciamo andare sto martedì. Ciao belli.
3: Quella.
2: Beh, come dice non lui, ma come dice lei, il martedì era famoso anche per un'altra cosa.
6: Buongiorno ragazzi, oggi sta martedì, ce ne servono tre disco Sveglia, è martedì, problema. Buona giornata.
2: Problemi.
3: Sì, ne abbiamo uno grosso, ma dobbiamo parlarne tutti insieme tra poco.

0: bravissimo Fabri Fibra, sì, bravo.
1: Non per dire, non ma per dire, Fabri Fibra ogni volta c'entra perfettamente il segno e il momento della nostra Italia.
0: Però no, per carità, è vero, è però vero. Si chiama Fabri Fibra.
2: Vabbè, come l'ha chiamato lui, scusami?
0: Ah, vabbè, l'ha sbagliato, ma non
1: per dire, ma Fabri Fibra.
0: Vabbè, dai, si capiva.
2: Quasi uguale, eravamo lì. Allora, tu mi stavi dicendo prima che venerdì non ci sarai.
0: Sì, venerdì.
2: Quindi
0: non
2: venerdì
0: ci
2: non ci sei e
0: venerdì
2: neanche...
3: No.
2: Non ci sono. Lunedì ci sarai.
3: No.
2: Martedì?
3: No.
2: Mercoledì?
3: No.
2: Giovedì?
0: Giovedì sì.
2: Ah, ok, per fortuna.
0: Se l'aereo non viene cancellato, ci sono.
2: Marco, il nostro direttore Marco Baxo, si stava un po' adoperando per trovare qualcuno che venisse a fare. Non in tutti, ma in alcuni dei giorni in cui non ci sei.
0: Sì.
2: E ci ha inoltrato l'audio che gli ha mandato Rocky.
0: Allora, voi sentite Rocky in onda, no? Tutto studiato, dizione, diaframma.
2: Senza esagerare, dai. Cioè, non di cagate.
0: Con quella R.
2: No.
0: È peggio della mia.
2: Però Rocky, in realtà, quando ti manda gli audio... cioè, ma hai presente tu quando riascolti un audio che hai mandato?
0: Sì, che non ti riconosci.
2: Che dici, ma come parlo? Ma
0: sì, poi noi facciamo molta attenzione magari in diretta, poi nel privato ci scappa qualche termine dialettale,
2: sì,
0: insomma,
2: sì,
0: no?
2: Allora, comunque, questo è l'audio che Rocky ha mandato a Marco Baxo.
0: Che Marco gli ha chiesto, puoi venire mercoledì? E Rocky gli ha detto,
2: cioè sostanzialmente dice, guarda, mercoledì faccio fatica a martedì.
0: Preferirei martedì,
2: allora,
0: ecco.
2: Questo è l'audio.
3: Marco, casomai se settimana se Marti ancora meglio, perché se mercoledì non con l'impegno, se siete Marti, se siete martedì, voi intera, se Marti martedì, se Marti fate martedì, mi va più che bene. Se sei Marti, mi va benissimo. Se per caso magari settimana ti hai detto martedì se ti do il giorno mi va più che bene, perché mercoledì non potrei.
0: Abbiamo capito, va bene, dai, martedì allora. Non serviva.

0: bella l'originale, ma questo mix del 2023 è molto bello, molto
1: bellissimo.
0: Bello.
1: Com'è che si chiama questo tipo di
0: Future Rave?
1: Future Rave, è vero. Allora, quando è che abbiamo detto che viene Rocky, martedì o mercoledì? Perché io preferirei mercoledì.
0: Non lo so, proviamo a risentire l'audio che ha girato a Marco Vaxo.
1: Perché magari si capisce riascoltandolo.
2: Marco, insomma, se Martin ancora meglio, perché mercoledì con impegno. Martedì.
0: È veramente strano il change che fa Rocky poi.
1: Sì, è vero. Ma hanno detto che questo non era Rocky Festaiolo, era Rocky Campagnolo.
0: Questo era Rocky Campagnolo. Quello di gamma 5.
3: Arriva la pubblicità. 3, 2, 1, 0.
4: Il rientro pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
5: Non voglio essere fritto!
6: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
5: E gli altri?
6: Gli altri vadano a farsi friggere!
7: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
8: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
10: CIF! Un solo spray!
11: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
12: Tutto è cominciato con un uomo capace di costruire il proprio destino.
13: Io sono Iron Man.
12: Poi sono arrivati gli eroi, le battaglie, i sacrifici.
13: Questa è la battaglia della nostra vita e la vinceremo a qualunque costo.
14: Bravo a fare discorsi, vero?
12: Radio Peter Pan presenta Cinedisco Speciale. La saga dell'infinito.
13: 6 gemme, 3 squadre, una possibilità.
12: Un'unica grande storia. Road to Avengers, Doomsday
13: e Hulk.
14: Ah.
12: Spacca. Ogni sabato alle 21 su Radio Peter Pan a tempo di DJ Maxwell.
15: Le prossime ferie dal 12 settembre al 12 ottobre bastano 2 notti in piazzola o 3 in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
16: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
17: Cosa?
16: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
17: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
16: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
18: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, gemelli di Guidonia Show. perla-novagorica.com.
19: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
20: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
21: Perché Nova, del gusto è la prova.
2: settembre con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
21: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
22: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
23: Per chi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio, AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
24: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
25: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
26: Wifi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo. Videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
27: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delex.it.
28: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
27: Delex.it.
28: Spediamo gratis in tutta Italia.
27: Delex.it.
28: Delex, il tuo partner al lavoro.
29: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
30: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: noi in studio Jimmy Tyz. Allora, com'è nata la collaborazione con Anna? Bene, e poi è stato un grande successo questo remix di Anna, insomma, perché la canzone originale era senza le voci di Madman e di Jimmy Tyz. Poi siete arrivati voi. Bene, è un piacere averla con noi oggi. Alla prossima, allora. Perfetto. Ospite in studio Jimmy Tyz, che tornerà poi nei prossimi giorni per commentare altri dischi.
1: Beh, è stato gentilissimo. Sì. Infatti avevo avvisato anche Muva ieri, ho detto guarda che domani dovrebbe esserci Jimmy Tyz di passaggio, che forse fa un'intervista.
2: Vuoi salutare? Jimmy, vuoi salutare?
0: Saluta, dai.
1: Vuoi salutare Muva?
2: Ok, grazie, la posso.
0: Perfetto. Ciao. 7:39, questa è Radio Peter Pan, questo è il The Remix Show. Tra l'altro, gag che secondo me è datata più o meno prime puntate, quelle del sabato mattina addirittura. Sì, perché più o meno 2021 non facevamo ancora
1: vero,
0: tutti i giorni.
1: È vero. Allora, scusa, volevo salutare Kreen, che ha ricordato una cosa importantissima, cioè che sono nella finale delle puntate più belle dei nostri amici di Radio Blog.
0: Che salutiamo.
1: Esatto, che Edo non vuole salutare perché non è stato invitato.
0: No, come non li voglio salutare?
1: Stanno invitato.
0: Anzi, saluto, abbiamo anche la loro calamita. E grazie, ragazzi, perché continuano ad arrivare le calamite delle vostre vacanze. Siamo felicissimi di questo.
2: Ne sono arrivate altre dal lago di Garda, da Malcesine. Ne è arrivata una molto bella da
1: Malcesine. No, non lo so.
0: Sembra Malcesine, ma potrei sbagliare. Dal lago di Garda è arrivata
1: anche la calamita dei remix, che è molto bella, che ci ha fatto Simone, che salutiamo.
0: Ne è arrivata un'altra dalla Sicilia, ne è arrivata, ce n'è una di là, da Verona, dove sono stato con mia mamma domenica sera, quindi abbiamo preso la calamita.
1: Non diamo nessuno spoiler, però di fatto rimane, secondo me, tra le più brutte di tutte le calamite che abbiamo ricevuto, una in particolare.
0: Sì, faremo un bel post, un bel carosello sul nostro account Instagram, dove ve le faremo vedere tutte e poi voi deciderete appunto quali sarà la più brutta di tutte quelle che ci sono arrivate.
1: Però secondo me, se siete onestà intellettuale, ce n'è una che è proprio tanto brutta.
0: Ragazzi, adesso invece ci avete voglia di diventare dei vocalist, è il vostro momento. C'è Matteo Monti, la musica la mette lui, voi fate i vocalist. E che cos'è? L'ascolto.
3: Allarma!
0: E che cos'è?
3: E che cos'è? La scoteca, la scoteca.
4: No! La scotechina. Aspettando la scoteca del venerdì, Matteo Monti presenta La scotechina, solo nel The Remix Show.
5: Ciao, sono Sister Gloria.
1: Ciao, Gloria. Effettivamente assomiglia molto a Taz quando raccontava le favole, sai che
0: il gatto di Giovanni?

0: finendo, eh? Ultima giornata d'estate! Vamo! Andiamo! Ricordiamo che Mammo DJ sarebbe Matteo Monti.
1: Mammo! Ciao, sono...

0: poi scusami, questo disco è anche cantato in spagnolo, a segalor, facciamo i vocalisti in spagnolo.
1: Non si può cominciare il martedì senza la scottechina, non si può, non si può, non è possibile.
0: Brava! Brava!
2: Ciao, sono Sister Gloria.
0: Ciao Gloria, però adesso in console sta suonando Matteo Monti.
3: Ma che bravo che è questo Matteo Monti.
4: E non c'è nessuno

0: Okay.
1: Okay, let's go.
2: Willa.
3: Matthew Mountains on the mix on La Scotechina Radio Peter Bang.
4: Oh yeah.
5: E non c'è nessuno che schiaccia la mattina.
4: Vero, vero. Nessuno, no?
6: Si sente che Matteo Mountains

0: detto. Sai quando diciamo agli ascoltatori adesso andate 10 minuti a RTL? Secondo me quelli delle altre radio fanno altrettanto con noi.
1: Perché li mandano tutti qua?
0: Li mandano via. Cioè il risultato poi che arrivano questi ascoltatori qua. Secondo me ce li mandano.
2: Martedì mattina, bello frizzantino. Carica giusta per andare a trans. No. A lavorare. A lavorare. Per andare a lavorare.
1: Sei corretta. Vado
0: sul traspalle.
1: Un lapsus, dai.
0: Secondo me li mandano via, hai capito? Tu, adesso andate a Peter Pan voi, non li voglio.
1: Ma tu vorresti dire che quelli che ascoltano quella radio lì di solito vanno a... Come intendevi, scusa?
0: No, no.
1: L'ha detto Edo nel caso.
0: Non dicevo niente. Io. Vabbè, adesso...
1: E allora...
0: E quindi...
1: Ma... In console...
0: Nessuno. Fuori sì. A feeling from deep inside. A sense of victory and euphoria. Floating through space.

0: siamo sicuri che questo disco non sia un po' troppo?
1: No.
0: No.
1: No.
0: Non è troppo?
1: No.
0: Ma sicuro?
1: No.
2: C'ho il fiatone perché sai cosa ho fatto l'ultima volta che ho fatto un evento in Friuli? Ho guardato quelli che ballavano l'Aken.
0: E hai studiato.
2: E ho detto, ma com'è che la ballano?
0: Perché così
2: non è,
0: bene.
2: Non è lo shuffle, capito?
0: No, no,
2: lo shuffle è quello lì.
0: L'Aken,
2: è l'Aken. Più scattosa.
0: Il ballo del friulano.
2: E quindi l'ho mezzo imparato, ma è molto faticoso.
0: Madò.
2: È tanto faticoso.
0: Madò. Devi bere un tie di vin prima.
2: Tie
0: due,
2: di vin.
0: Due, tre tie.
2: Senti qua i ragazzi, effetto fuori giri.
3: Peter Pan.
2: Audio profondi, profondi.
3: Fantastica!
2: Wow! Cose importanti.
4: Wow!
2: Cose che hanno senso.
5: Ma mi vendi planzi?
2: Certo.
6: E dopo due sospiri arriva il momento del fuorigiri.
2: Willa! Poeti, poeti. Hai capito qualcosa?
0: Lo Scuolabus ha detto.
2: Cosa ha detto?
0: Fuorigiri bellissimo.
2: Fuorigiri bellissimo ha detto.
0: Ciao amici dello Scuolabus.
2: E non poteva mancare.
7: Ciao papi. Ciao papi.
0: Siamo noi.
7: Ciao da Massimo.
2: Non è che era Enrico Papa.

0: il fratellino, molto bene. Ma adesso basta ridere e scherzare, perché è arrivato il loro momento.
1: Maestro Miyagi?
0: No, prima ci sono loro.
1: Sì, sì, sì.
0: Aia.
2: Paura. Buongiorno. Tutto a bomba.
3: Sì, non voglio sapere niente.
1: Esatto, non indaghiamo.
0: Ciao gemelline.
1: Ma adesso davvero basta.
0: Basta.
1: Fare stupidi. Che c'è la chicca del maestro Miyagi?
4: Non dimenticare, è molto importante. Tutto nella vita ha un suo equilibrio.
5: Buongiorno Remix.
1: Sì.
5: Buon martedì a tutti. Un martedì umido. Buongiorno Remix. Oggi è un martedì di saluti.
1: Chi
5: salutiamo in primis?
1: Sì.
5: Gli amici della raccolta differenziata del vetro, che dobbiamo dire stanno cominciando a lavorare un po' meno. Come cantavano i Rivera, l'estate sta finendo, anzi è finita, quindi è in calo,
1: è finita,
5: tutto in calo, anche il vetro.
1: Sì.
5: E il secondo saluto
1: a chi
5: va? Alla Betty, quel gran pezzo della Betty, ginocchia a punta, Mercedes bianco, capelli raccolti e impermeabile grigio.
1: 40
5: la Betty, l'abbiamo scoperta. Sì.
1: Ahia.
5: Ma tralasciamo tutto e nell'augurarvi un felice martedì anche scolastico, maestro Miyagi vi ricorda che se state aspettando che cambi qualcosa, non avete ancora capito di dover essere voi il cambiamento.

0: sono Sister Gloria. Questo era il mio More Music in the Mix. Ci sentiamo la settimana prossima. No,
1: era la prima delle nostre tre ore del The Remix Show.
2: Esatto, questa era la canzone di Quevedo e Elvis Crespo, quindi è impossibile che fosse Sister Gloria.
1: Quindi era Sister Gloria?
3: No,
2: era Sister Gloria. The Remix Show.

0: Interspar. Info e regolamento su despar.it.
1: Premi 1 per avere informazioni sulla tua bolletta. Premi 5 per parlare con
2: il
1: un operatore.
2: Il tempo di attesa. La
1: preghiamo di
2: premi 2,4
1: per avere assistenza.
2: Sarai contattato.
1: Forse.
3: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia, con noi puoi sempre parlare.
4: Buongiorno, come posso aiutarla?
5: L'onda di energia anni 90-2000 di Radio Peter Pan, ancora a Castelminio di Resana. Venerdì 25 settembre, dalle 21.30, Peter Pan 90-210 alla Festa di Apoenta. In console, DJ Maxwell, Marco Baxo, l'energia esplosiva di Lady Ellen e la Peter Pan Dance Crew. Il viaggio tra le migliori hit anni 90-2000 e l'animazione del Peter Pan 90-210 sono pronti per te. Venerdì 25 settembre, Peter Pan 90-210. 110 Festa di Apoenta a Castelminio di Resana, Treviso.
6: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
7: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.
8: Il tetto tiene ancora.
9: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Treseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
10: On Radio Peter Pan.
11: Ogni lunedì alle 21 il meglio dei tormentoni social del momento. TikTok Show.
12: Non so voi, ma a me lo psicologo non mi basta più. Ho bisogno di parlare con Dio in persona.
13: Radio Peter Pan.
14: Non c'è altra scelta.
15: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama classe 1 pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
16: Radio Peter Pan. Chi non si batte è troppo forte.
17: Peter Pan O'Clock.
18: Le 8 da 2 minuti.
17: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
19: Breaking news.
20: Buongiorno da Mattia Venini. New York accoglie i leader mondiali per l'Assemblea Generale dell'ONU al via oggi. La Francia sta lavorando su una nuova risoluzione per sbloccare lo stretto di Hormuz. Macron ne ha già parlato con Trump. Il monito di Mattarella sulla scuola deve essere aperta a tutti, è la più grande leva di integrazione. Il capo dello Stato ha inaugurato ieri l'anno scolastico ad Amatrice. Sulle misure in arrivo è arrivato anche il richiamo della CEI, mentre il ministro Valditara ha ribadito la necessità della padronanza dell'italiano. Blitz dei carabinieri del Pesarese, che hanno effettuato perquisizioni e sequestri nei confronti di 4 giovanissimi che fabbricavano Molotov. Si indaga per capire le loro reali intenzioni. Avevano già testato diverse bottiglie incendiarie in un capannone industriale di Pesaro. Ieri i funerali di Sandro Mazzola alla Basilica di Sant'Ambrogio di Milano. Centinaia di tifosi si sono riuniti per dare l'ultimo saluto alla storia. Storica bandiera dell'Inter. In nazionale è cominciato il Mancini bis, venerdì l'esordio in Nations League contro il Belgio. Queste le breaking news di TGcom 24.
21: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
22: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
23: Il
0: my mind.
8: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young

0: anche in DAB a Pordenone e Trieste.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: E ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
4: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
5: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
6: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
4: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorso CIF.it.
7: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
8: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Forever Fun, Forever Young.
10: Eccoci tornati in diretta.
9: The Remix Show.

0: anni ha fatto questo disco, non ma dirlo, è meglio non che non te lo dica, ne ha già fatti 14.
1: L'hai detto alla fine.
0: Swedish Mafia, John Marty, Don't You Worry Child.
1: Allora,
0: bella,
1: scusate,
0: bella,
1: ragazzi,
0: bella.
1: Un momento prima di procedere, diciamo, con questo programma, c'erano due messaggi che non avevamo letto o messo in onda e ci dispiaceva. Uno era questo:
2: ciao Radio Peter Pan, oggi è il compleanno di nostro papà Andrea.
0: Auguri.
2: Ciao.
1: Ci dispiaceva.
2: Bella gioia.
0: Auguri,
2: un bacione.
0: Auguri, auguri.
1: E poi quest'altro messaggio invece che ci è piaciuto molto, perché dice delle cose ma le dice proprio bene, le dice, capito? Cioè,
3: ciao a tutti, un saluto da Alessio di Porto Guaro.
0: Puoi salvarlo
1: salato da Porto Guaro,
0: salviamolo perché vorrei riutilizzarlo questo audio,
1: bello,
0: non lo so,
1: bello.
0: Molto bello,
1: un salato da Porto Guaro
0: è a tema con

0: salato. Ascoltiamo un audio un secondo, perché adesso da lì partiamo.
1: Sì,
0: poi
1: sì, è bello, bello il salato.
2: Ciao a tutti, un salato da Alessio di Portoguaro.
0: Portoguaro, un salato anche a te. Allora, c'è un problema, cioè abbiamo detto prima, martedì problematico. Che fine sta facendo la frutta e la verdura dei supermercati?
3: No, non tutta la frutta e tutta la verdura.
0: L'insalata?
3: In particolare un salato.
0: L'insalata.
3: L'insalata
0: non c'è più.
3: L'insalata non c'è più. Ed è una cosa che mi mette un po' in crisi. Io pensavo che fosse colpa del mio supermercato.
0: No, è un problema diffuso. E anche...
3: Gli yogurt.
0: Allora... Sai cos'altro?
3: Cosa?
4: I kiwi.
0: Ah. Sparite pure quelli.
3: Allora.
0: Tre giorni che non posso andare in bagno a cagare perché non mangio kiwi la mattina.
3: C'era. Tra l'altro, come li mangi te i kiwi? A me non piacciono.
0: Sbucciati.
3: Li sbucci?
0: Vabbè, lo so che adesso il trend è quello di lasciarli con la buccia.
3: No. No, non lo trovi più, no. Vabbè, no, intendo che ci sarebbe quello di svuotarli col cucchiaino.
0: Ah, no, io li sbuccio e poi li taglio.
3: Ma questo
0: rondelle.
3: Vuol dire che sono psicopatico.
0: Vabbè,
3: sai,
0: ma quello lo
3: sapevo
0: già.
3: Vuol dire che hai delle tendenze strane, insomma.
0: Che fine ha fatto l'insalata ai kiwi?
3: Qualcuno
0: voi
3: lo
0: che
3: sa?
0: Sapete?
4: Sì. Attenzione.

0: dei Fastboy Music Sound su Radio Peter Pan. Grande problema stamattina, problemissimo.
1: No, allora, hai alzato una questione che effettivamente io avevo notato, però poi ho pensato che fosse un problema, siccome vado molto spesso nello stesso supermercato, non è che vado in diversi supermercati, vado sempre su quello, e mi ero reso conto che effettivamente l'insalata, la rucola, l'iceberg, ce n'è molto meno rispetto al solito.
0: Quando arrivo io a fare la spesa alle 5, 5 e mezzo così, non c'è niente.
1: Allora, senti delle spiegazioni, delle teorie almeno.
0: Quella che ho sentito anch'io.
2: Ciao Remix, buongiorno. Io lavoro per una catena di supermercati e l'insalata e tutto quanto quello che è tipo la rucola, quelle cosine lì, non le si trovano più. Perché da quello che ci dicono noi per questioni della siccità. Poi boh,
0: sta mai. È quello che ho sentito anch'io, perché ho chiesto poi.
1: C'è siccità?
0: Io ho chiesto. A chi lavora lì ho detto alla mia amica Adriana, ho chiesto ma come mai qua non c'è più niente,
1: non lo so.
0: Come mai?
1: Guarda,
0: non
1: se
0: è
1: voi...
0: finito tutto.
1: Allora, ci sono delle alternative. C'è un ascoltatore che ci ha detto che possiamo andare da lui, adesso capiamo dove si trova. Perché
3: lo so, ditemi che insalata vi serve, riccia, scarola, gentile, canastra,
0: chiarola?
3: Trocadero, canastra, romana, insalata novella, valeriana.
1: Ma ne esistono
3: rucola,
1: così tante.
3: Cosa vi serve? È brasiliana, iceberg. Io ho tutto, basta che passate a recuperarla.
1: Anche una brasiliana, non so com'è possibile che lui ti dia anche la brasiliana. Adesso,
0: vabbè, ma lui fa un servizio così, è un
1: è tanto completo come servizio.
0: C'è tutto, no? Si è specializzato.
1: E poi aspetta che ho perso l'altro messaggio.
0: Eccolo là, io ho un'azienda, se volete, a Ponte Casale, siamo in provincia di
1: Kiwi,
0: di Padova, e c'è anche i kiwi a basso prezzo. Però il kiwi non me lo spiego allora la siccità, perché non arrivano dall'Italia i kiwi. Cioè, alcuni sì. Alcuni arrivano dall'Italia,
1: alcuni
0: altri no, dalla Nuova Zelanda.
1: No, alcuni sì, alcuni
4: no.

0: sto con la mia bed in festa.
1: Con la mia bed in giro.
2: Grazie a questa canzone che passate spesso, la stagista che è in studio da noi per queste 3 settimane era convinta che io avessi 25 anni. In realtà ne ho 34, però dice, la canticchiavo spesso questa canzone e lei pensava che io fossi una ragazzina.
3: È il motivo per cui a noi ogni tanto fanno ballare i trend.
2: Sì.
3: Cioè ci dicono, fate sta roba perché è da giovani, cioè se non la fate siete vecchi.
2: E noi ci crediamo e facciamo, con scarsissimi risultati.
3: Beh, allora.
2: Tranne la nostra storia di ieri in cui balliamo
3: ancora presente nelle stories, i video di ieri dove balliamo questa canzone.
2: Quindi molto bene,
3: cercate o chiocciolina Andrea Nordio, comunque dopo 3 A non ce ne sono tanti altri, oppure Edo di Peter Pan, dove si vede appunto che facciamo,
2: cioè, guarda quanti like.
3: Sì, sì, sì.
2: 500 milioni.
3: Davvero? Chi sei? Cristiano Ronaldo. Cioè, davvero? Traguardo. Dai, sentiamo le voci di qualche ragazzo che ha mandato note audio.
4: Ah, perché la siccità c'è solo in Italia? Complottisti.
2: Quindi anche il kiwi non arriva più per quello.
3: Cioè, se c'è siccità, magari c'è anche da altre parti.
5: Ah, ragazzi, buongiorno. Guarda che in Italia siamo dei grandi produttori di kiwi, e che puoi comprare la roba dalla Nuova Zelanda, ma va bene, ma in Italia siamo dei grandi produttori di kiwi.
2: Certo.
5: Emilia, Lazio, Veneto probabilmente.
2: Kiwi giallo.
5: Anche. Zespri Gold, il kiwi giallo, kiwi giallo. Nostra.
3: Kiwi giallo, insomma, kiwi giallo, fa il kiwi giallo, dai. Dai.
2: Va bene, ragazzi, attenzione perché adesso mettiamo un Calvin Harris dannata, che in realtà c'ho già 3 anni, e poi tra poco polemica.
3: Tra poco.
2: Ma grande polemica.
3: Tra poco anche voi potrete fare la vostra polemica.

0: Che bella questa, te l'ho detto, che era un Calvin Harris dannata, ma molto bello. Miracle, suora di Peter Pan.
1: Allora, ragazzi, adesso vediamo se riusciamo ad aizzarvi un pochino, perché la prossima notizia potrebbe, come abbiamo imparato anche recentemente con le parole nuove, potrebbe triggerarvi.
0: Molto anche. Allora, qualcuno potrebbe veramente andare via di testa.
1: La notizia arriva dalla Sicilia, più precisamente dagli uffici dell'assessorato regionale territorio e ambiente della Sicilia, dove, cosa è successo? Hanno autorizzato i dipendenti a portare gli animali domestici al lavoro.
0: Non è, credo, il primo caso in Italia dove si può vedere degli animali girare negli uffici, insomma, è
1: si pensa che la presenza possa ridurre lo stress e migliorare il benessere sul lavoro.
0: Devo dire,
1: se un cane è educato, silenzioso, insomma,
0: ma è anche una bella presenza, no? Mette compagnia, mette allegria vedere il cane lì.
1: Quindi l'idea, tu dici, viene proposta e dici: che bella idea, bello, grazie che ci permettete di fare questa cosa, ma poi arriva sempre il rompicoglioni.
0: Eccolo che arriva, mi scusi.
1: Io non ho nessun animale domestico,
0: prego,
1: vorrei portare mio figlio.
0: Il figlio no.
1: Perché allora cos'è? Il cane è più importante del figlio?
0: No, perché il figlio rompicoglioni.
1: Le sembra normale?
0: Il figlio rompicoglioni.
1: Il cane rompicoglioni, perché non posso portare mio figlio?
0: Il cane sta buono lì.
1: Ma le sembra normale che lei può portare, la mia collega antipatica può portare il cane e io non posso portare mio figlio?
0: E quindi dopo questa notizia, ragazzi, è scoppiata la polemica. Cani sì, figli no.
1: Ma posso dire,
0: noi ci siamo visti stamattina, stavamo commentando alle 6:40 sta notizia e ci siamo guardati e abbiamo detto: ma non vediamo niente di sbagliato.
1: Ma scusa un secondo, e allora a sto punto portati anche tua sorella, perché dici,
0: porta la zia.
1: Va bene il cane, mia sorella non posso portarla, scusi, vuoi che la vesta da cane?
0: Effettivamente il cane non credo possa disturbare tanto quanto un figlio.
1: Il cane è educato, ma poi più che altro il cane è molto autosufficiente, cioè nel senso, non tantissimo, però un bambino
0: Il cane lo metti lì, cuccia, un po' una ciotola con l'acqua,
1: un osseto da mordicchiare.
0: Basta.
1: Un bambino di 2 anni dovrà
0: lo metti lì, cuccia,
1: esatto, l'ossetto da mordicchiare. Bravo. Vabbè, quindi va bene portare l'animale al lavoro, ma il figlio no.
0: Che ne pensate?
1: Voi che dite?

0: vedi che non era così scontato essere d'accordo con quello che abbiamo detto noi? Cioè noi sulla base di questa notizia che diceva a Palermo in degli uffici, diciamo cos'era, l'assessorato regionale territorio e ambiente, i dipendenti possono portare l'animale domestico. Per portare i figli non è che non si possa, è che è molto più complicato. Cioè il cane te lo porti e basta, se vuoi portare il figlio devi chiedere l'autorizzazione, deve esserci un motivo per cui hai bisogno di portartelo al lavoro. Noi l'abbiamo analizzato dicendo boh, ci sta, perché comunque il bambino richiede determinate attenzioni.
1: Sì, al bambino devi starci dietro, devi giocarci, devi dargli da mangiare, cioè dipende poi anche dall'età del bambino. Metti un bambino di 4 anni che vuole venire in ufficio e sta lì a giocare, è più complicato di un cane che sta lì e sta fermo in un angolo.
0: Il cane se è educato davvero sta sotto la scrivania e a mordicchiare un pezzo di plastica, cioè. Però vedi, noi la pensiamo così, lui.
2: Ragazzi, io dico che qua siamo arrivati alla frutta, ormai i cani sono considerati meglio dei bambini, siamo veramente alla frutta, non so dove possiamo andare a questo punto.
0: Cosa?
2: Non ho parole per esprimere questa cosa.
0: È indignato lui, è indignato. Vabbè, il mondo è bello perché è vario.
1: Adesso leggiamo tutti i messaggi che avete mandato, grazie ragazzi.
0: Tanta roba, tanti audio lunghi però,
1: un po' più corti anche voi, cavolo.
3: Pare che sia il programma più seguito di tutta la rete.
4: Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Che operatore hai per la luce?
5: Ottima.
6: E per il gas?
5: Ottima.
6: Internet?
5: Ottima.
6: Mobile?
5: Indovina?
6: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su OptimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
7: Sa Raffaele Ruma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
9: Lasciami stare, sono white girl wasted. Stasera la tua lei diventa la mia baby.
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: Potenza, Science for All. Il Festival delle Scienze dell'Università di Padova è tornato. Adesso tocca a te. Immagina, gioca, sperimenta. Scopri le meraviglie della scienza con ricercatrici e ricercatori. Dal 25 al 27 settembre a Padova e nelle sedi universitarie di Legnaro, Rovigo, Castelfranco Veneto, Conegliano e Chioggia. Scienceforall.it.
13: La rimpatriata delle superiori?
14: Ne riparliamo a settembre.
13: L'iscrizione in palestra?
14: Ne riparliamo a settembre.
13: Il controllo gomme?
14: Ne riparliamo a settembre!
15: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
16: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
17: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
10: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
11: Peter Pan XXL. All'antica fiera del Tresto c'è Radio Peter Pan.
18: Domenica 27 settembre, dalle 18 aperitivo con Ricky Ghidoni e dalle 21 Peter Pan XXL.
11: Perché per un grande evento ci vuole un grande format.
18: In console, Marco Baxo, Emma Rossato, Salvo Gagliano e tutta l'animazione capitanata da Rocky.
11: Domenica 27 settembre, Peter Pan XXL. Antica fiera del Tresto, ospedale Teuganeo, Padova.
19: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
20: Cosa?
21: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
22: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
21: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
23: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
24: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
25: On Radio Peter Pan.
26: Ogni lunedì alle 21 il meglio dei tormentoni social del momento. TikTok Show.
27: Non so voi, ma a me lo psicologo non mi basta più. Ho bisogno di parlare con Dio in persona.
28: Radio Peter Pan.
29: Non c'è altra scelta.
30: Peter Pan. Forever Fan. Forever Young. Radio Peter Pan.

0: Allora, nel frattempo Edo sta provando ad editare il video che uscirà sui nostri profili per
1: in cui parliamo mezzogiorno circa.
0: No, dai. Meno quello. Io ho fatto una storia nel frattempo, quindi se vi va potete votare se questa cosa è portare gli animali al lavoro, i cani domestici, insomma, piuttosto che i figli, e dite se siete favorevoli o contrari.
1: Vabbè. Detto ciò, dopo tra poco leggiamo anche qualche altro messaggio che è arrivato, sono tantissimi. Intanto però informazione precisa, puntuale, super, quella del Gigi Com.
2: Breaking news. Buongiorno Edo, buongiorno Andrea.
0: Buongiorno.
2: La vedo
0: buongiorno.
2: Molto irisizzato stamattina.
0: Ah, la maglia di Radio Sorriso, sì.
2: Allora, apriamo con la politica. Dopo le polemiche della sinistra sull'eliminazione del bollo auto, Salvini rilancia. Assicura che sarà eliminato il bollo anche sulle biciclette.
1: Ma eliminiamolo. Meglio.
2: A causa delle ondate di calore sempre più frequenti, gli esperti lanciano un nuovo allarme. Le canzoni natalizie di Michael Bublé potrebbero definitivamente estinguersi.
1: Attenzione, anche Mariah Carey comincia a tremare.
2: Per la Maria Carrelli è molto preoccupata.
1: Preoccupatissima anche
2: per
1: lei.
2: Per questo, sì. Intanto gli scienziati di tutto il mondo si sono ritrovati a New York per cercare di trovare una spiegazione al fenomeno secondo cui per parcheggiare si abbassa il volume della radio per vedere meglio.
1: Vero? Ma l'hanno trovata? No,
3: Io lo faccio, però io sono tra quelli che lo fanno.
2: Parliamo di editoria. È uscito il nuovo libro di Dante Alighieri. Si intitola Non vuoi augurare ai nemici la loro morte, ma prurito al culo e braccia orti.
1: Bella questa. Correte in libreria.
0: Bel libro.
2: Torniamo all'italiano pulito per introdurre il pensiero del giorno di Monica Morgan e con esso arriva anche la base adeguata all'enunciazione.
0: Eccola qua, ballarò, senti.
2: Stamattina mi sono fatto il caffè a casa e dalla moca ho imparato una cosa importante. Prima di fare qualsiasi cosa, meglio brontolare.
1: Giusto? Vero?
0: Non è vero, no, io non sono per niente d'accordo.
2: Certo che Monica dice di quelle cagate.
0: Grazie mille, giornalista, almeno insomma.
1: Il Gigi Com torna giovedì, sempre nel Remix Show. Grazie giornalista!

0: che uscirà per le 12.30. Per le 12.30.
1: Allora, ragazzi,
0: c'è polemica, c'è tanta polemica. Sta cosa qua la ripetiamo: Palermo in ufficio possono entrare i cani, ma per i figli serve un'autorizzazione speciale.
1: E soprattutto serve una giustificazione, cioè della serie: porto il mio figlio al lavoro perché ho un problema. Perché
0: l'asilo è chiuso.
1: Esatto.
0: Boh, la scuola è allagata.
1: Mentre per portare il cane lo puoi portare e basta. Questo è quello che sta succedendo.
0: C'è il famoso cantante. Portare e basta.
1: C'è tanta indignazione e tanti punti di vista diversi.
0: Sentiamo.
2: Buongiorno. Io sono d'accordo sul portare gli animali al lavoro, però devono essere animali abituati a stare in mezzo alle persone e siamo abbastanza ammaestrati.
0: Sono d'accordo.
2: Perché se sono animali problematici è un problema, tanto quanto portare un bimbo di 2 anni.
1: Manco a dirlo, d'accordissimo.
3: Follia comunque che c'è sempre quella cazzo di persona che è pronta a cagare il cazzo.
1: Ha ragione.
3: Perché non si può vivere più sereni? Che c'è scritto animali domestici e basta! Animali domestici! No, bambini! Ma perché bisogna poi rompere i coglioni?
1: Hai ragione, sono d'accordo con lui io.
4: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
4: In Nestlé a Milano effettivamente già da anni si può tenere il cane. Per tenere dei figli ti serve un asilo nido, qualcuno assunto per poter stare proprio degli spazi riservati per loro.
1: Cioè il cane si mangia i sassi, capito?
0: Sì.
1: E non c'è, e solitamente non ha neanche troppi problemi.
0: Anche il bambino potrebbe mangiare i sassi.
1: Sì, il bambino insomma, dai.
0: Diciamo che anche in un'azienda molto vicina a noi, quindi geograficamente parlando rispetto alla nostra sede, dove fanno gli occhiali, credo che anche lì, in quella sede lì, ci sia uno spazio adeguato per i bimbi. Una sorta di mini club. O un asilo, forse c'è addirittura una scuola.
1: Non solo dove fanno gli occhiali, anche in un'altra azienda qui vicino a noi.
0: Cosa fanno lì?
1: C'è una sorta di piccolo asilo integrato.
0: Cosa fanno in quell'azienda? Sono curioso.
1: Mi pare tipo provette.
0: Provette.
1: Ah, ok, sì. Quella delle provette.
0: Sì.
1: Scusa, volevo salutare Alvise che ha mandato questo bel video. Dice: i miei cani sono più educati di tante persone e già me li porto al lavoro. Volevo farti vedere anche che cagnoloni
0: che
1: sono. Guarda che belli che sono. Sono stupendi.
0: Cari.
1: Però li vedi che stanno lì sotto il tavolo per terra.
0: Lui ci ascolta dall'ufficio con i suoi cani. Sì, no.

0: posso dire? Posso dire?
1: Dillo.
0: Una canzone di Ed Sheeran che non sembra di Ed Sheeran, questa. Non so perché, ma.
1: Troppo allegra?
0: No, no, no, ha proprio uno stile che non riconduco a lui.
1: È una delle prime, questa qua, 2014.
0: Polemiche. Polemiche anche su Ed Sheeran, comunque, su quel discorso lì dei concerti.
1: E la dico e non la dico, posso e dire? Mi hanno abbandonato e non c'è più nessuno che viene a suonare con me. È stato un po' un casino, poveretto. Secondo me si è trovato in mezzo a dei fuochi, certo, che non voleva, certo, chiaramente. Non voleva averci a che fare con quel caldo lì, con quella polemica lì.
0: D'accordissimo col fatto che non ne parlasse. Cioè, della serie, io se vado a vedere Ed Sheeran è perché mi piacciono le sue canzoni, capito?
1: Certo, non voglio sentire cosa
0: esatto, non voglio sapere cosa pensa
1: politico.
0: Esattamente. Quindi, vabbè, poi secondo me l'errore lo fanno, e l'hanno fatto anche altri recentemente, che a un certo punto vanno a scusarsi pubblicamente leggendo qualcosa. Che quando leggi, la gente ti dice: ma manco lo dici tu di tuo, lo stai leggendo!
1: E chi gliel'ha scritto? Gemini, esatto. ChatGPT. Perché poi
0: Gemitaiz gliel'ha scritto.
1: Tra un po' la polemica anche su quello, cioè il discorso che ha letto non l'ha scritto lui,
0: no,
1: gliel'ha scritto l'intelligenza artificiale.
0: Basta di dire queste cose.
1: Polemiche.
0: No, infatti. Comunque, sì, sul discorso cani al lavoro, lei chiude anche con questo ragionamento.
2: Cane, scegli di accoglierlo nella tua vita proprio per avere una compagnia piacevole, un supporto a volte anche emotivo, una compagnia di per sé. Il figlio è tutt'altra cosa, sono pezzi dei nostri cuori senz'altro, assolutamente, ma è inevitabile che il figlio ti chiede delle attenzioni ben diverse rispetto a quelle che il cane andrebbe a chiederti in un contesto lavorativo. Basta polemiche, per qualunque cosa, vi prego.
1: Basta.
2: Vabbè, buon proseguimento di settimana.
3: Radio Peter Pan. Peter Pan. Radio Peter Pan. Forever Fun.

0: nonostante io e Edo siamo molto d'accordo su questa cosa qua che abbiamo detto fino adesso, ci va bene anche sentire le opinioni contrarie.
1: Certo,
0: cioè, nel senso, non è che se la pensi diversamente da noi
2: sei un coglione.
0: Sì, esatto, cioè, lo sei, però no, scherzo.
3: Avete rotto i coglioni con questi animali di qua e di là, già al ristorante mi rompono il cazzo. Vedete voi anche al lavoro, mettiamo su uno zoo.
0: Mamma mia, l'ha presa male lui. Già al ristorante ha detto che noi. Che poi non ho capito se il ristorante magari è suo. Che dice nel mio ristorante rompono i maroni.
2: Potrebbe non so essere. Se abbia l'ascoltatore in questione un ristorante.
0: Boh. Non lo so. Vabbè, comunque, se anche altri sono arrivati molto contrari agli animali. Poi volevo salutare chi invece mi ha detto: aspetta, vediamo se ce l'ho ancora salvato questo messaggio. No, l'ho perso. Vabbè, dai, niente.
2: C'era chi diceva che abbiamo anche degli animali in radio noi.
0: Sì.
2: C'è Rocky.
0: No, vabbè, quello divertente che era arrivato diceva: io lavoro in cantiere e di animali ce ne sono già tanti lì.
2: Vedi, anche lì, anche in radio, anche noi, insomma, ognuno poi c'ha i suoi animali al lavoro.
0: Certo,
2: certo. Prescindere dal cane o dal gatto. Vabbè, ragazzi, dai, che tra poco invece cambiamo proprio topic.
0: Sì.
2: Ci buttiamo come ogni martedì sulle serie TV.
0: Oh, che bello!
2: Un po' di news così. E i vostri consigli.
0: Così ti parlo un po' di fisico. No, non so se ti ho parlato.
2: Hanno già parlato, hai già giocato il bonus.

0: leggervi nei commenti del nostro reel, che allora, sarà pronto verso le 13.
1: No, dai,
0: più o meno.
2: C'è un'altra cosa che volevo dire: sì, tra poco si parlerà di serie TV, ma prima, visto che abbiamo parlato di animali, eccetera, ho trovato l'audio di Rocky che chiede a Marco se può portare l'animale al lavoro.
0: Ma quando?
2: Allora, Marco gli aveva detto se poteva portarlo mercoledì, ma Rocky voleva portarlo martedì.
0: Martedì voleva?
2: Sì, sì, sì. Questo è l'audio che gli ha mandato Rocky.
3: Marco, cosa mai se settimana siete martedì, quello è meglio, perché mercoledì con impegno. Se siete martedì,
0: va bene. Ragazzi, allora tra poco parliamo di serie TV. Se volete cominciare le vostre recensioni express su WhatsApp, nome della serie

0: al prosciutto!
1: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
2: Semplice, gustoso, il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
3: Vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto, oltre a mobili, divani e materassi, solo per poche settimane.
4: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, gemelli di Guidonia Show. perla-novagorica.com.
5: Sediearredo.com. Da 25 anni, le migliori idee per la tua casa.
6: Certo, ma Sedia Arreda adesso è anche a Manzano. Nuovo design store in via Cividale 24. Aperto dal lunedì al sabato con orario continuato.
7: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
8: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
7: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto, sicurezza sopra, tranquillità sotto.
9: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Peter Pan vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
10: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
11: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
12: Chi non si batte è troppo forte.
13: Peter Panno Clock.
14: Le 9 da 3 minuti.
13: Peter Panno Clock. Peter Panno Clock ti ha offerto da...
15: Ma che bel sorriso! Dove vai?
16: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
17: Nei supermercati Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%. Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita. Breaking
18: news. Buongiorno da Mattia Venini. La Francia sta lavorando a una nuova risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU per sbloccare lo stretto di Hormuz. Macron ne ha già parlato con Trump a margine dell'Assemblea Generale, al via oggi a New York. L'obiettivo è collaborare con gli americani e gli altri partner per garantire la libertà di navigazione. Da Amatrice il monito di Mattarella sulla scuola. Deve essere aperta a tutti, è la più grande leva di integrazione. Aiuta a non formare ghetti, a non alzare barriere, a rendere più sicure le nostre comunità. Il capo dello Stato ha inaugurato ieri l'anno scolastico rispondendo alle domande degli studenti. La Casa Bianca lancia Trump TV, una piattaforma streaming dedicata agli eventi dell'amministrazione. È la risposta alle proteste arrivate dopo il bando di CNN, Politico e MS Now. Le tre emittenti hanno annunciato una causa, mentre il pool di televisioni che segue il presidente

0: permetterà di coprire gli appuntamenti. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Ora, grazie a DAB FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
4: Ori, ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.
7: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
8: Due verticale, trekking sull'Etna.
9: Escursione.
8: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
9: Aperitivo.
8: E un inverno imperdibile?
9: Vacanza con Costa.
10: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Forever Fun, Forever Young.

0: Very good, very nice, very very.
1: Naturalmente.
2: Very normal. Ah no, quella è un'altra radio.
0: Un'altra radio. Questa era Lost Frequencies dal 2015 con Reality.
2: Questa sai cos'è? Very normal. Non riesco a dire. Very normal ragazzi.
0: Ti piace? Non riesci a dirlo perché.
2: Prova a dirlo te.
0: Very

0: Se uno ha messo così per errore,
1: ma che vada, ma che vadi
0: zappando la radio alle 9, così non ha capito niente.
1: Basta tarparci le ali, esatto. Edo, siamo quello che siamo, dei conduttori, no, conduttori di merda. Eccoci qua.
2: Allora, eccoci qua, i vostri conduttori di merda preferiti. E speriamo, ragazzi, parliamo di serie TV. E attenzione, perché adesso vi portiamo un po' di news, un po' di cose che sono successe in queste settimane. Martedì scorso non c'ero, quindi ho perso. Cosa mi sono perso?
1: Niente, perché non sai che non sono capace a fare le tue rubriche.
2: No, non comunque
1: ho parlato. Sì, l'ho fatta.
2: Meno male. Allora,
1: vediamo se ho detto le stesse cose tue.
2: Nome della serie TV che state guardando. Voto a questa serie TV da 1 a 10. Recensione express su WhatsApp.
1: Fermi tutti, il reel è pubblicato.
2: Ok, quindi se andate su The Remix Show trovate il reel invece di quello di cui abbiamo parlato poco fa.
3: Attenzione. No.

0: andiamo velocissimi con un po' di news sulle serie TV. Shum, veloci veloci, prendi appunti, scrivi. Esce il 24 settembre.
1: Scrivi due bis, scrivi due bis.
0: Parte già con un endorsement importante, quello di Stephen King.
1: Tanta roba.
0: Si chiama My Sad Dad, una nuova miniserie, miniserie horror di Netflix.
1: Il mio papà triste.
0: Quattro episodi. Sì, sì.
1: Vabbè,
0: sì,
1: Stephen King vuol dire che hai tanta paura, eh.
0: Altra zona un po' crime, anche un po' horror, un po' thriller.
1: Sì.
0: È arrivata, ma non ne stanno parlando molto. Quindi, visto che ho trovato questo articolo qui, ve la consiglio, ma me la consiglio anch'io.
1: Vai,
0: si chiama Mouse Trap, la trappola del topo.
1: Sì.
0: È su Netflix, è uscita ad agosto e sta facendo numeri un po' alla volta, sta cominciando a macinare.
1: Per me è molto importante che tu mi dica dove c'è da
0: Netflix.
1: Sì, no, no, intendo è americana, inglese.
0: Coreana. Quando uno scrittore solitario scopre che la sua identità è stata rubata, deve allearsi con uno spietato usurario per riprendersi la propria vita da un uomo noto come il topo.
1: Non lo so, coreani.
0: Allora andiamo in Italia.
1: Sono un po' razzista.
0: Andiamo in Italia, due produzioni che arriveranno. La prima il 2 ottobre si chiama Ingorgo, molto bella, un sacco di attori italiani tutti famosi. La situazione è questa: c'è un ingorgo stradale, si trovano tutti là e tutte le vite di quelli che sono dentro le auto un po'
1: vengono in conflitto.
0: Contatto, in conflitto anche. Conflitto invece tra i due protagonisti, Pierpaolo Spollon e Andrea Lattanzi di Chiaroscuro, serie invece che vedremo su Netflix dall'11 novembre. I due si ritrovano costretti a lavorare fianco a fianco, scoprendo di essere una coppia investigativa nel mondo dell'arte. Che funziona, diversi, ma funziona.
1: Serie italiana, questo? Non lo so.
0: No,
1: non lo so. Sai che sono un po' razzista, ragazzi.
0: I preconcetti che ci avete con gli italiani.
1: Dai, va dai. Cioè, guarda, ho visto dei programmi dei late night. Dove gli attori vanno, quelli americani, sì, che si prestano al gioco.
0: I nostri sono
1: tutti.
0: Quello è vero, da sempre.

0: non posso andare via una settimana in vacanza, che qua fanno gli Emmy senza di me. E...
1: Ah, questi però, guarda che ho detto un po' di cose sugli Emmy.
0: Hai detto di Widow's Bay, cioè la serie che ha vinto di più, che in Italia pochi conoscono, un po' perché la piattaforma non è famosissima, Apple TV Plus.
1: Infatti no, la maggior parte delle serie che hanno vinto erano tutte quante su Apple TV.
0: Sì, perché sono infatti, quelle più belle poi.
1: I compiti
0: anche per... le più difficili da guardare.
1: Sì, è vero. I compiti per casa sono stati, guardiamoci Widow's Bay per capire
0: un attimo
1: perché no, non so niente.
0: E quello di TF St. Louis,
1: neanche questa.
0: The Pitt invece.
1: Ho parlato bene di quelle che conoscevo, ovvero The Pitt di Pluribus e Axe, che avevo già sentito e volevo proprio cominciare.
0: Ho visto invece che ha vinto anche lo stesso anno, c'è questo attore qua, Matthew Rhys, che ha vinto per Widow's Bay, ma ha vinto anche per The Beast in Me.
1: The Beast in Me,
0: che è una serie che mi è spuntata ieri sera su Netflix e mi sembra molto carina, una miniserie, quindi
1: non ne
0: la guardi e poi finisce.
1: Non ne so niente.
0: Sentiamo
1: però
0: un po' i ragazzi. Esatto. Devo dire che io sono molto incuriosito dal fatto che sia i miei genitori che un sacco di ascoltatori si stanno guardando Lioness e tutti ne parlano bene.
1: È vero, adesso non so qual era il messaggio, comunque adesso ne sentiamo un po'.
2: Sto guardando Manifest, voto 8, e Mr. Mercedes, voto 7,5.
1: Comunque non metto in dubbio i tuoi gusti, cara ascoltatrice, ma per dare 8 a Manifest bisogna
0: magari è la prima stagione,
1: bisogna avere coraggio.
0: Ma la prima stagione l'abbiamo guardata tutti e abbiamo pensato che fosse bella.
1: Sì, poi alla sesta puntata poi vabbè.
3: Recensione express.
0: Vai.
3: Su Lioness.
0: Vai.
3: Stagione 3. Domenica c'è stata l'ultima puntata, un top del top, voto 9,5, sicuramente faranno la quarta perché gli ultimi 2 minuti di serie hanno aperto un mondo.

0: Con gli altri messaggi che arrivano al 393-736-6240, Regaz, Matteo da Verona, io sto guardando Seal.
1: Ah, Seal Team.
0: Oh yes. Navy Seal, che genere, mi
1: sì, esatto.
0: Missioni.
1: E poi volevo ringraziare Luca per il consiglio, perché lui, sai che io ti ho parlato già nei giorni scorsi, ieri, sì, di Physical, sì, Italia, da 1 a 100, mi pare, o da, no, da 101, e mi piace molto. Adesso il 25 di settembre usciranno le altre puntate, ma sono già presenti sia Physical Corea che Physical Messico, ho visto, quindi la stessa, lo stesso format, però in azioni diverse. Quello della Corea lo consiglia, dice 10 volte superiore a quello italiano per rispetto e sportività, non chiacchiere e frecciatine come è tipico italiano.
0: C'è anche quello degli chef, molto bello,
1: che mi avevi già
0: quello
1: parlato,
0: quello dei 100 chef che poi diventano, alla fine rimane uno anche lì. Saluto invece qualcun altro che diceva anch'io ho guardato Lioness, voto 10 più, e poi aggiungeva adesso inizio The Gentleman. Qualcun altro l'ha citata, The Gentleman è arrivata la stagione 2, anche a me è piaciuta tantissimo. Le ultime due puntate della seconda stagione,
1: che parla?
0: Di The Gentleman, sono una bomba. Parla di questo lord inglese, praticamente.
1: Non mi piace, è inglese. No, scherzo,
0: no, no, che si ritrova, praticamente il papà muore e si ritrova a gestire l'impero della droga di suo papà, che non sapeva che lui avesse. Però,
1: sembra interessante.
0: Molto bello.
1: Vabbè, non l'hai visto?
0: Ci penso.
1: Non l'hai vista? Cioè,
0: non l'ho vista. Devi vederla!
2: X Show.
3: Sì, tutto bene.
1: Chiedimi di nuovo se l'ho vista.
0: L'hai vista?
2: No.
0: Devi vederla allora.
4: Visto un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
5: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal. Fiorentini.

0: i designer e artigiani.
1: Ci ha dimenticato i maniscalchi.
0: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
2: Ha dimenticato i discount.
0: Giusti discount.
2: Ormai non vale più.
0: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
3: Che operatore hai per la luce?
4: Ottima!
3: E per il gas?
4: Ottima!
3: Internet?
4: Ottima!
3: Mobile?
4: Indovina?
3: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
4: Davvero?
5: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
6: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Le prossime ferie dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
11: L'onda di energia anni 92.000 di Radio Peter Pan ancora a Castelminio di Resana. Venerdì 25 settembre dalle 21.30 Peter Pan 9210 alla Festa di Apoenta. In console DJ Maxwell, Marco Baxo, l'energia esplosiva di Lady Ellen e la Peter Pan Dance Crew. Il viaggio tra le migliori hit anni 92.000 e l'animazione del Peter Pan 9210 sono pronti per te. Venerdì 25 settembre Peter Pan 9210 Festa di Apoenta a Castelminio di Resana, Treviso.
12: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAI 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
11: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
13: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.

0: Ami su Peter.
1: Facile, facile.
0: Dai, provaci.
1: È il miglior programma che hai nella radio italiana.
0: Ah, è anche il più umile comunque.
1: Claro che sì.
0: È il Flow Latino del Miami ogni sabato alle 17 su Peter, baby.
2: È Miami. Flow Latino.
3: La rimpatriata delle superiori?
4: Ne riparliamo a settembre.
3: L'iscrizione in palestra?
5: Ne riparliamo a settembre.
3: Il controllo gomme?
5: Ne riparliamo a settembre!
6: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
7: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
8: Venghino, signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
9: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
10: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.

0: Grandi che ricordi! È l'originale dei primi 2000, poi Tiesto ha fatto questa bella versione un po' più spinta nel 2022.
1: Sì, poi non so, ce n'era un'altra, ancora quella più originale ancora, che sarà stata degli anni 70, 80.
0: Penso a te.
1: Siccome tornano
0: tutti.
2: Servizio in camera via.
0: Valentina, buongiorno Vale!
3: Buongiorno!
0: Senti che energia che c'è!
3: Sì, oggi sì, insomma.
1: Brava Vale, no, in realtà ti sento bella squillante, quindi sei una ragaz come prima cosa e ci fa molto piacere.
3: Certo,
1: questo.
3: Certo.
0: Sei a casa da lavoro oggi?
3: Sì, sì.
0: Ci sei presa la settimana o il giorno?
3: No, il giorno, diciamo che sto lavorando a casa.
1: Ok, e di cosa ti occupi?
3: Sto facendo le fatture della vendemmia.
1: Vabbè, giustamente, scusa.
0: Noi periodo ieri, di fatturanci.
1: Noi ieri proprio parlavamo della fine della vendemmia, insomma. Che,
0: vedi.
3: Esatto, è il primo anno che io festeggio e mio marito non lavora.
0: Oh,
3: perché di
0: solito bello.
3: Mi vendemmia è il primo anno.
0: E la Vale penso. Oggi festeggia perché è il suo compleanno. Auguri!
1: Auguri, Vale!
3: Grazie,
1: e festeggia
3: grazie.
1: Come se il suo segno zodiacale fosse al primo posto della sua sexo parade.
0: Certo.
1: No, a casa
0: no.
1: Lei, a casa il marito, il compagno.
0: Come?
4: No.
0: Ma no, dai. Auguri, auguri, auguri da parte nostra e da parte di chi ha detto che ti vuole un bene immenso e che sei una persona meravigliosa e ti manda tanti auguri, la tua sorellina la Franci.
3: Grazie, grazie mille.
1: Le vuoi dire qualcosa grazie. In particolare?
3: Che che le voglio bene, che sa che ci sono, okay. E che deve andare avanti.
0: Okay. Dai, okay. Bene.
1: E allora
3: esatto.
0: Andiamo Franci, tutti avanti.
1: Sì, alla Franci mandiamo un bacione anche noi.
0: Certo.
1: Comunque,
3: esatto.
1: Buona giornata, auguri di nuovo e alla prossima.
3: Mille.
0: Aspettiamo
3: grazie
0: il vino
3: mille.
0: Della vendemmia. Ciao.
1: Ciao.
3: Va bene, ciao.

0: nostro amico Salvatore, che è il creatore della coreografia di Annalisa Mamma.
1: Davvero non l'aveva fatto lui?
0: Certo.
1: Ma scusami un secondo, ma sfruttiamolo di più questo talento che ha Salvatore.
0: Facciamolo salire più volte con noi sul palco a fare il balletto.
1: Cioè, Salvo, ricordiamo che i remix sono i due artisti di questa radio che si prestano di più nelle coreografie delle ballerine.
0: E non lo diciamo noi, lo dicono le ballerine.
1: Esatto, perché noi proprio ci impegniamo. Dopo, ogni volta che impariamo un passo, ce lo cambiano. Però vabbè, insomma, quello è un altro discorso. Torniamo a noi, perché avevamo provato a fare un paio di telefonate, non è andata bene, ma Elisa ha mandato un messaggio dicendo che oggi compie gli anni.
0: Auguri.
1: Dice purtroppo, ma
0: auguri,
1: noi non siamo d'accordo, ma buon compleanno Eli, e soprattutto complimenti per la foto profilo che è meravigliosa.
0: Praticamente si è photoshoppata con, credo, tramite l'intelligenza artificiale sopra il suo cane, come se il suo cane fosse un enorme cavallo, ma in realtà è uno shih tzu il suo cane.
1: Allora, lo shih tzu è un cane molto piccolo e lei in questa foto lo sta cavalcando, quindi immaginate quanto grande deve essere lo shih tzu.
0: Bellissimo, complimenti per l'idea. C'è una bella idea invece, cioè quella che potreste venire ai nostri appuntamenti.
2: Radio Peter Pan e Next Event.
1: Partiamo con gli appuntamenti del venerdì, cioè questo venerdì il 25 di settembre. Radio Peter Pan torna alla Frasca, a Frasca 2000, Ponzano Veneto, con la console dalle 19, Jarno DJ e a seguire Marco Baxo.
0: Ritorna anche il 9210, questa volta lo faremo in un posto che conosciamo molto bene. Questo venerdì saremo alla festa di Apoenta a Castelminio di Resana, in provincia di Treviso, qui a due passi proprio dalla radio, con DJ Max, LDL, Rocky e tutta l'animazione 90-2000.
1: Esatto, e poi invece spostiamoci alla domenica, dove troverete il Peter Pan XXL al Tresto Music Festival a Ospedaletto Euganeo. Siamo in provincia di Padova con Marco Baxo, Salvo Gagliano, Emma Rossato e Rocky.
0: Tutti gli altri eventi li trovate sul nostro sito o sull'app alla sezione eventi.
2: Radio.

0: ti ricordi che ricordi? E attenzione, perché proprio per la rubrica ti ricordi che ricordi, adesso viaggio negli anni 2000.
1: Ah sì? Ma perché arriva per caso un DJ che ha il cervello fuori fase?
0: Sì, proprio lui.
1: Proprio lui.
0: Però la testa proprio particolare, Andrea De Luca con i 2000 Hero.
2: Ci fu un'idea.
3: 2000 Heroes.
4: Un gruppo di persone straordinarie.
3: I supereroi degli anni 2000, mixati da Andrea De Luca.
5: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardare.

0: Heroes che chiude questa puntata è quello preparato da Andrea De Luca, che ci sta ascoltando in questo momento.
1: E ha detto vi sento.
0: Beh, non so come faccio a trovare il tempo ad ascoltarci, che sta sempre lavorando quel ragazzo.
1: Dai,
0: là.
1: Che poi si arrabbia.
0: Ma Andrea, ma come fai a trovare il tempo di mandare dei messaggi su WhatsApp?
1: Lascialo
0: ma
1: stare.
0: Stai sempre lavorando, te.
1: Si lavora.
2: 2000 Heroes.
3: Anche questo episodio è finito.
0: Allora, io adesso vorrei salutare per la fine della puntata, ma non posso perché devo lavorare.
1: Devi lavorare?
0: Sì, ho da lavorare.
1: Allora faccio io non gli auguri.
0: Neanche, non so se riesco a mangiare oggi.
1: A Cosimo da parte di tutti i suoi colleghi. Auguri Cosimo.
0: Vorrei farlo anch'io, ma non faccio in tempo perché devo lavorare.
1: Stare, Andrea,
0: non riesco a farlo.
1: A domani, ciao!
3: Ciao! Bene, ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
4: The Remix Show.
5: Nebbia in Valpadana e complimenti per la trasmissione.
6: Grazie, grazie mille. No?
7: Grazie a
8: Scott. Eurospar Interspar torna alla sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da Despar Eurospar Interspar. Info e regolamento su despar.it.
9: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
10: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
11: Stai cercando personale? I nostri

0: Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
0: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
2: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
0: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
3: Il luce si batte, è troppo forte.
4: Peter Pan O'Clock.
5: Le 10.02, c'è la Generation.
4: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
6: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
7: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Forever Fun, Forever Young.

0: Sono
1: le tue belle o le tue balle?
0: Entrambe.
1: Ah, entrambe. Sono lunghe 3 ore. Eh? Sono lunghe 3 ore.
0: Beh, non pensi che noi faremo ascoltare per 3 ore le nostre belle come suonano, eh?
1: No, cioè, ma se senso... hai le balle già girate all'inizio della Generation, come inizi, come finiamo?
0: Vediamo,
1: vediamo,
0: dai.
1: Scopriamolo.

0: 10.07 ufficialmente è iniziata la generation particolare come per questa settimana.
1: Esatto.
0: Ci sono io, Emma Rossato, ma al mio fianco c'è Rocky, non c'è Joe.
1: E allora buongiorno cara conduttrice della generation.
0: Buongiorno.
1: Almeno per questa settimana. Secondo appuntamento comunque, martedì 22 di settembre 2026. Il primo andato, l'abbiamo
0: andato,
1: anche passato
0: via.
1: Abbastanza bene.
0: Sì,
1: insomma.
0: Dignitosamente.
1: Non abbiamo ricevuto insulti, soprattutto Emma Rossato, perché ogni tanto si sa che fa qualche cappella, però insomma.
0: Vabbè dai, con calma, impariamo,
1: bene.
0: Si sbaglia, oh. Bisogna sbagliare anche qualche volta.
1: Esatto, allora la prima prova l'abbiamo superata.
0: Prima prova andata.
1: Okay.
0: La seconda prova sarà il martedì, poi la terza il mercoledì, il giovedì.
1: Insomma.
0: Fino a che venerdì, sai, la settimana si compone così.
1: Ma dai, non lo sapevo.
0: Però in verità non so se arriverò a venerdì, visto che dovete sapere che Rocky è ammalato in questo periodo.
1: Ha un sacco
0: momento.
1: Di raffreddore, però sapevo che se ti avessi lasciata da sola con la Generation sarebbero successe tante cose strane. Quindi
0: sì, però
1: per
0: io domani
1: sicurezza.
0: Non ci sono perché tu mi influenza.
1: Ma godo un sacco, me lo faccio da solo, magari, magari.
0: Provaci.
1: E allora che si fa in queste tre ore assieme?
0: Beh, c'è sicuramente la solida Generation, quindi c'è l'oroscopo, c'è il GR Sti Cazzi, c'è la Lundebrod, c'è il dilemma, c'è la sala giochi. E adesso però iniziamo con la domanda del cavolo con due Z.
1: Esatto, ma prima di partire con la domanda del cavolo con due Z, partiamo subito con un nuovo disco molto figo.
2: Attenzione, no.

0: Can Swim, Dance, Dance, Dance, qui su Radio Peter Pan, balla, balla, balla, Rocky.
1: Vado, vai, faccio,
0: vai, muovi,
1: no,
0: muovi.
1: No, che ho raffreddore.
0: Non... No, basta, esatto, oh. Non esageriamo che poi...
1: Ho delle abilità motorie pari a un bambino molto strano, nel senso che è la prima volta che faccio ginnastica.
0: Oppure potresti avere l'abilità motoria del tilcaio.
1: Ok.
0: Sai cos'è?
1: Allora, ho letto questa notizia da qualche parte, però non mi sono informato al 100%.
0: Ecco,
1: però
0: male,
1: ho visto che te la sei scritta te.
0: Eh sì, perché sai, la biologa che è in me, quasi ormai dottoressa, perché sai che a dicembre ormai mi laureo.
1: Sì, infatti,
0: puoi chiamarmi dottoressa.
1: Che cosa, che ho paura?
0: Biologia.
1: Biologia.
0: È il nuovo felino che hanno scoperto dopo 100 anni.
1: Mm-hmm.
0: Sono tanti 100 anni.
1: Sì, in realtà, se non sbaglio, esisteva già un prototipo del genere,
0: sì.
1: Questo felino da tantissimi anni, è che è stato riscoperto appunto nell'ultimo periodo.
0: Esatto, è stato identificato in Bolivia, questo piccolo felino,
1: okay.
0: Di circa 1,5 kg. La cosa particolare è che non è una specie appena comparsa, appunto, ma esiste da milioni di anni.
1: Okay.
0: Però fino ad oggi era stata un po' confusa con altre specie.
1: E allora da qui la domanda del cavolo con due Z.
0: Esatto, quella domanda un po' del cavolo, veramente. E è una domanda che mi appartiene molto, perché
1: vai.
0: Io ho questa indole, sai, di fare questa figuraccia ogni volta. Perché sono una persona che si non scopre, cioè non sa tante cose.
1: Praticamente vi stiamo chiedendo qual è l'ultima scoperta banale ma di cui ignoravi l'esistenza.
0: Le cose banali però, cioè per esempio.
1: Ti faccio un piccolo esempio. Ho scoperto poco fa che il buco del manico della pentola serve e può servire per appoggiare il cucchiaio dentro. Sai, quando vai a vivere da solo dopo tantissimi anni è normale che anche in cucina scopri delle cose nuove.
0: Ok.
1: O addirittura ancora peggio scoprire che il piccolo simbolo sul cruscotto indica il lato in cui si trova il tappo del carburante.
0: Dai,
1: non la sapevo tempo fa, l'ho scoperta da un paio di mesi
0: però
1: fa.
0: Però io ho cose più imbarazzanti, per esempio, che ho scoperto da poco, che si dice a scoppio ritardato e non a scopo.
2: Peter Pan,

0: Ties qui su Radio Peter Pan durante la Generation. Parliamo della domanda del cavolo con due Z.
1: Yes.
0: E oggi è un argomento che appunto mi è molto a cuore, perché è l'ultima scoperta banale ma di cui ignoravi l'esistenza.
1: 393-7366-240. C'è per esempio Cristina che dice: io ciao, ho scoperto che lo sfilzino rovina i capelli e finì la mia parrucchiera continuava a tagliarmeli sempre con questo, che ho appena scoperto in realtà anch'io cosa
0: okay,
1: fosse.
0: Cos'è?
1: In realtà lo sfilzino serve per sfoltire i capelli, è una specie di forbice e dice...
0: Ah, tipo la lama, una lama che taglia un pochino.
1: E poi dovresti saperlo te, se te che vai dalla parrucchiera tutti i giorni, mica io.
0: Ma che ne so, Vuoi sapere una mia scoperta?
1: Dai.
0: Che veramente ho scoperto una settimana fa.
1: In realtà aspetta, perché lei comunque non avevo terminato. Lei dice che la mia parrucchiera lo continua sempre ad utilizzare, però ho scoperto che rovina i capelli.
0: Vabbè, ecco, perfetto, male questa parrucchiera.
1: Vabbè.
0: Però una mia scoperta di pochi giorni fa è che il parchimetro,
1: okay,
0: hai presente quando metti il disco orario sulla macchina?
1: Sì, dovresti metterlo, sì.
0: Ecco, perfetto. Io mettevo l'orario in cui sarei dovuta arrivare, cioè se io arrivavo alle 17, mettevo sul disco orario 19, perché nella mia testa questi quando vedono l'orario pensano: questa qua arriva alle 19, e invece ho scoperto che dovevo mettere 17 se arrivavo alle 17.
1: È ovvio, cioè se arrivi alle 17 devi metterlo alle 17, se non è che devi mettere l'orario in cui andrai via, cioè,
0: nella mia testa non era così scontato.
1: 393 73 66 240, l'ultima scoperta banale ma di cui ignoravate l'esistenza.

0: scoperta banale di Emma è che presentarsi al lavoro senza trucco rende molto più belle.
1: Ma che simpatico!
0: Vabbè, guarda, ne avrei tanto da dire, meglio così. Anzi, ho scoperto che da quando Gio è in ferie, che hai preso il suo posto in regia, conduci te, tutta perfetta, truccata, dalla parrucchiera alle 4:30 del mattino, la piastra.
1: Ma non è vero,
0: un chilo di fondotinta.
1: È solamente una casualità di oggi.
2: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
3: Tutto è cominciato con un uomo, capace di costruire il proprio destino.
4: Io sono Iron Man.
3: Poi sono arrivati gli eroi, le battaglie, i sacrifici.
5: Questa è la battaglia della nostra vita e la vinceremo a qualunque costo.
6: Bravo a fare discorsi, vero?
3: Radio Peter Pan presenta Cinedisco Speciale, la saga dell'infinito.
5: 6 gemme, 3 squadre, una possibilità.
3: Un'unica grande storia. Road to Avengers, Doomsday
7: e Hulk. Ah.
3: Spacca. Ogni sabato alle 21 su Radio Peter Pan, a tempo di DJ Maxwell.
8: Science for All, il festival delle scienze dell'Università di Padova è tornato. Adesso tocca a te. Immagina, gioca, sperimenta. Scopri le meraviglie della scienza con ricercatrici e ricercatori. Dal 25 al 27 settembre a Padova e nelle sedi universitarie di Legnaro, Rovigo, Castelfranco Veneto, Conegliano e Chioggia. Scienceforall.it.
9: Premi 1 per avere informazioni sulla tua bolletta. Premi 5 per parlare con
10: il tempo di attesa.
9: La premi 2,4 per avere assistenza.
10: Contattato.
9: Forse.
11: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia. Con noi puoi sempre parlare.
12: Buongiorno, come posso aiutarla?
13: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
14: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
15: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
14: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
16: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
14: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
17: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
7: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
10: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
18: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
19: Delex.it.
18: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
19: Prenota subito una prova.
18: Delex, il tuo partner al lavoro.
19: Peter Pan XXL. All'antica fiera del Tresto c'è Radio Peter Pan.
20: Domenica 27 settembre dalle 18 aperitivo con Ricky Ghidoni e dalle 21 Peter Pan XXL.
19: Perché per un grande evento ci vuole un grande format.
20: In console Marco Baxo, Emma Rossato, Salvo Gagliano e tutta l'animazione capitanata da Rocky.
19: Domenica 27 settembre Peter Pan XXL. Antica fiera del Tresto, Ospedaletto Uganeo, Padova.
21: Súbeme la radio, que esta mi canción. Forever Fan, Forever Young.

0: Pensa che in questa canzone qui, ok, io pensavo che all'inizio Spare e Basta, lui che dicessero tu c'hai 15 anni ma non lo sai usare. In realtà dicono che c'hai 15 anni ma non lo sai fare.
1: Non lo sai fare, ovvio.
0: Ma c'ha 25 anni e comunque il parchimetro ne ancora lo sta utilizzando.
1: Allora, fermo. Sì. Questo era uno degli argomenti della prima mezz'oretta assieme durante la domanda del cavolo con DZ, con qual era la vostra ultima scoperta banale di cui ignoravi l'esistenza. Io appunto ho detto che non sapevo come funzionasse il non è il parchimetro, è il disco orario.
0: Il disco orario. Comunque, cioè, anche perché sei una criminale, cavolo, cioè hai capito come funziona.
1: Sì, ma
0: una volta che arrivi al parcheggio devi inserire il disco orario nel tuo orario d'arrivo, quindi non quando te ne andrai, capito?
1: Ma era più una brava cittadina se mettevo quando sarei tornata,
0: ma
1: secondo
0: me. Ma perché lei è sempre stata abituata a essere scarrozzata, giustamente,
1: non
0: guida mai.
1: Senti lei invece cosa ci dice.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: A me hanno regalato per la mia figlia di 9 mesi e mezzo uno scalda biberon.
1: Sì.
2: Il problema è che dopo 3-4 mesi ho scoperto che oltre a scaldare il biberon, oltre che scaldare le papette,
1: c'era anche la pasta.
2: Scongela anche i vari alimenti, appunto, sempre per i bambini. Pazzesco. Buona giornata. Da Gianfranca.
1: Allora, questa è tecnologia ormai,
0: tecnologia,
1: ragazzi,
0: sì.
1: È una cosa super iper mega avanzata.
0: Anche perché di biberon a Marossato ne ha utilizzati veramente tanti, quindi presumo che lei su questa cosa qui, cioè, già sapevi come si utilizzava, tu, no?
1: Sì, guarda, io ogni giorno vengo qui con il mio biberon con il latte caldo.
0: Sì.

0: 2023, Young Marco, What Do You Say, qui su Radio Peter Pan. Abbiamo finito la domanda del cavolo con De Zeta.
1: Esatto, la concludiamo, perché adesso è arrivato il momento
0: di parlare con le stelle.
1: Sì,
0: è arrivato quel momento in cui le stelle ci parlano.
1: Sei sicura di stare bene? Ok,
0: sì,
1: dormi bene. Di notte, tutto a
0: no,
1: posto, fai sogni strani.
0: Sono andata a letto alle 2:22, proprio giusto, perché prima ho dovuto aspettare che appunto queste stelle scendessero e mi dessero l'oroscopo di oggi.
1: E adesso, allora, quindi è arrivato il momento
0: dell'oroscopo della giornata. I segni che si salvano questo martedì 22 ottobre, quindi quelli che hanno molta molta fortuna oggi, sono quelli dell'Ariete, dei Gemelli, del Cancro, Vergine, Bilancia, del Sagittario e dell'Acquario. Quelli non citati, male, per
1: male,
0: oggi
1: no. Male. Applausi, no. Non applaudo con ironia.
0: No, no, davvero. I migliori invece di quelli della giornata con 8 in pagella, perché il 10 non esiste, sono quelli del L'Acquario. Oggi avete un'autostima di Beyoncé, la pazienza di un tostapane. Qualcuno proverà a contraddirvi, ma voi sorridete. Avete troppo carisma per litigare e troppa fame per perdere tempo.
1: E bravi quelli dell'Acquario, i migliori di giornata. Però ci sono i peggiori ancora.
0: I peggiori, sì, i peggiori sono quelli dei
1: pesci.
0: No, male.
1: Mi dispiace,
0: no,
1: per oggi.
0: No,
1: non lo sapevo fare,
0: molto,
1: cavolo.
0: Molto, molto male.
1: Perché sono un po' raffreddato.
0: Sei ancora raffreddato.
1: Vai. Adesso basta però,
0: Basta. L'oroscopo è andato.
1: Devi
0: dai, che
1: su.
0: Tra poco c'è anche il GR, sti cazzi.
1: Allora metti un disco che è meglio.
0: Sì.

0: comunque, ma devi fare le cose fatte bene, con molta calma, soprattutto allora, quando le scrivi. Perché, ok, che stai aspettando Natale, stai aspettando un sacco di gente che ti faccia che ti facciano dei bei regali, però insomma.
1: Ma 22 settembre, non ottobre!
2: Ma perché loro, a me le stelle hanno parlato del 22 ottobre.
0: Ah, ok.
2: Capisci, quindi non posso farci
0: perché
2: niente.
0: Perché sei venuta in onda oggi, scusa, allora?
2: Beh, loro pensano al futuro.
0: Sì.
1: Ma come? Ieri eravamo i migliori e oggi siamo i peggiori.
2: Beh, questo sì.
1: Questo oroscopo è truccato.
2: Questo
1: oroscopo è truccato.
2: No, ripeto, perché io stavo parlando del 22 ottobre.
0: Ok, quindi è truccato fino al 22 di ottobre.
2: È truccato fino al 22.
0: Sai cosa mi viene da dire in questo momento?
2: No, cosa?
0: E sti cazzi che sia truccato o meno.
2: Ah no, sì. E sti cazzi. È arrivato il momento di quella carrellata di notizie che ti fanno dire
0: e sti cazzi.
2: E quindi partiamo da Lego.
0: Da Lego.
2: Vai.
0: Clio Makeup, tengo le mie figlie lontane dai social, non è un mondo innocuo, esco senza trucco per la loro autostima.
2: Detto proprio da Clio Makeup, funziona proprio bene.
0: Da meme scorretti, un contadino cinese si taglia un dito dopo il morso di un serpente, poi in ospedale scopre che non era velenoso.
2: È andato, sì.
0: Poi mi stavo immaginando il dottore che gli fa con la pacca sulla spalla. Per fortuna non posso altro.
2: Dalla Repubblica.
0: Lian Junzi, bambina cinese di 6 anni, stabilisce un nuovo record mondiale femminile e risolve il cubo di Rubik in 4,27 secondi.
2: Conosco molti uomini che in 4,27 secondi hanno risolto molte cose.
0: Anch'io, però la bambina poteva andare a giocare al parco, cioè per quanto mi riguarda.
2: Dalla Nuova Sardegna.
0: Sassarese vince 100.000 euro in TV e apre una coccoleria. Faccio i gratini alle donne, sono la mia passione.
2: Per fortuna non ha aperto un altro locale.
0: Vabbè, ma quelli arrivano dopo.
2: Ah, ok, quello è dopo, ok. Dai Corriere.
0: Franco Berrino, chi ha la pancia si ammala di più. Ecco cosa fare per ridurla.
2: Abbiamo scoperto perché oggi Rocky ha raffreddore.
3: Radio Peter Pan.

0: Milky, just the way you are, tranquillo. Qualunque forma tu abbia, qualunque pancia tu abbia, comunque non...
1: Ti sei innamorata, immaginavo.
0: Sì, sì, sempre.
1: Sono bastati 2 giorni, pensate.
0: Mamma mia, pensa una settimana con te.
2: Organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
3: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale e sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
4: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
5: Parte la super rottamazione Opel.

0: 450€.
1: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
2: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte con sconti fino al 60%, oltre a camere, divani, materassi e arredamento. Affrettati, la vendita dura solo poche settimane. Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro.

0: di che.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
5: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
6: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
7: Chi non si batte è troppo forte.
8: Peter Panno Clock.
9: Le 11.03, ci sono le news.
8: Peter Panno Clock. Peter Panno Clock ti è offerto da...
9: Ma che bel sorriso! Dove vai?
10: Da Ali c'è l'operazione spesa felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
11: Nei supermercati Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%. Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
8: Peter Pan Meteo.
12: Un saluto agli ascoltatori di Radio Peter Pan da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un martedì ancora all'insegna del sole su gran parte delle regioni settentrionali, al più qualche innocua nuvola che non darà luogo a precipitazioni, di tanto in tanto che sarà solo in transito. Temperature massime stabili sul nord-ovest, in calo invece di qualche grado sul nord-est. Punte che comunque diffusamente saranno intorno ai 25 gradi o localmente anche al di sopra, specie tra bassa Lombardia e basso Piemonte. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
13: Che operatore hai per la luce?
14: Ottima!
13: E per il gas?
14: Ottima!
13: Internet?
14: Ottima!
13: Mobile?
14: Indovina?
13: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
15: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
16: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: siamo partiti Astronomia qui su Durante la Generation con stavo per dire con Gio, no
1: state non ascoltando Radio Peter Pan,
0: Emma Rossato e Rocky,
1: la seconda ora della Generation, e si fa un po' di Long the Broad, giusto?
0: Esatto.
1: Però volevo chiedere un pochettino a te, come mai non sei a scuola, Emma Rossato?
0: No, sono al lavoro,
1: visto che alcune lacune mancano all'interno del tuo cervello.
0: Grazie, molto gentile. La scuola l'ho finita, mi sono anche laureata, quindi basta.
1: E allora brava te che hai terminato la scuola. Sai, ormai sono partiti tutti con l'anno scolastico nuovo, medie, elementari,
0: quasi.
1: Superiori, e come in tutti gli istituti vanno imposte le regole anche che riguardano l'abbigliamento. Si sa, ormai esiste da diversi anni questa regola in cui non puoi andare a scuola con i pantaloncini troppo corti, non puoi andare a scuola con i leggings troppo corti, e insomma. Però questa notizia è arrivata direttamente al TGCOM, dove un istituto ha imposto questa regola in modo molto cattivo, perché tanti ragazzi si presentavano con i pantaloncini troppo corti e si vedevano le gambe delle ragazze, giustamente.
0: Diciamo che c'è sempre stato un dress code su tutto e per tutto a scuola. Mm-hmm. Ultimamente però si è persa questa tradizione del regolamento a scuola di come bisogna vestirsi. A Treviso, all'Istituto Bessa, hanno messo appunto questo nuovo regolamento sull'abbigliamento. Un regolamento più preciso in cui si vieta di mettere pantaloni troppo a vita bassa, quindi le mutande io non voglio vedertele,
1: sì,
0: ok?
1: Perché si sa che poi noi maschietti siamo un po' fatti così, no? Quando si vede quello stacco di coscia uscire mentre la tua compagna è seduta, butti sempre l'occhio, succede, però è una bella cosa.
0: Tu, però,
1: Poi vabbè, giustamente lo fanno anche per dei semplici motivi. Sì, devi venire vestito bene a scuola, però noi ti indirizziamo anche verso il mondo del lavoro, perché si cresce, bisogna anche imparare a vestirsi.
0: Che ogni luogo ha il suo vestito. Questa è una regola che mi ha insegnato mia mamma, molto molto importante.
2: Attenzione,

0: Lo Bosco, non mi innamorerò qui su Radio Peter Pan. Oh, Betty, come stai?
1: Molto bene, cara. Bene. Te come stai?
0: Tutto
1: invece?
0: Bene, tutto bene. Andiamo
1: sacco,
0: in giro?
1: Ti piace un sacco questa canzone,
0: sì,
1: vero?
0: Sì, molto, molto. Andiamo in giro o andiamo a scuola?
1: Andiamo a scuola.
0: Però, secondo me, come sono vestita oggi non andrebbe bene.
1: Non andrebbe bene a scuola, scusa?
0: No, perché almeno nella mia scuola, quando io andavo a scuola, alle superiori, non sarebbe andato bene perché ho i pantaloni strappati.
1: Ok.
0: E la nostra preside, se ci vedeva in giro, ci convocava in ufficio e ce li scoccettava con il nastro quello marrone, okay. Quello grande, quello proprio.
1: Allora, ho vissuto anche io esperienze del genere all'interno della mia classe delle superiori, dove andavano un sacco di moda tutti quei pantaloni, tutti quei jeans strappati, che andavano da sopra il ginocchio a sotto il ginocchio.
0: Perché la nostra moda di quando erano i jeans strappati erano veramente...
1: Erano da buttare via come
0: erano
1: quei
0: da buttare.
1: Jeans.
0: E li pagavi anche tanto.
1: Erano terribili, porca miseria. E appunto stiamo parlando assieme a voi un po' dei divieti che vengono inseriti all'interno degli istituti che
0: riguardano il dress code.
1: Esatto, poi ce ne sono comunque tante, poi c'è gente che veramente si presenta ancora ad oggi con le magliette da calcio, nel senso che comunque sono delle semplici t-shirt, però sai che in un ambiente scolastico presentarti con la maglia della Milan o della Juventus non è sempre ben visto dai professori.
0: Come per le ragazze presentarsi con i top, quindi le magliette quelle corte corte che si vede la pancia. Devi sapere che io a scuola andavo letteralmente quasi in pigiama.
1: Andavi in pigiama e si vedono i risultati stelpa. Comunque.
0: Grazie, infatti tuttora anche al lavoro vengo più o meno così. Beh, non è che... Ma allora, a me non... andavo in una scuola prettamente maschile.
1: Ok.
0: Quindi più stavo coperta, più... meno...
1: Ah, pensavo, meno stavi scoperta meglio era perché conquistavi qualche ragazzo della tua giovane età.
0: No, lascia stare i ragazzi della mia scuola, guarda, uno peggio dell'altro.
2: Radio Peter Pan.

0: non si fa così, no. Non si fa così. LB1 e Nida Sang qui su Radio Peter Pan. Parliamo dell'outfit a scuola barra lavoro, più consono, diciamo, mettiamola così, perché a scuola abbiamo detto che non si possono più mettere pantaloni strappati, magliette con la pancia fuori,
1: shorts troppo corti. Quindi sono state imposte delle regole che ormai sappiamo benissimo che esistono veramente da tantissimi anni, ma lo fanno per il semplice motivo, sì, per farti presentare bene in maniera consona a scuola, ma lo fanno anche, secondo me, per indirizzarti verso il mondo del lavoro, verso il futuro, perché si sa che quando andrai a lavorare in un'azienda, sì, non potrai presentarti un po' come ti pare, capito, ammarossato, quindi non metterti la maglietta sopra senza reggiseno sotto, perché non va bene questa cosa qui.
0: Mai. Perché non va bene?
1: Perché non va bene.
0: Non è vero.
1: Non è adatto un ambiente lavorativo. Però si sa, noi abbiamo parlato solamente di outfit, no?
0: Sì.
1: Ma il momento delle scarpe è il momento più difficile, perché succede molto spesso che magari quando ti vesti soprattutto elegante, quindi sei tutto bello pettinato, hai giacca, cravatta, pantalone elegante, le scarpe secondo me sono un vero problema, perché sai, a volte succede che magari non stanno bene con l'outfit che hai addosso e quindi di conseguenza ti metti le sneakers. Una cosa terribile, bruttissima.
0: Sì. Bruttissima, inguardabile. Ieri sono stata alla laurea di mio cugino, non sai quanti ragazzi in giacca e cravatta, perché ovviamente vanno alla laurea, con le Stan Smith, per esempio.
1: Mamma, terribile.
0: Una cosa terribile.
1: Ecco, se dovete mettervi il completo, ma soprattutto nero, dovete mettervi delle scarpe nere, ma soprattutto eleganti, anche perché è l'abbinamento più classico e quello un po' più indicato quando l'occasione è molto formale, diciamo, no?
0: Sai qual è il problema alla fine di tutto?
1: Sì.
0: Non è tanto l'abbinamento, è proprio chi l'indossa.
1: È la persona che ci sta dentro.
0: È l'uomo di solito.

0: solo avvisarvi che avete lasciato il microfono aperto. E si sono sentiti tutti i baci che ha dato a Rocky.
1: Non dovete più fare questi scherzi.
2: Basta. Oh, grazie mille. Un altro, aspetta.
1: Non dovete più fare questi scherzi nel dire che ho dimenticato il microfono aperto.
2: Però non stavo scherzando quando mi stavi dando i baci, ecco.
1: Sì.
2: Ma molto belli, profumati anche.
1: Quello è nei tuoi sogni, tranquillo, Rocky.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Non voglio essere fritto!
5: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
4: E gli altri?
5: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
6: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
7: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Spari Eurospar e Interspar, torna la stickermania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da Despar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.

0: Ecco la merenda.
1: Ma è il panino al prosciutto.
0: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
2: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre. La rimpatriata delle superiori?
0: Ne riparliamo a settembre.
2: L'iscrizione in palestra?
0: Ne riparliamo a settembre.
2: Il controllo gomme?
0: Ne riparliamo a settembre!
3: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
4: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
5: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
6: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
7: A settembre, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.450 euro, in pronta consegna, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
8: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
9: E per finire la nostra pizza capricciosa, aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno, a 220 gradi per 10 minuti.
10: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
11: Perché Nova, del gusto è la prova.
12: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
13: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.

0: amici, Sean Paul, She Doesn't Mind, qui durante la Generation. Rocky, abbiamo parlato di come ci si veste sia a scuola che al lavoro.
1: Esatto.
0: Ma ovviamente adesso siamo adulti e quindi dovresti teoricamente vestirti da solo.
1: Vestirti abbastanza bene, esatto, perché si sa, all'epoca magari quando eri bambino c'era sempre la tua mammina che ti tirava fuori sempre gli indumenti dell'armadio. Adesso che sei cresciuto, insomma, scegli anche te cosa indossare,
0: esatto,
1: no?
0: Esatto. Però il dilemma di oggi, che il dilemma è quel gioco in cui adesso vi mettiamo sul tavolo una scelta, dovete raccontarcela, verte proprio su quello, perché quando eravamo bambini era nostra madre a vestirci,
1: esatto.
0: E quindi
1: da qui il dilemma rossato.
0: Dai.
2: Il dilemma rossato.
0: Oggi il dilemma di oggi è l'indumento che vi faceva indossare vostra madre, che però voi odiavate.
1: Esatto, perché eravate anche un po' costretti, giustamente, no?
0: Sì.
1: Dicevi, mamma, ma oggi cosa mi metto per andare a scuola? Hai tirato fuori le robe dell'armadio? Perché appunto non capivi nulla,
0: no,
1: cioè ti indossavi la prima cosa che ti dava tua madre.
0: Sì, io volevo mettere gli indumenti estivi in inverno.
1: Ah, vabbè.
0: Perché mi piaceva quella gonna.
1: Hai dei problemi, si sa, non importa.
0: Però l'indumento che io detestavo, che mi ha sempre messo mia mamma, era questa sciarpa.
1: Ok.
0: Hai presente quelle sciarpe che ti pungono anche l'anima?
1: Sì, e fortunatamente non ne ho mai comprata una, quindi
0: no.
1: Guarda, sono...
0: Ecco, mia mamma me la metteva, era di un viola tipo melanzana. Io la detestavo perché non stava bene con niente, secondo me.
1: E comunque negli anni non hai mai imparato a vestirti, però non è un problema. 393-7366-240. L'indumento che vi faceva indossare vostra madre che odiavate, messaggio scritto oppure vocale.
3: Ascolta

0: Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile, è la morte più felice che tu possa mai avere quando indossavi quelle cose che tua mamma ti metteva per forza, ma tu odiavi. Beh, però dovevi sorridere.
1: Insomma, morte felice mica tanto.
0: Eh no, ma tu dovevi sorridere.
1: Non so di che morte tu stia parlando.
0: Io,
1: però insomma,
0: a me metteva quella sciarpa, dovevo per forza sorridere, perché a lei piaceva.
1: Quindi una morte tragica. Tragica. Tua mamma molto felice, ma per te
0: sorriso.
1: Un po' meno. Abbastanza.
0: Finto ma sorriso.
1: E allora il dilemma di oggi al 393-7366-240 è l'indumento che vi faceva indossare vostra madre che odiavate. Per esempio c'è Sonia.
2: Ciao raga. Ciao. Sonia da San Donà. Io volevo ricordare quando mia mamma ci metteva i colletti, qualsiasi domenica o festività che fosse, lunghi fino alla spalla, e volevo farglielo ricordare anche a mia sorella. Penso che sia una cosa che odiavamo.
1: Povere
2: odiavamo
1: figlie.
2: E odiavamo.
0: Che poi sono tornati di moda adesso, sai,
1: i colletti. Sì, ma anche i golfini tipo sono tornati di moda, sì. E secondo me sono proprio terribili. Sono tipo da anziano cinquantenne, senza offesa, per carità. Poi per esempio abbiamo la maglia intima che odio, soprattutto anche le canottiere, cioè quelle lì io dopo la terza media non le ho più messe.
0: Però cara Martina, sappi che la maglia della salute alla fine salva sempre. Ricordiamoci questa cosa.
1: Ma sì, intimità, ci sta sempre un po' di intimità. Ciao ragazzi, se c'è una cosa che proprio odiavo indossare da piccolina, era un maglione rosa fucsia che mia madre mi faceva indossare molto spesso perché a lei piaceva, ma a me pizzicava da morire, come la sciarpa.
0: Vedi, c'erano questi maglioni che andavano di moda quando noi eravamo piccolini, che era di questa lana, ma che pungeva tantissimo.
1: Poi magari ti mettevi anche la sciarpa sopra, quindi avevi il doppio del...
0: E il cappello di lana.
1: Il cappello di lana terribile.
0: Il
1: sì.
0: Cappello di lana con il pompom. Pompom. Vogliamo dire qualcosa?
3: Radio

0: Ciao Rocky, ciao Emma.
1: Ciao.
0: Allora, l'indumento che mi metteva mia mamma, che ho sempre odiato, era la salopette in jeans.
1: Bella,
0: a righe,
1: però
0: bianca e azzurra, la odiavo, e lei continuava a dirmi: mettila, mettila, guarda che bellissima. Infatti adesso ci sta provando anche con mia figlia e gli ho detto: no mamma, la salopette è bandita, assolutamente no.
2: Terribile, però
1: no, era bellissima la salopette, è tornata anche di moda.
2: È tornata di moda?
1: Sì.
2: Beh, fortunatamente non è mai apparsa davanti ai miei occhi, perché ti dico la verità, gliene avrei dette tante.
1: Però non è l'unico a aver citato di questa salopette, infatti.
2: Ciao Emma, ciao Rocky, da piccolino le salopette le odiavo e non so nemmeno perché, viste le foto, che è chiaro, da piccolo, perché lui diceva: era un bel ragazzo, perché dovevo mettermi le salopette?
1: Vedi, eppure oggi viaggio ovunque con la tuta e salopette dal lavoro, quindi tornano sempre.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Odio ancora adesso la foto nella quale vedo la gonna bianca ascellare che mi metteva mia mamma. Oppure ricordo che ho fatto una Pasqua, un Natale e la Pasqua successiva vestita uguale, perché il completino mi andava sempre bene, non crescevo mai e non mi piaceva per niente. Buona giornata a tutti, un saluto a mio marito Massimo se sta ascoltando. Ciao,
2: ciao,
3: ciao.
2: Massimo, è arrivato il momento di toglierle la gonna, quello ti sta chiedendo.
1: No, dai. Però sai, lei ha avuto la fortuna di indossare almeno il suo stesso vestito più volte. Io ho avuto la sfortuna di essere la più piccola e quindi beccarmi tutti quanti gli indumenti dei miei cugini, dei miei fratelli, dei miei proprio cugini.

0: con il disco di Robin Schulz, Take It Slow, qui su Peter Pan. Concludiamo le nostre prime due ore assieme, però piccolo spoiler. Adesso Rocky va a pranzo.
1: Sì.
0: Ti abbandona.
1: E chi arriva?
0: Arriva Alice! Attenzione, no, Alice Fassina.
1: No,
0: assolutamente no. La stagista.
1: Sa
0: che casino con me. Insieme voi due, chissà che casino.
1: Mamma mia, non voglio vedere.
0: Buona fortuna, vi ascolterò. Ciao! Peter Pan Generation.
2: Aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
3: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
4: Cosa?
5: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
6: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
5: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
7: Da 25 anni c'è uno shop online in cui arredo, complementi e oggettistica di design rendono speciale ogni tuo spazio.
8: Lo conosco, è sediarreda.com.
7: Certo, ma Sedia Arreda adesso è anche a Manzano. Nuovo design store in via Cividale 24, aperto dal lunedì al sabato con orario continuato.
9: Radio Peter Pan è anche in video.
10: Un solo click
9: e sei dentro il nostro mondo.

0: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 60%. Ma non solo cucine, camere, divani, materassi e tutto l'arredamento che cerchi, a prezzi irripetibili. Affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande vendita da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro.
1: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
2: La rimpatriata delle superiori?
3: Ne riparliamo a settembre.
2: L'iscrizione in palestra?
4: Ne riparliamo a settembre.
2: Il controllo gomme?
4: Ne riparliamo a settembre!
5: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
6: Non si batte, è troppo forte.
7: Peter Panno Clock.
8: Le 12.03, ci sono le news.
7: Peter Panno Clock. Peter Panno Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
9: Breaking news.
10: Buongiorno da Esther Oletto. La Francia sta lavorando ad una nuova risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per sbloccare lo stretto di Hormuz e garantirne la navigazione. Il presidente Emmanuel Macron, che ha incontrato Donald Trump a margine dell'Assemblea ONU, ha dato la propria disponibilità a collaborare con gli americani e gli alleati. Avrebbero fabbricato Molotov testandone la potenzialità in un capannone industriale, coinvolti 4 giovanissimi. La procura di Pesaro ha disposto perquisizioni e sequestri nei confronti dei ragazzi residenti in provincia, in quelle di Rimini e Bologna. Al via il bonus colonnine. I consumatori possono presentare la domanda di adesione al contributo del Ministero delle Imprese per l'installazione di infrastrutture di ricarica elettrica ad uso privato attraverso la piattaforma informatica messa a disposizione da Invitalia. Per i montaggi effettuati dallo scorso 26 giugno c'è tempo sino al 31 gennaio 2027. Queste le breaking news di TGcom 24.
11: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
12: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
13: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
14: Intendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
15: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da €19.990 per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
16: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
17: Ci ha dimenticato i maniscalchi.
16: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
18: Ha dimenticato i discount.
16: Giusti discount.
18: Ormai non vale più.
16: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
19: Che operatore hai per la luce?
20: Ottima!
19: E per il gas?
20: Ottima!
19: Internet?
20: Ottima!
19: Mobile?
20: Indovina?
19: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
20: Davvero!
21: Due verticale, trekking sull'Etna.
20: Escursione.
21: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
20: Aperitivo?
21: E un inverno imperdibile?
20: Vacanza con Costa.
21: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua

0: crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
1: Forever Fun, Forever Young.

0: Cher, I feel for you. Io sai che cosa sento? Finalmente un po' di profumo, perché ufficialmente è arrivata di fianco a me una persona molto molto profumata, non più Rocky. Ciao Alice Serini.
1: Ciao, buongiorno Emma.
0: Ma che bello, stiamo conducendo noi il programma.
1: Una generation tutta in rosa praticamente.
0: Mamma mia, tutta molto. Speriamo che vada bene, speriamo che Joe sia contento.
1: Ce la faremo.
0: Ma tu sai che cosa accade proprio adesso?
1: Mi hanno detto la sala giochi, me lo confermi?
0: Te la confermo, e quindi sai cosa facciamo? La accendiamo!
2: Sala giochi!
3: You win!
2: Sono forte, sono bravo e sono competitivo!
0: Ebbene sì, inizia ufficialmente la sala giochi le 12:10, Alice, adesso in questo momento. Mm-hmm. Bisogna tirare fuori i controcojones, tirare fuori tutta la forza che hai, tutte le conoscenze che hai per vincere ufficialmente due ticket, che sono quelli numero
1: il 3 e il 4.
0: Esatto, poi intorno a quest'ora, il lunedì, viene stato solamente un vincitore di tutti i 10 ticket della settimana.
1: Quindi oggi cosa si vince?
0: Oggi si vince onore e gloria.
1: Ok.
0: Poi lunedì si vincono i gadget di
1: Radio Peter Pan.
0: I gadget ufficiali. E quindi iniziamo con il primo gioco, che si intitola Ogni secondo conta, te lo ricordi?
1: Sì, me lo ricordo.
0: Vai.
1: Tra poco vi faremo sentire una clip audio. Voi dovete indovinare i secondi che passano dal primo segnale acustico al secondo segnale acustico. Attenti però anche al mezzo secondo, perché è proprio quello che conta. Quindi per esempio 10 secondi o 10 secondi e mezzo faranno la differenza.
0: Oh, e
1: siate
0: quindi
1: precisi.
0: Iniziamo con il gioco.

0: secondo.
1: Da e fino a questo suono.
2: Iniziamo.
1: Il gioco sta per cominciare.
3: Tutti ragazzi, oggi farò una challenge insieme a Domenico Rossella Rosario sulle mie patatine preferite. Iniziamo. Quali patatine mi piacciono tra patatina alla porchetta e la mia peperosa?
4: Alla porchetta.
3: Sì, giusto.
2: Beh, era giusto, ma quanti secondi era questa clip audio? Ditecelo!
5: Attenzione!

0: di fibra, i pinguini tattici nucleari, Goya, qui su Radio Peter Pan durante la Generation. Abbiamo ufficialmente giocato il primo gioco.
1: Ogni secondo conta.
0: Esatto, per vincere il ticket numero
1: 3.
0: E quindi dovevate indovinare quanto durava una clip audio da segnale acustico a segnale acustico. Vai un po' con i messaggi.
1: Andiamo.
2: 16 e mezzo.
0: Quasi quasi. Oppure
3: 16 secondi e mezzo.
0: Ed in tanti l'hanno detto, vai.
4: Quanti 18 secondi,
0: secondi. Un po' troppo.
5: 19 e mezzo.
0: Troppo, troppo.
2: 20 e mezzo.
0: Ancora un po' meno.
6: 7 secondi e mezzo.
0: Ecco, questo è troppo poco. Oppure
7: 18 secondi.
0: No, ne, quasi,
5: 15
0: quasi.
5: Secondi.
0: Bene, non era ancora 15 secondi, ma la soluzione era un pochino di più. Intanto ci ricordiamo chi era nell'audio?
1: Nell'audio vincitore?
0: Sì, abbiamo... no, nell'audio del gioco.
1: Ah, un calabrese.
0: Ma ti piace un calabrese?
1: Da morire, io lo ascolto, gli guardo tutti i video, i suoi video tutti i giorni.
0: Ma che patatine ti piacciono a te? Quelle con la paprika o quelle con le patatine alla forma di patata?
1: No, quelle peperose e lime.
0: Ah,
1: le
0: buone
1: mie preferite.
0: Quelle, buone quelle. Chissà invece la vincitrice che ha indovinato che la clip audio durava
1: 17 secondi e mezzo.
0: Lei si chiama
1: Eleonora Righetto.
0: E hai vinto il ticket numero 3.
1: Brava!
0: Bravissima! Brava Eleonora, you super win! Radio

0: qui su Radio Peter Pan. Alice, sai che cosa noi facciamo invece come fan durante il weekend?
1: Le baddy?
0: Facciamo festa, esatto!
2: Radio Peter Pan e Next Event.
0: Gli appuntamenti di questo weekend partiamo con venerdì 25
1: settembre, il Peter Pan Frasca 2000 a Ponzano Veneto in provincia di Treviso dalle 19, opening Giarno DJ e poi a seguire in console Marco Baxo.
0: Ma trovate anche Peter Pan 90210 alla festa Dea Polenta a Castelmino di Nesana a Treviso. Dalle 21 trovate DJ Maxwell, Lady Ennel, Loki e l'animazione 90210. Ma per sapere tutti gli altri eventi che noi facciamo durante il weekend, basta andare sul nostro sito peterpan.it alla sezione
1: eventi.
0: Beh, dai, è molto facile.
2: Radio

0: Jennifer Lopez, Pitbull, on the floor, qui durante la Generation. Sai cos'è arrivato il momento, Alice, tra poco?
1: Dei dischi anni 2000?
0: Sì, tre dischi anni 2000 con i 2000 euros. In console chi c'è?
1: Andrea De Luca.
0: Oh, che bello quel pazzo, ma tu l'hai già conosciuto Andrea De Luca?
1: Sì, l'ho conosciuto.
0: Hai avuto questa fortuna?
1: Ho avuto questa super fortuna.
0: E quindi chissà oggi che dischi che ci lancia con i 2000 euros. E poi, alla fine, visto che siamo arrivati all'ultima mezz'oretta della Generation, c'è anche il secondo ticket della sala giochi.
1: Il numero 4.
0: Magari quello fortunato.
1: Chissà, vedremo.
0: È quello che si porta a casa ufficialmente i gadget ufficiali di Radio Peter Pan. Ma per scoprirlo, mi raccomando, rimanete sempre qui sintonizzati. Peter Pan Generation.
2: Peter Pan Squad. In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
4: Sa Raffaele Rum è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
5: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
6: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Tutto è cominciato con un uomo. Capace di costruire il proprio destino.
8: Io sono Iron Man.
7: Poi sono arrivati gli eroi. Le battaglie, i sacrifici.
9: Questa è la battaglia della nostra vita. E la vinceremo. A qualunque costo.
10: Bravo a fare discorsi, vero?
7: Radio Peter Pan presenta Cinedisco Speciale. La saga dell'infinito.
9: 6 gemme. 3 squadre. Una possibilità.
7: Un'unica grande storia. Road to Avengers. Doomsday.
11: E Hulk. Ah.
7: Spacca. Ogni sabato alle 21 su Radio Peter Pan. A tempo di DJ Maxwell.
12: Potenza, Science for All. Il Festival delle Scienze dell'Università di Padova è tornato. Adesso tocca a te. Immagina, gioca, sperimenta. Scopri le meraviglie della scienza con ricercatrici e ricercatori. Dal 25 al 27 settembre a Padova e nelle sedi universitarie di Legnaro, Rovigo, Castelfranco Veneto, Conegliano e Chioggia. Scienceforall.it.
13: Premi 1 per avere informazioni sulla tua bolletta. Premi 5 per parlare con
14: il
13: un operatore.
14: Di attesa. La preghiamo di premi 2,4 per avere assistenza. Contattato.
15: Forse.
16: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia, con noi puoi sempre parlare.
17: Buongiorno, come posso aiutarla?
18: L'onda di energia anni 92.000 di Radio Peter Pan ancora a Castelminio di Resana. Venerdì 25 settembre dalle 21.30 Peter Pan 9210 alla Festa di Apoenta. In console DJ Maxwell, Marco Baxo, l'energia esplosiva di Lady Ellen e la Peter Pan Dance Crew. Il viaggio tra le migliori hit anni 92.000 e l'animazione del Peter Pan 9210 sono pronti per te. Venerdì 25 settembre Peter Pan 9210 110, Festa di Apoenta, a Castelminio di Resana, Treviso.
19: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 60%. Ma non solo cucine, camere, divani, materassi e tutto l'arredamento che cerchi, a prezzi irripetibili. Affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande vendita da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro.
8: hit Universe of Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Per festeggiare ha preparato una serata tutta da vivere. Sabato 3 ottobre alle 22 arrivano sul palco i gemelli di Guidonia. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
18: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
3: Peter Pan XXL. All'antica fiera del Tresto c'è Radio Peter Pan.
12: Domenica 27 settembre, dalle 18 aperitivo con Ricky Ghidoni e dalle 21 Peter Pan XXL.
3: Perché per un grande evento ci vuole un grande format.
12: In console Marco Baxo, Emma Rossato, Salvo Gagliano e tutta l'animazione capitanata da Rocky.
3: Domenica 27 settembre, Peter Pan XXL. Antica fiera del Tresto, Ospedaletto Uganeo, Padova.

0: antiche.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
5: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
6: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
7: Forever Fun, Forever Young.
8: Ci fu un'idea.
9: 2000 Heroes.
10: Un gruppo di persone straordinarie.
9: I supereroi degli anni 2000, mixati da Andrea De Luca.
11: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardare.

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Grazie, grazie Andrea De Luca, ci ha portato fino al
3: 2011 con DJ Antoine Mascheri.
2: Al 2012 Cerebro Mamma Lover.
3: E sempre nel 2012 Alessio e Matthew con Heroes.
2: Grazie, iper, ultra, mega Andrea De Luca.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
2: E picchiettino finale della Generation che ci porta l'ultima mezz'oretta assieme, anzi l'ultimo quarto d'ora assieme, ma prima
3: c'è
2: il Domelic. Ma tu non lo conosci, ma no. Adesso si presenta, sentilo.
4: Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Allora io avrei un'ideona per portarci a casa questa giornata. Vai. Che già è martedì, è già difficile.
2: Dici,
4: allora
2: dici.
4: Voi arrivate, mettete un disco a caso, poi
2: sì?
4: Facciamo un po' di oroscopo perché piace sempre.
2: Vero.
4: Qualche notizia dal mondo, un domandone a metà puntata e alla fine facciamo due giochetti a mezzogiorno, così attiriamo l'attenzione. Ci sta? Che dite?
2: Sì,
4: facciamo
2: sta.
4: Così oggi?
2: Sì, sì.
4: Dai che ce la portiamo a casa questa giornata.
2: Dai Dome, che noi ti aspettiamo domani.
3: Ma è un esperto il Dome.
2: Le sa tutte. Ma sai chi ne sa ancora più del Dome? Ah no, quello è difficile.
3: Mm-hmm.
2: Però i nostri ascoltatori sono molto bravi.
3: Mm-hmm.
2: Perché adesso si gioca per vincere il ticket numero
3: 4.
2: E che gioco si gioca?
3: Giochiamo a Dai Tempo al Tempo.
2: Come funziona, Alice?
3: Vi faremo sentire 4 brevi frammenti di una canzone, il primo dura solamente 0,2 secondi a crescere fino all'ultimo che dura 2 secondi e mezzo, da indovinare il titolo e l'artista della canzone.
2: Oh che bello, il nostro numero rimane sempre quello?
3: 393-7366-240.
2: E quindi via con il gioco!
1: Dai tempo al tempo.
5: Indizio 1, 0,2 secondi. Indizio 2, 0,5 secondi. Indizio 3, 1,00 secondi. Indizio 4, 2,5 secondi.
2: Dai che è quasi semplice. La sai tu, Alice?
3: No.
2: Ah, magari la sanno loro.

0: di Peggy Goo, Aira Star, Wow Man, durante la Generation, anzi durante la sala giochi, Alice.
1: Sì, abbiamo giocato per vincere il ticket numero 4.
0: Chissà se sarà quello fortunato con il gioco
1: Dai Tempo al Tempo.
0: Quindi c'era dei piccoli frame di questa canzone da 0.2 secondi fino a 2.5 secondi da individuare titolo e artista.
1: Ci hanno provato al 393-7366-240 e qualcuno scrive applausi.
0: No, troppo generico, no.
1: Salmo 90 minuti.
0: È quasi mai sbagliato.
1: Qualcuno scrive Lazza.
0: Non era assolutamente Lazza. Oppure che audio?
2: Salmo 90 minuti di applausi.
0: Non era giusta.
3: Blanco con applausi.
0: Non era Blanco. Oppure
4: applausi? Di Fibra?
0: Fibra? No. Fammela sentire, Alice, com'è che faceva? Vai.

0: E poi qua faceva così, applausi, applausi, applausi, andava avanti per tanti minuti.
1: Ma il vero titolo qual è?
0: Era Salmo 90 Min.
1: Min. Min. Bisogna essere precisi per vincere.
0: E la più precisa, colei che si porta a casa il ticket numero 4, colei che vince onore e gloria per ora, ma magari viene estratta lunedì per vincere i gadget ufficiali di Radio Peter Pan, si chiama
1: Giada Conti Bellocchi.
0: E brava, brava Giada! Bravissima Giada, sai, tu hai proprio vinto oggi.
2: Radio Peter Pan.

0: ossessione qui durante la Peter Pan Generation. Alice,
1: siamo giunti alla fine.
0: Siamo arrivati alla fine di queste tre orette. Com'è andata questa ultima parte della Generation?
1: Va bene, dai, tu che dici?
0: No, dai, molto bene. Okay. Possiamo rubare lavoro a Joe?
1: No, non mi permetterei mai.
0: No, neanche io, ma perché sono domani. Anzi, quando torna, poi sono fregata.
1: Ma sentiamo anche domani, però, dalle 12 alle 13.
0: Ma a te invece quando possono ascoltare in questi giorni?
1: Dalle 19.30 alle 21 insieme a Fede in Field Vibe qui su Radio Peter Pan.
0: Ma com'è lavorare con Fede invece?
1: È veramente una fortuna. Schifo. Non posso dire niente perché ce l'ho dietro.
0: Ma non vai via.
2: È proprio bravo.
0: Stavamo parlando proprio male di te, lo sai?
2: Godo.
0: Perché stavamo dicendo che avevi troppi capelli oggi. E quindi oggi non arriva la conoscenza.
1: Siamo tre bionde in studio. Io, Emma e Fede.
0: E Fede. Era biondo. Ma invece tu l'hai mai sentita la sigla ufficiale della Generation?
1: Fammela sentire.
0: Dai, che salutiamo tutti. Ciao.
1: Ciao.

0: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
1: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabilieaurora.com.
2: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
3: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su delix.it.
4: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
3: Delix.it.
4: Spediamo gratis in tutta Italia.
3: Delix.it.
4: Delix, il tuo partner al lavoro.
2: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
3: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.

0: ricordarti che...
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: On Radio Peter Pan.
5: Ogni sabato alle 16. Tanta roba. La classifica pop di Radio Peter Pan con Monica Morgan e Salvo Gagliano.
6: Non dire mai Klingon, perché guarda che non è difficile.
7: Klingon!
6: Cioè, ore e ore di lezione su Klingon.
7: Klingon!
6: Gun! Gun! Gun! Gun! Gun!
7: Gun! Gun! Gun! Gun!
6: Che fatica, ragazzi.
5: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Chi non si batte è troppo forte.
5: Peter Pan O'Clock.
10: Sono le 13 in punto.
5: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
6: Ma che bel sorriso! Dove vai?
11: Da Ali c'è l'operazione spesa felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
12: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%. Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
13: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
14: San Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, annuale agevolata a partire da 1.550 euro.

0: 2002 che ci porta indietro nel tempo. I'll be missing you qui su Radio Peter Pan. Sono andate via le bionde, una ne è arrivata.
1: Sì, la più vecchia, ma gallina vecchia fa buon brodo. Quindi ragazzi, preparatevi per questa pausa pranzo al brodo.
0: Al brodo.

0: certificati.
1: Tu ridi, ma guarda che prima o poi la faremo così con sponsor l'adesivo per dentiere.
0: Ahia, mi sono bloccati i denti.
1: Sponsor centro di fisioterapia geriatrica.
2: Vabbè, buongiorno.
1: Insomma, avremo quello che ci meritiamo. Una pausa pranzo croccantina, morbidina, dipende, dipende dall'età che avete. E anche fatta di domande e dilemmi amletici.
2: Il dilemma, facciamo anche noi il dilemma?
1: Però in versione molto light. Nel senso che ci chiedono, ma perché avete detto le 13 in punto? Non c'è manco il punto nell'ora. Ma ragazzi, voi chiedete e noi vi diamo.
2: Perché si dice in punto? Per indicare appunto le 13 on point, come direbbe il nostro buon Muva. Ma
1: perché?
2: Il motivo qual è?
1: Perché la lancetta dei minuti si trova esattamente sul punto più alto del quadrante dell'orologio e da lì il modo di dire le 13 in punto, le 14 in punto, proprio per l'indicazione della lancetta.
2: Comunque la cosa più assurda è che io e te siamo i prof
1: sì.
2: della radio.
1: Tu pensa come stanno messi gli altri, capito? Il livello è altissimo che Peter Pan.
2: Obiettivamente, sì. Tra noi e lo sfogatoio siamo più preparati noi.
1: Adesso io non vorrei fare dissing o sfide in questo momento, io vorrei assumere un atteggiamento zen e pacifista.
2: Sì, anche perché adesso ti rovinerò la pausa pranzo, perché ieri parlavamo di una tua intervista che hai fatto domenica, verissimo. Ovviamente l'intervista dura un paio d'ore, noi avevamo messo 20 secondi.
1: Sì.
2: Ho trovato un'altra parte.
1: Un altro pezzo? Sì. Ma siamo sicuri che sia la mia intervista?
2: Ti giuro che
1: non
2: sei
1: so.
2: Tu.
1: Sento puzza di fake.
3: Attenzione, non

0: suona
1: a
0: bene,
1: me piace.
0: Suona bene. Allora,
1: consiglio, disclaimer, so che siete dei radioascoltatori di un certo livello, quindi a voi non interessa il gossip becero, potete anche cambiare radio.
0: Sì, ma si sta parlando di te, prima fai le
1: interviste. A maggior ragione.
0: E poi ti penti. Benvenuti a una nuova puntata di Verissimo. Alice Fassina fa parlare ancora di sé nell'intervista di domenica con Silvia Toffanin.
1: Che salutiamo.
0: Che salutiamo, nostra cara amica che è di Bassano del Grappa.
1: Certo. Vero. È delle zone venete, una vera veneta doc.
0: Sì, sì, adesso parliamo di te però, no? Della Toffanin.
1: Speravo io.
0: Senti.
2: Non ho assolutamente nulla contro la chirurgia, tant'è che direi tranquillamente tutto. Mi sono rifatta il seno, non c'è nulla di male a dirlo. Però in viso, cioè, non ho fatto nulla. Secondo me è un po', ho perso qualche chilo, il trucco, ho imparato a truccarmi, certo. Le sopracciglia, non ti dico com'erano, avevo preso la mano a togliere, cioè cambia proprio il volto. Però se non ci credono, che devo fare?
1: Di sicuro la voce me la sono ritoccata, perché non sembro io.
0: No, sei tu, ti sei rifatta il seno, infatti oggi ti sei presentata con una settima abbondante.
1: Sì, ma l'ho rifatto in una domenica, così al volo.
0: Una
1: settimana sono fiorita, manco fosse arrivata la primavera invece dell'autunno.
0: Amici, se volete al 393-73-66-240 vi mandiamo la dimostrazione fotografica.
1: Ma ci mancherebbe altro.
0: Comunque, poi nell'intervista è anche aggiunto, non c'ho la registrazione, mi piacerebbe tantissimo sottopormi al buccal fat removal.
1: A che cosa?
0: L'intervento che rimuove il grasso delle guance per rendere il viso più scolpito.
1: Ma allora, delle guance no, però se potessimo così succhiare questa parte qui sotto al braccio, quella che quando muovi si ecco, quella sì, anche un po' sull'addome, sul gluteo. Allora, ragazzi, se avete degli aspiratori professionali a casa, fatemi sapere.

0: Madonna, Densiteria, Madonna che poi lei
1: si è rifatta.
0: Mi so di sì.
1: Ho il dubbio, lei ha usato della chirurgia estetica? No,
0: non
1: chiedo,
0: lo so,
1: perché a volte è difficile capirlo.
0: L'ho vista ai mondiali, era veramente.
1: Sembrava la versione mummificata di Madonna.
0: C'è ragione, però oggi parliamo un po' di gossip, un po' di ritocchi estetici, sì. No? Visto che abbiamo detto che siamo quelli intelligenti.
1: Pensa
0: della radio.
1: Vabbè, parliamo di questo buccal fat removal, ovvero la rimozione del grasso delle guance dalla faccia.
0: Esatto.
1: Tra l'altro, anche l'avessi fatto, ci sono tante star di Hollywood che l'hanno fatto prima di me. Per esempio Angelina Jolie, Miley Cyrus, Bella Hadid. Chi sono io che sono più cessa di loro? Perché non dovrei farlo?
0: Ma non si tratta, abbiamo visto proprio le foto e c'hanno la faccia V.
1: Scavata.
0: Perché a quanto pare che fanno? Ti tolgono, come se ti togliessero le guance, cioè ti tolgono.
1: Così.
0: Sì, ti
1: te
0: mangiano l'ostrica.
1: Te lo aspirano in modo che tu abbia la faccia tipo più scavata, più magra.
0: Era un intervento che non conoscevo, però ho letto un'intervista di Jennifer Lawrence, attrice diventata famosa per gli Hunger Games,
1: sì.
0: Che ha detto che lei vorrebbe provare una cosa del genere, ma c'ha paura.
1: Ma meglio, ma infatti.
0: Brava.
1: È diventato un intervento chirurgico molto virale su TikTok e social, strano. Ma attenzione, perché oggi molti chirurghi mettono in guardia contro questa pratica, perché con l'età il viso perde naturalmente il suo volume, quindi rimuovere quel grasso lì da giovani in realtà poi da vecchi sembri ancora più vecchia, perché diventi ancora più scarna, quasi scheletrica, e non fa bello, non fa salutare.
0: Infatti tu mi hai detto anche Bella Did l'ha fatto, abbiamo visto le foto, io la prima cosa che ti ho detto è ma veramente c'ha solo 29 anni?
1: Sembra una bella cinquantenne.
0: Ma veramente tu c'hai solo 50 anni, Alice?
1: No, io? No, io ne ho molti meno.
0: 60.
1: Ma infatti vedi che il mio grasso è tutto bello che paccioccone.
0: Beh, lei sa quando ti prende la
1: bella
0: nonna.
1: Bella

0: non hanno bisogno di ritocchi né di chirurgia estetica perché sono già belli così, sono quelli del Miami, Miami Baby.
1: Este es el flow latino del Miami, coñazo.

0: Seguici su miami.tour.
1: Flow Latino, el sonido picante del Miami por Radio Peter Pan.
2: Cosa fai con quel dito nel barattolo?
3: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
2: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
4: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
5: Che operatore hai per la luce?
2: Ottima.
5: E per il gas?
2: Ottima.
5: Internet?
2: Ottima.
5: Mobile?
2: Indovina?
5: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
6: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
7: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Eurospar e Interspar torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da Despar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
1: Ecco la merenda.
2: Ma è il panino al prosciutto!
1: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
3: Semplice, gustoso, il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
4: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
5: AR Sedie e Tavoli, sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
6: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 60%. Ma non solo cucine, camere, divani, materassi e tutto l'arredamento che cerchi, a prezzi irripetibili. Affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande vendita da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro.
7: Metti in moto il trattore, per gli attrezzi giusti c'è Delex.it.
8: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
7: Delex.it.
8: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
7: Delex.it.
8: Spediamo gratis in tutta Italia.
7: Delex è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
8: Delex.it.
7: Delex, il tuo partner al lavoro.
9: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
10: On Radio Peter Pan.
11: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10 su Peter Pan, The Remix Show.
12: Quindi mi stai dicendo che adesso andiamo avanti fino alle 10?
13: Guarda, non dovrò più farti la solita battuta in cui ti dico: oh, ma che dici, ti fermi un'altra ora?
12: Mi fermo due ore adesso.
13: Fino alle 10 di
10: Radio Peter Pan. Non c'è altra scelta.

0: fatiche.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni Airals. Per un domani senza Alzheimer.
4: La mozzarella STG Latteria Soligo nasce dal latte veneto e friulano raccolto ogni giorno. Maturazione lenta, profumo delicato e una consistenza tenera che racconta tutta la qualità della tradizione. Latteria Soligo, il gusto autentico della mozzarella STG.
5: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività.

0: Abba dal 2017 qui su Radio Peter Pan. Siamo tornati,
1: che è un po' l'espressione che dico io quando so che devo cominciare a trasmettere con te. Ma che ba anche oggi, ma che ba. Allora, 22 settembre, devo dire, giornata che mi piace assai, sì, perché succedono tante cose interessanti. Prima fra tutte, non so se hai ascoltato le altre radio, ma oggi hanno trasmesso tutti a ripetizioni la stessa canzone.
0: Quale?
1: 22 settembre di Ultimo. Io ho provato a cercare se esiste anche una versione remix che sia in linea musicalmente con Radio Peter Pan, non esiste, quindi noi non la passeremo.
0: Come fa 22 settembre?
1: È molto bella, ma non è il nostro genere, diciamo.
0: Vieni nel mio cuore che c'è un po'... No, quella è un'altra.
1: Un'altra, no, vabbè, non te la so cantare, ma così, nota di colore di questo 22 settembre, dove invece si celebra il World Car Free Day.
0: Cioè, detto in parole povere, spicce,
1: la giornata mondiale senza auto.
0: Vedi che io sono bravo, io faccio le cose per
1: senza
0: le
1: saperlo.
0: Senza saperlo.
1: Come
0: perché,
1: sempre.
0: Perché sono due giorni che vengo col monopattino elettrico al lavoro che mi ha regalato un ascoltatore. Scroccone, dillo.
1: Io vorrei vederti. Anzi, se qualcuno lo becca in giro, fate un video di Fede col monopattino. Ce l'hai il casco?
0: Certo.
1: Non è...
0: ho detto certo, non aggiungo altro. Comunque tu, nessuno mi può vedere, perché a Castelfranco alle 5.40 giro solo io.
1: Ma vabbè, nessuno mi può giudicare, semplicemente perché non ti vedono. Anche oggi invece ho beccato altri colleghi qui della radio che stavano arrivando in bicicletta in radio. Tutto molto bello, ma io che invece ho un bel po' di chilometri da fare, se ci devo arrivare in bicicletta devo partire il giorno prima.
0: Non è vero, il direttore Marco Baxo fa 100 chilometri tutti i giorni ogni 20 minuti.
1: Ma lui non c'ha un cazzo da fare, quindi lui se lo può permettere e noi no. Giornata mondiale senza auto, appunto, viene celebrata il 22 settembre di ogni anno dopo essere diventata un programma globale promosso proprio dalla World Car Free Network nel 2000.
0: C'è stata una bella iniziativa di cui vi parleremo tra poco. Dov'era che non ricordo? In Norvegia?
1: Oregon. Ecco, uguale, proprio. Hai sbagliato anche te di pochi chilometri.
0: Pochissimo.

0: giornata mondiale senza auto, abbiamo detto che nell'Oregon, non in Norvegia, c'è stata una bellissima iniziativa fatta da bambini, genitori e volontari.
1: Allora, è iniziata in realtà qualche anno fa, però torna bella oggi, proprio in occasione di questa giornata. A Portland, in Oregon, un gruppo di bambini va a scuola in bicicletta insieme appunto a genitori volontari. A guidare questo bus speciale è Sam Balto, insegnante di educazione fisica conosciuto come Coach Balto, che già nel 2022 ha avviato il primo bike bus, all'epoca con appena 5-10 studenti. Nel tempo ha preso mano, certo. E c'è questo video bellissimo di questa strada invasa di bambini, genitori in bicicletta, che ognuno aspetta i vari incroci perché ci sono fermate ed orari predefiniti.
0: Esatto, tu esci di casa, sai che appunto passerà il gruppo, la mandria di bambini, colleghi, amici, quello che ti pare, che passano con la bicicletta, tu ti metti alla tua fermata, quella più vicino casa, e appena passano ti unisci.
1: Esatto, è di fatto un autobus scolastico senza motore. L'obiettivo è rendere più sicuro e organizzato il percorso casa-scuola, riducendolo al tempo stesso il ricorso all'auto.
0: Sarebbe bello vedere roba del genere anche qui da queste parti.
1: Allora, qui in Italia forse la cosa più diffusa è il pedibus.
0: Sì,
1: ovvero
0: magari i paesini piccoli.
1: In alcuni comuni si organizzano con dei volontari, genitori, che a orari e a fermate prestabilite raccolgono i bambini e si va a scuola tutti insieme a piedi.
0: Non sarebbe male farlo, soprattutto vederlo. Se qualcuno di voi magari ha visto o ha sentito di iniziative del genere, 393 736 24 0.

0: Qui su Radio Peter Pan,
1: l'uomo più sostenibile, ecologico, che butta un occhio all'ambiente.
0: Ma stiamo parlando mica di Andrea De Luca.
1: No, di Marco Boffo.
0: Ah, già meglio.
2: Ci fu un'idea.
3: 2000 Heroes.
4: Un gruppo di persone straordinarie.
3: I supereroi degli anni 2000 mixati da
2: Marco Boffo.
5: Ha raggiunto un grande autocontrollo. Come fa? Musica lounge, bongos, fuma erba?

house, 'cause I'm an albatross.

0: I got it.
1: Heroes.
2: Anche questo episodio è finito.
3: E bravo il nostro Marco Boffo. Noi invece tra poco torniamo e leggeremo tutti i vostri messaggi riguardo a
4: la giornata mondiale senza auto. Ciao. Ci sentiamo alla seconda ora. Prima il caffettino, me lo paghi?
3: Banane e lamponi. Va se
2: bene.
3: Vuoi.
2: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
5: Squat. Organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
6: Rinnovo locali da Mobilia Group, Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.
7: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
8: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
9: La rimpatriata delle superiori?
10: Ne riparliamo a settembre.
9: L'iscrizione in palestra?
10: Ne riparliamo a settembre.
9: Il controllo gomme?
10: Ne riparliamo a settembre!
11: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
12: Peter Pan XXL. All'antica fiera del Tresto c'è Radio Peter Pan.
13: Domenica 27 settembre, dalle 18 aperitivo con Ricky Ghidoni e dalle 21 Peter Pan XXL.
12: Perché per un grande evento ci vuole un grande format.
13: In console, Marco Baxo, Emma Rossato, Salvo Gagliano e tutta l'animazione capitanata da Rocky.
12: Domenica 27 settembre, Peter Pan XXL. Antica fiera del Tresto, ospedaletto Uganeo, Padova.
14: Benvenuti nella casa di Boombox, tuo fratello muove il microfono, a fianco a me Andrea Martini DJ alla Selecta, in regia Andrea De Luca.
15: Boombox, ogni domenica alle 5 del pomeriggio c'è Boombox, i suoni rap, trap, hip hop e reggaeton con Muva e Andrea Martini. Boombox.
16: Gino se batte, è troppo forte.
17: Peter Pan O'Clock.
18: Le 14 da 2 minuti.
17: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
19: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
1: Chief! Un solo spray. Chief!
19: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
8: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online.

0: Seconda ora di Peter Pan a manetta. Di nuovo buongiorno Alice.
1: Buon pomeriggio Fede, ma soprattutto a tutti voi che state festeggiando, ognuno a modo proprio, la giornata mondiale senza auto, anche inconsapevolmente.
0: Esatto, ci è arrivato un messaggio, noi abbiamo chiesto se qualcuno di voi magari ci ha avuto modo o ha visto che magari nel proprio paese qualcuno festeggia la giornata senza auto andando in bici al lavoro, organizzandoci. Loro non lo sapevano.
1: Noi abbiamo preso alla lettera la giornata senza auto e così abbiamo venduto l'unica che abbiamo senza averne preso un'altra, quindi insomma si sposteranno con metodi alternativi.
0: Si vede che c'hanno possibilità magari di andare a piedi, certo, o comunque di gestirla così, a differenza di un nostro ascoltatore che ci ha mandato un audio molto lungo che non metteremo in onda, però il succo era che lui dice: io purtroppo lavoro lontano, abito in una parte totalmente scollegata, mi serve la macchina. Ma c'ha ragione, è fondamentale.
1: In tantissime frazioni e comuni d'Italia comunque ci sono le iniziative senza auto anche per andare a scuola. Per esempio ci segnalano comuni di Carle, Sanstino di Livenza, ci sono i nonni pedibus, fanno anche dei corsi, insomma ci sono delle regole, raccolgono le varie fermate a vari orari a piedi i ragazzi per accompagnarli a scuola e poi stando attenti ai vari attraversamenti pedonali, il famoso nonno vigile.
0: Esatto, bella sta roba, anche perché si parla un po' di good news, no?
1: Sì, sì, anche se oggi è martedì.
0: Esatto.
1: Non c'entra niente, abbiamo anticipato un po' il domani, ma perché cerchiamo di portare only good news tutti i giorni.
0: Ciao ragazzi, non sapevo della giornata senza auto, però questa mattina, come spesso capita, ho portato i bambini a scuola in bici, il grande con la sua, la piccola ovviamente con il seggiolino, però stasera piscina e la macchina ci tocca.
1: Ragazzi, quando le distanze ce lo permettono dovremmo imparare ad usare mezzi alternativi quando è necessario, tipo io avrò la giornata senza auto il primo di ottobre.

0: posso dirti? Secondo me è anche questa certificata.
1: Però io ormai ti ho messo sta base qui.
0: Però non sei professional. Anche perché si può collegare anche alla questione della giornata senza auto. Comunque quelle buone pratiche che ti permettono di ridurre, intanto perché così spendi meno in gasolio e benzina, quindi risparmi un po', e anche per l'ambiente. Per esempio il car sharing.
1: Esatto.
0: Tantissimi colleghi qui in radio che arrivano più o meno dalle stesse zone si alternano una settimana a testa per venire in radio.
1: Poi magari passi del tempo insieme.
0: Ma smettila.
1: Amici, no, dico diventi amici.
0: Esatto, però stra amici funziona molto bene.

0: parliamo di amici e con la sigla di Friends.
1: Amici.
0: Amici. Era proprio il 22 settembre 1994.
1: No,
0: quindi...
1: no, ci fai sentire il ritornello a tutti, dai, ah, ti
0: vabbè,
1: prego.
0: Vabbè.
1: Vai, vai, vai, tira su, tira su. I'll be there for
0: you. Friends, il suo esordio 32 anni fa, questa insomma nella prima stagione. Cominciamo così: Ross confida a Joey, a Chandler, che il suo matrimonio è fallito perché la moglie ha scoperto di amare un'altra donna. Rachel non arriva nemmeno a sposarsi e scappa con il vestito da sposa, incontrando la sua vecchia amica Monica, che condivide il suo appartamento con la bizzarra Phoebe. E da qui iniziò una serie televisiva tra le più iconiche di sempre.
1: Vero, avevo letto da qualche parte che l'inizio non è che ebbe tutto sto impatto così forte.
0: È vero.
1: Ci vuole un po' del tempo.
0: Sì, è una serie che ha avuto successo sulla lunga distanza.
1: È vero.
0: Perché... è difficile sulla lunga distanza, Fede, avere successo.
1: No, perché le amicizie si coltivano sulla lunga distanza.
0: È vero, nel tempo. Ci vuole tempo per ingranare.
1: Esatto.
0: Un po' come mette.
1: Hai visto? Col tempo e con la paglia si matura alle sorve.

0: 2001 qui su Radio Peter Pan. Bello sto disco.
1: Erano 32 anni fa, era il 22 settembre 1994, esordio in America della serie TV Friends. Ma ci sono un po' di curiosità riguardo a questa serie TV iconica.
0: Ti apro una piccola parentesi, sì, prima delle curiosità, per sapere, perché io non sono di quella generazione, l'ho vista mozzichi e bocconi.
1: Beh, devo dire che in tante piattaforme on demand adesso si possono rivedere tutte le 10 stagioni.
0: Me la consigli?
1: Assolutamente sì. Okay. Chiaro, sono tante stagioni, sono tanti tante puntate, però secondo me, per esempio, come watch durante la cena, se sei da solo, un paio di episodi è carino.
0: È brava, magari mentre fai cose, mentre sistemi la cucina, che se ti perdi qualcosa
1: non succede. Sì, ma anche a cena da soli, siccome è una visione perfetta. Titolo originale, prima di scegliere il nome definitivo, appunto Friends, la serie ha avuto diversi titoli provvisori un po' strani, tipo Insomnia Café,
0: Friends Like Us,
1: Six of One
0: o Six Seven pure.
1: Esatto.
0: No,
1: inizialmente, tra l'altro, c'è stato uno scambio di ruoli, perché inizialmente Courtney Cox, Monica, avrebbe dovuto interpretare Rachel, ovvero Jennifer Aniston. Poi in realtà fu proprio la Courtney Cox a chiedere di cambiare, perché si sentiva più affine proprio alla pignoleria di Monica, cioè sentiva il personaggio un po' più nelle sue corde.
0: Bella sta roba che poi il personaggio vero, ovvero l'attore, porta nella vita del personaggio finto
1: qualcosa di sé. Qualcosa,
0: esatto,
1: di sé.
0: Molto bello.
1: A differenza di tutti gli altri, niente provino per Ross, David Schwimmer. Non fece nessuna audizione per questa parte, perché gli autori si ricordavano di lui da un provino precedente e scrissero proprio il personaggio avendo lui in mente.
0: Non ci credo.
1: Figata.
0: No.
1: Cioè, capito? Degli sceneggiatori fanno un personaggio a tua immagine e somiglianza, perché sei te, Fede, non un altro.
0: No, non è vero, c'aveva degli amici, c'aveva dei friends che lavoravano lì, no? E hanno fatto saltare il provino. Troppo facile così.

0: tutti e sei ebbero talmente tanto successo, non diventarono così delle icone, delle star, che fecero una mossa rivoluzionaria ad Hollywood.
1: Cioè?
0: Si presentarono tutti uniti in un unico blocco per pretendere lo stesso identico stipendio, pensando però arrivando a guadagnare $1,000,000 a episodio nelle ultime stagioni.
1: Episodio
0: nelle ultime stagioni.
1: Mamma mia, ci cioè hanno fatto un...
0: Hanno fatto erbotto! Erbotto hanno fatto!
1: Bello, perché secondo me ogni puntata diceva no, ma aggiungiamo questa trama qui.
0: Non possiamo aggiungere un altro episodio, quelli volevano arrivare alla 30ª stagione, capito?
1: Se continuavano questo passo fallivano. Vabbè, basta parlare di amici perché sono arrivati loro.
0: Amici nostri, anche loro vorranno arrivare alla 30ª stagione, gli amici di Remastered.
2: Su Peter Pan a manetta. Remastered Trucks. Il disco del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori

0: Pippo del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori Vitt.
1: Proprio bravi quelli di Remastered che vi aspettano ogni venerdì alle 21 con la super puntata. Attenzione, martedì quindi c'è la rubrica dell'hashtag parole intraducibili. Piccolo spoiler, si vola in India.
0: Peter Pan Remastered.
2: Peter Pan. Spot. In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
4: Ci ha dimenticato i maniscalchi.
3: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
5: Ha dimenticato i discount.
3: Giusti discount.
5: Ormai non vale più.
3: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.
7: Io ascolto Peter Pan perché
8: me tiene loco, loco contigo, che tra tutti i pasti è scocco.
0: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
0: Prossime ferie, dal 12 settembre al 12 ottobre, bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village, a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958, the place to be.
10: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
11: La rimpatriata delle superiori?
12: Ne riparliamo a settembre.
11: L'iscrizione in palestra?
12: Ne riparliamo a settembre.
11: Il controllo gomme?
12: Ne riparliamo a settembre!
13: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
14: Da 25 anni c'è uno shop online in cui arredo, complementi e oggettistica di design rendono speciale ogni tuo spazio.
15: Lo conosco, è sediarreda.com. Tanti prodotti dei migliori marchi, anche in pronta consegna e servizi e promozioni imperdibili.
14: Certo, ma Sedia Arreda adesso è anche a Manzano, nuovo design store in via Cividale 24, aperto dal lunedì al sabato con orario continuato.
15: Sediarreda.com, da 25 anni le migliori idee per la tua casa.
16: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
15: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
17: A settembre con la super rottamazione Opel Corsa
9: sei tua da 13.450 euro in pronta consegna solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
17: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
18: Peter Pan XXL. All'antica fiera del Tresto c'è Radio Peter Pan.
19: Domenica 27 settembre dalle 18 aperitivo con Ricky Ghidoni e dalle 21 Peter Pan XXL.
20: Perché per un grande evento ci vuole un grande format.
19: In console Marco Baxo, Emma Rossato, Salvo Gagliano e tutta l'animazione capitanata da Rocky.
20: Domenica 27 settembre, Peter Pan XXL, antica fiera del Tresto, ospedale Teuganeo, Padova.
21: Il latte e latteria Soligo è latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per preservarne tutta la freschezza. Latteria Soligo, dal 1883 il buono del latte fresco dal sapore autentico.
22: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: No, faticosissimo, non facciamolo mai più.
1: Alice Fassina l'ha cantata tutta, la conosce a memoria e c'è un flow della Madonna.
0: Guarda, allora si vola con l'hashtag parole intraducibili. Oggi ci teletrasportiamo in India.
1: Sì.
0: Tu che hai viaggiato tanto, sei mai stato in India?
1: In India no, e ti dico in maniera molto maleducata,
0: sì,
1: e preventiva, c'ho un po' paura perché ho sentito, è un viaggio che vorrei fare, però ho sentito che è uno dei paesi più sporchi al mondo e quindi ho un po' la paura di, siccome soffro tanto gli odori, di sentirmi poco bene. Ti dico la verità. Io che di odori ne faccio tanti.
0: Cioè, è incredibile, il mondo è un paradosso incredibile.
1: Ma che c'entra, una puzzetta puoi mettere?
0: Ma, ecco appunto. Allora, la parola di oggi è Yugad.
1: Yugad.
0: O Yugad, non so bene la pronuncia perché non conosco l'indiano. Allora, significa, in breve, l'arte di arrangiarsi, però una soluzione creativa, ingegnosa, pratica, molto veloce a un problema, un problem solving, ma fatto con poche risorsi e mezzi di fortuna, una sorta di lampo di genio, con il poco che hai risolvi la situa.
1: Tipo ti sta perdendo il rubinetto alle 3 di notte, ti si sta allagando casa, non c'hai gli strumenti, non c'hai le possibilità, trovi quell'idea,
0: sì,
1: e so, prendi Rocky, lo metti lì a leggere
0: con la mano perdita. Hai avuto un Yugad.
1: Che culo,
0: sì. Una sorta di MacGyver naturale, però fatto con poco, un limone, del bicarbonato, mescola e shakera e poi lo dai a bere a Rocky. Ma la smetti?
1: Sto pensando a Rocky tutta la notte, che tutta posso andare via? No.
0: Con la mano lì che blocca l'acqua, la perdita. Sai che posso dirti? È un bello Yugad.

0: Che figure mi fai fare? Ma non è l'indiano, è Indy.
1: Io faccio l'indiano e faccio lo gnorri, anche perché l'hai detto tu, sì, e ti assumi tu le responsabilità.
0: È la parola Indy più famosa e intraducibile, appunto, legata all'India, lo Jugad.
1: Sì, che è questa arte creativa di arrangiarsi, però senza avere dei mezzi, tipo, no, dicevamo, facciamo l'esempio, ti perde il tubo in piena notte, c'è, sì, casa allagata, non
0: chiami
1: è che
0: Rocky.
1: Puoi. No. Cioè, lo chiami.
0: Chiami Rocky e con la mano sta lì a tappare il buco.
1: Però poi ti penti perché c'è Rocky dentro casa.
0: Approfittiamo e viaggiamo un po' in giro per l'India. Alcune curiosità nel caso steste organizzando un viaggio particolare. Sai che esiste il villaggio senza porte?
1: Davvero?
0: Sì. Si chiama Shani Shignapur, nello stato del Maharashtra. Che vabbè, è facile da segnarsi.
1: Immagino, certo.
0: Case, negozi e persino la banca locale non hanno né porte né serrature. Lì dei ladri noi gliene può fregare di meno.
1: Ma poveri quelli che hanno la ferramenta in quello stato.
0: Esatto.
1: Lì, perché che vendono?
0: Non,
1: scusa,
0: vendono. Non ci sarà niente da rubare, forse.
1: Beh, può darsi. Un'altra cosa molto bella, una curiosità che ti do io: non girano mai da soli gli indiani.
0: Perché? Girano sempre in due.
1: Indù,
0: ma smettila, non è vero. No, invece molto famoso, se andate in quelle zone, è il movimento della testa, il cosiddetto head bobble, il tipico cenno con la testa che oscilla da un lato all'altro.
1: Questo
0: non,
1: sì,
0: significa né un sì né un no assoluto, è un modo un po' sfumato per dire ok, capisco, d'accordo, va bene.
1: Perché?
0: Come faccio con te?
1: Destra, sinistra,
0: il ballo di San Vito della testa, praticamente.
1: Adesso te la do io una testata, così smetti di ondeggiare, tranquilla.
0: Va bene, ho capito, d'accordo. Va bene?
1: Basta,
0: ho capito,
1: basta,
0: d'accordo.

0: arriva le bugie che dice Alice quando dà la colpa a me, quando in realtà le gaffe poi le fa lei.
1: A questo servi del resto, Fede, renditi utile.
0: Io sono un jugat, sono un arrangiato, un creativo, un po' così.
1: Vabbè, cioè, arrangiamoci con gli eventi, va?
2: Radio Peter Pan.
1: Un po' di appuntamenti di questo weekend partendo da venerdì 25 settembre. Vi aspettiamo alla Frasca 2000, Ponzano Veneto, Treviso, dalle 19 l'opening con Jarno DJ. A seguire in console ci sarà il direttore Marco Baxo.
0: Sempre venerdì 25 settembre c'è il Peter Pan 90210, è la festa de Apoenta a Castelminio di Resana in provincia di Treviso. Dalle 21 DJ Maxwell, Lady Ellen, Rocky e tutta l'animazione 90210.
1: Altro appuntamento super importante, visto che Radio Peter Pan è anche media partner della manifestazione, stiamo parlando dell'antica fiera del Tresto. Saremo con il Peter Pan Impatto XXL proprio a Ospedale Tuganeo, in quel di Padova. Dalle 21 in console Marco Baxo, Salvo Gagliano, Emma Rossato, il performer Rocky. Insomma, per un grande evento ci vuole un grande cast, quindi da non perdere domenica 27 settembre.
0: Ci sono tanti altri appuntamenti che potete spulciare girando per i nostri social oppure sul sito peterpan.it alla sezione
1: eventi.

0: l'ultimo disco di The Weeknd, magari ci fosse The Weeknd, però ancora
1: troppo
0: niente.
1: Presto, lo sogniamo, lo sogniamo. Allora, ti do un incarico.
0: Sei?
1: Domani ti mando la mia sosia sostituta.
0: Sosia.
1: Comportati bene.
0: Il nome non vuol dire che siete sosia.
1: Sosia è la mia, il mio alter ego giovane.
0: Quando ci sentiamo insieme?
1: Ci sentiamo lunedì.
0: Va bene, vi lasciamo con Muva e io invece torno stasera dalle 19:30 sempre con la sosia
1: con la
0: di
1: sosia.
0: Alice Fassina con Feel the Vibe.
1: Ciao.

0: Start. Partenza Science for All. Il Festival delle Scienze dell'Università di Padova è tornato. Adesso tocca a te. Immagina, gioca, sperimenta. Scopri le meraviglie della scienza con ricercatrici e ricercatori dal 25 al 27 settembre a Padova e nelle sedi universitarie di Legnaro, Rovigo, Castelfranco Veneto, Conegliano e Chioggia. scienceforall.it.
1: Premi 1 per avere informazioni sulla tua bolletta. Premi 5 per parlare con
2: il
1: un operatore.
2: Il tempo di attesa.
1: La preghiamo
2: premi 2,4
1: per avere assistenza.
2: Sarai contattato.
1: Accedo, forse.
3: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia. Con noi puoi sempre parlare.
4: Buongiorno, come posso aiutarla?
5: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
6: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale. E sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
7: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
8: Cosa?
9: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
10: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
9: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
11: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
12: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Di luce batte, è troppo forte.
1: Peter Panno Clock.
2: Sono le 15 da due minuti.
1: Peter Panno Clock. Peter Panno Clock ti è offerto da...
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione spesa felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
5: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%. Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
6: Questo, un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
7: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
6: Fiorentini è così, una ne pensa e 100 kcal ne fa.
8: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
9: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
10: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
11: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0.

0: posto?
1: Ma è lui o non è lui? E lui non è lui? Certo che è lui! Muova, faccia entrare!
0: Ma certo, le porte sono aperte! Le porte sono aperte!
2: Lascialo dire a me, lascialo dire a me! Questo programma è offerto da
0: Muva.
2: È intitolato da
0: Muva.
2: E si può visitare la pagina 777 di Televideo.
0: Bene.
2: Si chiama Muva Manetta.
0: No, ma è Muva nella casa, raga. È Muva nella casa, Muva nella casa. Allora, oggi sono gasato, godo come un riccio appena nato, per citare un grande poeta, perché giornate croccanti, il sole comunque non ci vuole lasciare, questa notte ci sarà l'equinozio d'autunno, per cui apprestiamoci ad accoglierlo. Io devo dire, sono molto gasato perché oggi sono riuscito, nonostante le varie corse che ho dovuto fare in questi giorni, ad organizzare un essential che mi è stato chiesto da un po', e quindi oggi lo mettiamo in pratica. 393-7366-240 per raccontare le tue storie di ordinaria follia. Io cercherò di metterci un pizzico di magia e chiaramente anche tanta musica. La playlist di Radio Peter Pan è già apparecchiata, per cui partiamo con un nuovo disco molto figo.
3: Attenzione,

0: Comunque Marco, dai, bisogna fare qualcosa, che ne so, una petizione scritta, una lettera ai piani alti, che ne so, qualcosa. Hanno dato le due faighe, una a Rocky e una quello là da Roma, è pure pelato, brutto, piccolo. Marco, dammi una spiegazione, perché a te fai qualcosa di scritto, chiedi, che ne so, al Presidente della Repubblica qualcosa che ti mandano a faiga, sei da solo, Marco.
1: No, ma va
0: cosa
1: bene.
0: Mi stai combinando, Marco? Non è che stai passando, Marco?
1: No, ma io a me è stato dato questo programma in solitaria ed è giusto che me lo porti così, ed è giusto che, cioè, per l'appunto l'ho chiamato Muva nella casa, cioè poi mi arriva, capito, una persona di fianco, non si può più chiamare Muva nella casa. All'interno di Muva nella casa il martedì c'è un appuntamento molto speciale, va in onda dalle 16 alle 16:30 e si chiama Essentials. Andremo a scoprire gli essenziali, che chiaramente sono i brani, sono le canzoni,

di studio, un po' assieme di studio, si va a sentire delle cose realizzate durante il tempo dal protagonista oppure dalla protagonista di giornata e poi si chiacchiera tutti assieme, ok? Oggi mi è stato chiesto, anzi in questi giorni da un po' di tempo mi è stato chiesto di dire: ma Muva, ma perché non ci racconti qualcosa su un genere musicale nato in Inghilterra che molto spesso proponi? E quindi la gente vuole

parleremo di drum and bass e non andremo a sondare solamente un artista, ma andremo a cercare un po' di spiegare agli ascoltatori e alle ascoltatrici, che poi siete voi, un qualcosa della drum and bass, capirci un po' di più della drum and bass. Facciamo un po' questa storia tutta assieme. A proposito di storia, è stato ripreso un disco che faceva

0: Ta chiamao.
1: C'è crisi patocchia.
0: C'è crisi patocchia, vero Carol G? Effettivamente. Allora, dobbiamo capire quanta crisi patocchia c'è in questo martedì, che è stato ormai decretato come peggior giorno della settimana, chiamato all'interno della Generation Mortedì, per cui dobbiamo capire quanto segna in percentuale il crisi patocchiometro, che è lo strumento di misurazione di quanta crisi patocchia c'è. Allora, c'è anche un nostro ascoltatore che invece un nostro amico, più che un mio ascoltatore che chiede un consiglio e dice: ciao fratello Muva, mi ha scritto in privato ieri, non sono riuscito però a trovare una risposta. Ciao fratello Muva, ho un favore da chiederti, un grandissimo favore, e poi ti do il permesso di mandarmi a quel paese, ma sono sicuro di poter contare su di te che per non lasciare un Peter Paniano in difficoltà. Da un po' di tempo in radio state emettendo una canzone straniera che come ritornello fa Ninnae. Mi ha scritto così, ma non sono mai riuscito a capire artista e nome per poterla ascoltare. Mi puoi aiutare tu? Io ho chiesto, ma mi dai delle altre indicazioni cortesemente, Alex? Cioè, per trovare questa canzone? Dice: sicuramente una canzone rap, era una canzone a mo' di Fabri Fibra messa in onda anche stamattina nella fascia della Generation. Però dice che è straniera come canzone, cioè, per cui dobbiamo capire un attimo se qualcuno ha avuto un'illuminazione, ce lo dica, che aiutiamo questo nostro ascoltatore. What a lie.

0: Usher, Florence Harman con What a Life, a fra poco con
1: Muva nella casa, Peter Pan.
2: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
3: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
4: Che operatore hai per la luce?
5: Ottima.
4: E per il gas?
5: Ottima.
4: Internet?
5: Ottima.
4: Mobile?
5: Indovina?
6: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
5: Davvero!
7: Tutto è cominciato con un uomo, capace di costruire il proprio destino.
8: Io sono Iron Man.
7: Poi sono arrivati gli eroi, le battaglie, i sacrifici.
9: Questa è la battaglia della nostra vita e la vinceremo a qualunque costo.
10: Bravo a fare discorsi, vero?
7: Radio Peter Pan presenta Cinedisco Speciale, la saga dell'infinito.
9: 6 gemme, 3 squadre, una possibilità.
7: Un'unica grande storia. Road to Avengers, Doomsday
11: e Hulk. Ah.
7: Spacca. Ogni sabato alle 21 su Radio Peter Pan a tempo di DJ Maxwell.
12: Eurospar e Interspar, torna la stickermania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da Despar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
13: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
14: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
15: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime su pasta e riso? Senti qua.
16: Perché Nova del gusto è la prova.
17: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things the
18: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
17: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
18: Modular. Demoliamo per l'ambiente. Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
19: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
20: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora.
21: Dovevo pensarci prima.
22: Aspettare costa sempre.
5: Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
8: Mozzarella STG Latteria Soligo. Latte raccolto ogni giorno, lavorazione lenta. Il gusto fresco e autentico della mozzarella STG di Latteria Soligo.
11: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Peter Pan.
21: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
22: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
23: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
24: Fan, forever fan, forever young.
25: Radio Peter Pan.
26: Non mi fraintenda, adoro tutta la musica, ma preferisco quella che lascia il segno.

Patrick Chauvin remix qui su Radio Peter Pan. Summertime sadness vuol dire la tristezza dell'estate, cioè quando in estate ti senti triste. Allora, quando ti senti triste in inverno o d'autunno ci sta, fa pandan un po' col tempo che c'è fuori, ma quando sei triste d'estate è brutta, perché vedi proprio il sole, la natura al suo picco massimo al di fuori e tu tristissimo o tristissima dentro. Stavo cercando di capire se c'è crisi patocchia oggi e sembra esserci. Il picco maggiore lo raggiunge Manuel con un 89% di crisi patocchia. Che è successo, Manuel?

versione straniera, straniera tipo Fabri Fibra, lui dice, con un ritornello che fa Ninnae. Non siamo riusciti a trovarla, cioè ci ha dato troppe poche indicazioni. C'è chi ci prova e dice, ma non sarà mica Goya quella di Fabri Fibra con i pinguini tattici nucleari? No, ha detto tipo Fabri Fibra e soprattutto estera, straniera. A proposito di canzoni straniere, adesso c'è la canzone novità di oggi. Andiamo a Southampton nel Regno Unito, dove rincontriamo Bishitz in questo featuring assieme a Nadia, che si chiama Bird Love.

0: mix. More music in the mix.
1: Grazie mille a Sister Gloria. Attenzione, apparecchiatevi, perché nella prossima mezz'ora c'è Essentials e si farà un viaggio all'interno di un genere. Questo genere è la drum and bass. Già ve lo spoilerai prima. A fra poco e pronti e pronte. Let's go.
0: Davvero molto bene.
2: Ecco la merenda.
3: Ma è il panino al prosciutto.
2: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
4: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
6: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
7: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
8: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
9: Perché Nova del gusto.
10: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
11: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: fatiche.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Peter Pan XXL. All'antica fiera del Tresto c'è Radio Peter Pan.
5: Domenica 27 settembre, dalle 18 aperitivo con Ricky Ghidoni e dalle 21 Peter Pan XXL.
4: Perché per un grande evento ci vuole un grande format.
5: In console Marco Baxo, Emma Rossato, Salvo Gagliano e tutta l'animazione capitanata da Rocky.
4: Domenica 27 settembre, Peter Pan XXL. Antica fiera del Tresto, Ospedaletto Uganeo. Padova.
6: Radio Peter Pan. Giro se batte, è troppo forte.
7: Peter Pan O'Clock.
8: È l'ora di Essentials, le 16:01.
7: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa. Peter Pan, viabilità.
9: Bentrovati, c'è un aggiornamento della viabilità. Sulla 1 Milano-Napoli in direzione Milano, traffico rallentato tra il bivio 1 variante e Sasso Marconi Nord per traffico intenso. Coda di 11 km tra Parma e Fidenza per incidente, l'entrata consigliata verso Milano e Fidenza, l'uscita consigliata provenendo da Bologna e Parma. Sulla 13 Bologna-Padova in direzione Padova, coda di 3 km tra il bivio a 13 Padova Sud e il bivio a 13 a 4 Torino-Trieste per un incidente. È tutto.
10: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Fun, forever young.
11: Hola, amanti della musica.
12: Il menestrello della coscienza della musica.

canzoni drum and bass. Benvenute e benvenute ai benvenuti, pardon, all'interno di Essentials. Oggi facciamo un giro dentro al genere drum and bass. La drum and bass è nata subito come jungle, quindi un mix fra ragga, jungle, cioè insomma la Giamaica ha dato molto a questo genere. Però nel 1994 e 95 c'è un piccolo cambio, si comincia a usare l'etichetta drum and bass. Drum and bass, quindi batteria e basso. E per iniziare questo viaggio andiamo nel 1995, inizialmente 1993, poi rimasterizzata nel 1995. Sto parlando di Angel, realizzata da Goldie, personaggio molto molto estremo, sicuramente una delle pietre

molto da viaggione. Un'altra canzone cardine della fine degli anni 90 per quanto riguarda la drum and bass sicuramente è Circles, Adam F, di Adam F, una canzone che è stata mixata

degli assaggini oggi. Altro pezzo iconico che c'è già in sottofondo si chiama Brown Paper Bag, altro assaggino di un altro protagonista ormai iconico di questo genere. Sto parlando di Ronnie Size. Ronnie Size, diciamo che assieme a Goldie è stato uno dei primi a portare il genere a livello mainstream, ha vinto anche il prestigiosissimo

0: che appunto con questa canzone, altro brano che secondo me negli ultimi anni ha fatto circolare molto il genere è dei Kingpin, per l'appunto di della drum and bass. Sto parlando di Chase Status, adesso i due producer che un po' detengono il primato della drum and bass. Questa è Badada.
1: Badadan, badadan, badadan. Anyway we see them, we a bang pan another one. Boss up 4-5, Nanko 1, Remington. Anyway this Balaton, them in a Killington. Bad man, you know we vibes can done. Vibes can done, we kill a sound, wife a fun.

presentarvi. Comunque facciamo dei salti temporali. Avete capito che la drum and bass può essere mischiata a vari generi e ce l'hanno dimostrato anche i Pendulum quando remixarono Voodoo People, classicone dei Prodigy. Questa canzone fece veramente il delirio all'inizio.

oggi facciamo di tutto un po' perché il tempo è poco e io voglio farvi un po' notare com'è cambiata la drum and bass del tempo, genere che si presta molto all'imbastardimento, se vogliamo. Questa è la leggendaria Voodoo People nel mix dei Pendulum, chiaramente i protagonisti sono i The Prodigy. E a proposito di come si può mischiare la drum and bass assieme ad altri generi, questa credo che sia l'unica canzone che ho trovato che vede country assieme alla drum and bass. Questa è una putenza, Justin Oakes assieme a Andrew Hellier con Better Than Gold. Questa te la devi godere.

canzone molto energica che potremmo definire quindi drum and bass jump up. Adesso ci calmiamo un attimo perché arrivano Netsky assieme ai Rudiment

0: dagli inizi, quindi dai nomi che hanno reso grande questo genere, quindi appunto l'approccio di Goldie, l'approccio di Adam F, l'approccio di Ronnie Size, fino a farvi sentire delle tipologie diverse di come si è evoluta poi la drum and bass nel tempo.
1: You rock the microphone.
0: Ok, grazie. TVB. E poi
2: basso.
0: Ah, Baxo,
2: questa è cultura musicale, ma questo certo. È muva nella casa.
0: Ma certo, ma Marco lo sa assolutamente. C'è anche chi mi dice: non dimenticarti questa canzone, non dimenticarti quell'altra, non dimenticarti Sientelo. Allora, dobbiamo fare un percorso molto rapido, molto veloce. Dopo ascolteremo degli altri messaggi, ma vorrei chiudere con una delle mie canzoni preferite dell'ultimo anno. Cioè, questa l'ho consumata perché secondo me racchiude proprio l'essenza della drum and bass originale, nonostante sia molto molto recente. Edex e Maverick Saber, Let Go.

0: lo dice meglio lui. A fra poco con Muva nella casa.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
5: Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
6: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
7: Cosa?
8: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
9: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
8: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
10: La rimpatriata delle superiori?
11: Ne riparliamo a settembre.
10: L'iscrizione in palestra?
11: Ne riparliamo a settembre.
10: Il controllo gomme?
11: Ne riparliamo a settembre!
12: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
13: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
14: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
15: Perché Nova del gusto è la prova.
8: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
16: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 60%. Ma non solo cucine, camere, divani, materassi e tutto l'arredamento che cerchi, a prezzi irripetibili. Affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande vendita da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro.
17: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
18: On Radio Peter Pan.
19: Tutti i giorni dalle 17:30 c'è lo sfogatoio con Baxo e Fedro.
20: Perché dormo sempre male, mi sveglio sempre col male al collo, ho detto usa un buon guanciale. Quanti tipi di guanciale ha lei?
21: Sì, ma di guanciale di maiale.
20: Poi se mangio quelle cose non dormo anche, glielo dico.
21: Perciò.
4: Radio Peter Pan. Non c'è altra scelta.
22: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
5: Delex.it.
22: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
5: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
22: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
5: Prenota subito una prova.
22: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
5: Delex.it.
22: Delex, il tuo partner al lavoro.
23: Ma quanto è bella la vita. Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Peter Pan.

0: il potere dell'ultima mezz'ora scarsa passata assieme lo puoi sfogare al 393 7366 240. Ho detto sfogare, volevo scrivere, perché sfogare al trademark all'interno della radio. Allora, ci sono stati molti complimenti, molte persone che hanno gioito di questo Essentials, e io devo dirvi grazie raga, grazie, perché mi date la possibilità poi di andare a ripescare tutte queste cose, di ripresentarvele, di comunque cercare di darvi anche un po' a spizzichi e bocconi, in una maniera un po' caotica, però degli stimoli in più per andarvi a ricercare della musica che potrebbe piacervi. Come per esempio devo ringraziare anche chi mi dice: ciao Muva, mi ricordo ancora quando ho sentito per la prima volta Better Than Gold, perché l'avevi messa come perla del pirla che parla, mi è piaciuta subito e mi piace ancora. Per cui anche questa memoria che poi negli anni ci portiamo appresso, devo solo ringraziarvi. C'è lui che dice:
1: uè Muva, ascoltami, sì? Come molti ascoltatori come me, sì, si stanno appassionando di drum and bass grazie a te, dato che ti ascolto ormai tutti i giorni.
0: Voglio bene.
1: E non avresti una playlist, un link, qualcosa di drum and bass, appunto sullo stile di quella che stai suonando adesso?
0: Quella un po'
1: non
0: più,
1: so, magari qualche ascoltatore che ascolta Apple Music, che ascolta su Apple Music, che io uso quella, se mi può condividere un link dove ha drum and bass, che riesco a farmi una playlist carina e mettermela anche in macchina, perché sì, bello, ma non ho la radio in macchina, ho solo il CarPlay.
0: Ok, allora facciamo così: se tu hai una playlist drum and bass di fiducia, io gliela inoltro. Comunque ti consiglierei, per avere un'infarinatura generale intanto, di andare ad ascoltarti tutti i dischi di Chase Status. Chase Status hanno prodotto un po' la qualunque, uscendo anche dal genere, per cui vatti ad ascoltare loro e poi capirai anche che tipo di drum and bass ti piace, perché ce ne sono diversi. La

un tipo di marijuana, no, non credo che esista, non credo che esista la ganja jump up, però esiste la drum and bass jump up, che è quella un po' più da festone, un po' più da festival, come si suol dire. Allora, io spero che in questo viaggio siate stati meglio di Klaus Jørstad. Chi è Klaus Jørstad? È un 45enne proveniente dalla Norvegia e sembra che si sia incastrato i testicoli all'interno di uno sgabello Ikea. C'è questo sgabello Ikea, no? Con questi buchi grandi come prugne, lui ce li aveva in doccia e si è incastrato un testicolo dentro e quindi ha passato, insomma, una brutta mezza giornata. E spero che siate stati almeno meglio di lui ascoltando questo speciale. E a proposito di speciale, io ve l'ho detto in questi giorni, mi piacerebbe fare uno speciale anche sull'occulto. E di occulto, che non è una bestemmia, ma è di occulto. Di occulto parla anche la canzone Goya di Fabri Fibra assieme ai Pinguini Tattici Nucleari. Ti chiedi se gli artisti sono finti, credi alla Chiesa o al Codice Da Vinci? Mi mancheranno questi palchi quando l'intelligenza artificiale sarà il comando. Che bel lavoro, adesso salto chiaramente nel testo, che bel lavoro, leggi chiaro questi testi come il nome nelle vittime di Epstein. Allora, l'internet ci dice che questa canzone è una canzone che esplora il lato oscuro del successo, la spettacolarizzazione della cronaca nera e la spietatezza dell'industria musicale. In realtà questa canzone si pone anche una domanda che dice: ma come mai tutti questi qua che stanno un po' rompendo i maroni alle discografiche improvvisamente muoiono? Cosa

i salti dall'altissimo al bassissimo, quindi dai maroni di Klaus Jørstad incastrati in uno sgabello Ikea ai grandi complotti del mondo. È così questo programma, è così finché me lo faranno fare. Allora, vi voglio ricordare, prima di lasciarvi con la perla del pirla che parla, vi voglio ricordare l'appuntamento di venerdì 25 settembre, a.k.a. questo venerdì, con Peter Pan alla Frasca 2000 Ponzano Veneto Treviso dalle 19, opening Jarno DJ, a seguire in console Marco Baxo, e poi sempre venerdì sera Peter Pan 9210 alla Festa de Apoenta Castelminio di Resana Treviso dalle 21, DJ Maxwell, Lady Ellen, Rocky e l'animazione 90210, per l'occasione un po' lenta. Allora, tutta l'animazione giustamente. Allora, ci lasciamo con una canzone. Visto che mezz'ora a volte è poca, mezz'ora per alcuni è un'eternità, ma a volte è poca quando si parla di musica, allora vi voglio lasciare con un'altra canzone di Chase Status. Chase Status hanno composto un sacco di dischi, dagli EP un po' più underground ai dischi che hanno strizzato un po' di più l'occhio al mainstream. Loro hanno realizzato canzoni come Baddadan, che abbiamo sentito prima, bella energica, bella di puttana. E adesso invece io vorrei proporvi Time assieme a Delilah.

0: carica.
1: Per bufonita.
2: Molto bene, molto bene. Vi lascio con il DJ Maxwell e Lady Ellen con Peter Pan 90-210. A domani, ciao.
3: Sono nella casa cubana, nella casa. Sono nella casa, frate, puoi portarmi a casa. Peter Pan.
4: Per Spar torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da The Spar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su thespar.it.
5: Premi 1 per avere informazioni sulla tua bolletta. Premi 5 per parlare con
6: il
5: un operatore.
6: Di attesa.
5: La preghiamo di
6: premi 2,4
5: per avere assistenza.
6: Forse.
7: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia, con noi puoi sempre parlare.
8: Buongiorno, come posso aiutarla?
9: L'onda di energia anni 90-2000 di Radio Peter Pan ancora a Castelminio di Resana. Venerdì 25 settembre dalle 21:30 Peter Pan 90-210 alla Festa di Apoenta. In console DJ Maxwell, Marco Baxo, l'energia esplosiva di Lady Ellen e la Peter Pan Dance Crew. Il viaggio tra le migliori hit anni 90-2000 e l'animazione del Peter Pan 90-210 sono pronti per te. Venerdì 25 settembre Peter Pan 90-210 Festa di Apoenta a Castelminio di Resana, Treviso.
10: Ma quanto è bella la vita. Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Peter Pan.
11: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
12: Scopri One Sweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie al litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. One Sweep 90. L'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Once, Smart Green Always On. E-Once è un brand del gruppo Eureka SPA.
13: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
14: Giro se batte, è troppo forte.
15: Peter Pan O'Clock.
2: Le 17 on point, ciao.
15: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
16: Ma che bel sorriso, dove vai?
17: Da Ali c'è l'operazione spesa felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
18: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%. Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
19: Generatore hai per la luce?
20: Ottima!
19: E per il gas?
20: Ottima!
19: Internet?
20: Ottima!
19: Mobile?
20: Indovina?
19: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
21: Due verticale, trekking sull'Etna.
22: Escursione.
0: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
1: Aperitivo?
0: E un inverno imperdibile?
1: Vacanza con Costa!
0: Vivi il tuo inverno con Costa! Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa!
20: Non voglio essere fritto!
21: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
22: E gli altri?

Stai partendo per un viaggio. Un viaggio nella memoria. La tua destinazione, un luogo e un tempo.

mio e del Bellio, ma soprattutto cercheremo di colpirvi lì, in quell'angolino dei ricordi belli. Iniziamo subito questo. Ciao Maxwell, vinciamo facile. Chiamate anche i vostri amici, su, diteglielo, diteglielo. Mettete su Radio Peter Pan che ci sono 10 tracce da pelle d'oca. Da Funk, 1996.

14 prima Keep Pushing, Boris Douglas, 1996, ragazzi, nel cuore di quel decennio che ancora tuttora ci dà davvero molte gioie. Ma quanti format ci sono anni 90 e 2000? E beh, per forza, non c'è musica dance.

0: Lady Ellen è Peter Pan 90210. La musica dei due decenni che hanno segnato la storia.
1: Peter Pan
0: 90210. Solo su Radio Peter Pan.

che era uscito poco prima. Insomma, un anno divertente, l'abbiamo voluto ricordare con questa canzone. Adesso però non si scherza più, perché l'EDL ne dice Maxwell calano il terzo asso nella manica. Dal 1992

0: datura, datura, datura.
1: Peter Pan 90-210. Musica, spettacolo, cinema, moda, cultura di due decenni.

Alphabet Cyber Trends dal 1994. Si chiude il secondo appuntamento della settimana dell'undicesima stagione di Peter Pan 90 210. E ricordiamo allora.

0: Sport.
1: Pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
1: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
3: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
4: Chi ha dimenticato i maniscalchi?
3: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
5: Ha dimenticato i discount.
3: Giusti discount.
5: E ormai non vale più.
3: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100. Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
6: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
7: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale
8: Tutto è cominciato con un uomo. Capace di costruire il proprio destino.
9: Io sono Iron Man.
8: Poi sono arrivati gli eroi. Le battaglie, i sacrifici.
10: Questa è la battaglia della nostra vita. E la vinceremo. A qualunque costo.
11: Bravo a fare discorsi, vero?
8: Radio Peter Pan presenta Cinedisco Speciale. La saga dell'infinito.
10: 6 gemme, 3 squadre, una possibilità.
8: Un'unica grande storia. Road to Avengers, Doomsday
12: e Hulk.
10: Ah.
12: Spacca.
8: Ogni sabato alle 21 su Radio Peter Pan a tempo di DJ Maxwell.
13: Science for All, il Festival delle Scienze dell'Università di Padova è tornato. Adesso tocca a te. Immagina, gioca, sperimenta. Scopri le meraviglie della scienza con ricercatrici e ricercatori. Dal 25 al 27 settembre a Padova e nelle sedi universitarie di Legnaro, Rovigo, Castelfranco Veneto, Conegliano e Chioggia. Scienceforall.it.

0: L'onda di energia anni 90 2000 di Radio Peter Pan ancora a Castelminio di Resana. Venerdì 25 settembre dalle 21.30 Peter Pan 90210 alla Festa di Apoenta. In console DJ Maxwell, Marco Baxo, l'energia esplosiva di Lady Ellen e la Peter Pan Dance Crew. Il viaggio tra le migliori hit anni 90 2000 e l'animazione del Peter Pan 90210 sono pronti per te. Venerdì 25 settembre Peter Pan 90210 Festa di Apoenta. A Castelminio di Resana, Treviso.
1: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte con sconti fino al 60%, oltre a camere, divani, materassi e arredamento. Affrettati, la vendita dura solo poche settimane. Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro.
2: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
0: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
3: Peter Pan XXL. All'antica Fiera del Tresto c'è Radio Peter Pan.
4: Domenica 27 settembre, dalle 18 aperitivo con Ricky Ghidoni e dalle 21 Peter Pan XXL.
3: Perché per un grande evento ci vuole un grande format.
4: In console Marco Baxo, Emma Rossato, Salvo Gagliano e tutta l'animazione capitanata da Rocky.
3: Domenica 27 settembre, Peter Pan XXL, antica Fiera del Tresto, ospedale Teuganeo, Padova.
5: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
6: Cosa?
7: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
8: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
7: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
9: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
10: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Peter Pan.
11: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
12: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama classe 1 pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
0: Peter Pan, forever fan, forever young.
13: Tra poco
0: lo sfogatoio di Peter Pan.
14: Inizia il martedì dello sfogatoio di Peter Pan, e si sa che il martedì dello sfogatoio è il martedì.
15: Martedì è martedì, amici,
14: 393 736 6240 ogni martedì.
15: Sì.
0: Radio Peter Pan.

0: tutti Peter Paniani. Ma siete mai stati in Brussa?
1: Sì, un sacco di volte. Sì.
2: Noi la Brussa.
1: Peraltro con questo settembre deve essere anche molto bella la Brussa.
2: Sì. Poi noi che siamo persone che hanno la mente un po' aperta abbiamo praticato la Brussa anche per non solo per fare dei DJ set ma anche per fare
1: scambismo?
2: Sì.

0: Selvaggi, selvaggi, selvaggi. Non è nuova questa sigla.
1: Stai scherzando?
0: Non è nuova questa sigla.
1: Stai scherzando?
0: Non lo sto scherzando. Sono
1: tutte quelle che sentirai d'ora in poi. Sono
0: non è vero,
1: nuove.
0: Ma non è vero. Ma non è vero.
1: Sono tutte nuovissime.
0: Ma non è che mischiando i paesi.
1: Ma se il DJ Max è da una settimana che ci lavora.
0: Avete tutta l'estate.
1: Si è preso indietro con le classifiche perché è concentrato solo sulle nostre sigle.
0: Ieri hai detto tutta l'estate.
1: Guarda che la prossima sigla, che sarà pronta domani, sarà dedicata a tutti i paesi friulani che finiscono con acco.
0: Dai, bah, l'abbiamo già fatta.
1: No!
0: Sì, non l'abbiamo
1: ma
0: già
1: fatta. Tutti, ci saranno dentro tutti.
0: Mezz'ora di sigla.
1: Beh, più o meno.
0: Più o meno.
1: Vabbè, però è.
0: Va bene, selvaggi, come sempre, se qualcuno o qualcosa oggi ha fatto incazzare, voi ci lasciate un radio al 393-7366-240 e ne parliamo. Amici automobilisti, purtroppo a 13, direzione Padova.
1: Aia.
2: Buonasera, Peter Pagnani. Infotraffico, incidente sulla A13 tra Terme Ugane e Padova Sud in direzione Padova.
0: Lolololo. Attenzione.

0: Non passa giorno, amici selvaggi, che non ci sia un italiano che si lamenta per questo motivo e propone questa soluzione.
1: Sono passato davanti a un distributore e c'è scritto che il diesel è a 2,34. Ma i nostri amici camionisti che una volta scioperavano per 10 centesimi in più, adesso che pagano la benzina, il diesel,
2: per il latte
1: quasi 2,40 euro e sono lì tranquilli, no, tutto bene, tutto a posto. Cioè, voi che tanto dite che se vi fermate voi non arriva più il cibo, non arrivano più le birrette, ma fermatevi cazzo, avete il potere di bloccare l'intera nazione, e invece guardali lì in autostrada tutti in fila in prima corsia, tutti buoni, tutti bravi, con la benzina quasi a 2,50.
0: Ma basta con questa storia che dite, camionisti, ve l'hanno già spiegato, quando aumenta la benzina aumentano lo girano sul trasporto e aumenta il prodotto finale.
2: Voi che avete il potere avete sempre il motore acceso.
0: E comunque, visto che parlavate sempre, si parla sempre, dovremmo fare come i francesi. Di recente sono tornati i cotigiani, come si chiamano? Quelli con le pettorine gialle, come li chiamano? Sì, sì.
2: Quelli che si incollano la strada?
0: No, ma che in Francia, che fanno casino.
2: Ah, ok, ok, ok. Ah, vedi, lì sono tornati.
0: Sì, sì, sono tornati a far casino.
2: Invece da noi?
0: Niente, no.
2: Non c'è nulla da noi.
0: No, niente.
2: Vabbè, 393-736-740, ascoltiamo anche.
0: Lui si lamenta di un rinco col computer.
3: Una aveva dimenticato la password del PC, gliela resetto, gli dico rimetti la password entrambe le volte uguale, quando hai messo quella che ti ho dato io. E niente, non la mettevo uguale, si lamentava che era colpa del PC.
0: Lololo.
2: Una password friulana, dimmela, cosa potrebbe essere?
0: Alore.
2: Peter Pan!

0: che qualcun altro risolva la situazione. Aspettiamo, aspettiamo! A Pecora!
1: L'abbiamo già detto che lo sfogatoio sta per organizzare una rivoluzione?
2: Sì, sì,
1: ah,
2: sì,
1: l'abbiamo detto.
2: Sì, in divano.
1: Amici, amici rivoluzionari, tenetevi pronti.
2: Esatto,
1: eh?
2: La facciamo in divano, in digitale. Cioè, ah, abbiamo. No.
1: Amici rivoluzionari, state svegli.
2: Abbiamo assunto degli hacker che faranno una rivoluzione digitale. Amici, noi dal divano dovremmo parteciparvi, ma dal
1: selvaggi
2: divano.
1: Selvaggi rivoluzionari, dormite svegli, che presto facciamo la rivoluzione, ve lo dico. Comunque, come volevasi dimostrare, il camionista risponde come avevo detto io. È così, cioè.
3: Selvaggio, tu che tanto
2: si sa,
3: dici
2: tu sei
3: che parli a
2: cazzo, mi capisci?
1: No, no.
3: E voi camionisti, hai voi camionisti, no, voi trattoristi,
2: no. Sì, sì, sì.
3: Ma tu sei operaio? Sei rappresentante, cosa sei? Fermati che tu, che dopo se noi scioperiamo ti rompiamo le palle a te per strada, perché facciamo il blocco quando ci gira il cazzo veramente, no? E dopo ci insulti perché devi andare a lavorare a portare a casa il tuo stipendio per pagarti la rata dell'auto, per farti vedere bello, perché è importante l'immagine, vero? Ricordati che noi aumenta il gasolio, aumentiamo il prezzo del viaggio.
1: Eh sì,
3: lollo. E lo paghi pure tu il prezzo del viaggio più alto.
2: E per risparmiare alle rotatorie non scalano le marce, non frenano, vanno via dritti, tanto sanno che noi non gli andiamo addosso, perché così risparmiano nei consumi per la ripartenza, perché se non frenano poi riaccelerano, consumano meno. Ho detto qualcosa sbagliato? Perché?
1: Dai. Dai.
2: Ti giuro che faranno così,
1: dai,
2: eh.
1: Dai.

0: Raggi, ancora a parlare di benzina, qui non si parla mai di patate. Quanto costano le patate?
1: Sono aumentate? Sono già patate?
2: Dipende quelle patate, ce ne sono tanti tipi.
1: Il tubero.
2: Le nostrane.
1: Io.
2: L'americana.
1: Sono aumentate?
2: Le africane.
1: Tu dici?
2: Le russe, cioè ce ne sono un sacco di patate.
1: Patate russe? Io non ho mai sentito. La Russia non è produttrice di patate, la Russia.
2: Di altri tipi di patata.
1: Ma di che stai parlando? Stiamo parlando di patate diverse.
2: Di patate in generale.
1: Stiamo parlando di patate diverse. Comunque, amici, abbiamo i primi selvaggi che propongono.
2: L'insalata russa è fatta con la patata russa.
1: I primi selvaggi che propongono soluzioni. Amici, questa è una. Ribelliamoci.
3: Dal 19 novembre lockdown per 2 mesi.
1: Vedi?
3: Allora, dal 19 novembre dobbiamo stare in lockdown per 2 mesi.
2: L'ha già detto lui.
3: Nessuno deve far benzina.
1: Vedi?
3: E così rimaniamo a casa a giocare al GTO.
1: Vabbè, adesso
2: perché
1: però.
2: Perché 19 novembre proprio?
1: Non lo so, lui però dal 19
2: sa qualcosa che noi non sappiamo.
1: Si chiude in casa a giocare a GTA, va bene?
2: Sì.
1: Amici, ci trasferiamo a Pordenone perché l'asfaltatore, all'asfaltatore che stiamo per sentire, sentite cosa è appena successo.
4: Prego, prego, selvaggi, buonasera. Pordenone, 30 minuti fa, zona Mulino, stavo scaricando le macchine per asfaltare la strada, tutte le macchine sui marciapiedi in doppia fila parcheggiate, arrivano i vigili, mi hanno fatto la multa per intralcio al traffico lavorando per il comune. Stiamo asfaltando per il comune, qua stiamo deragliando con la testa alla grande. Io sinceramente non mi capacito più.
2: No,
4: assolutamente si sta deragliando completamente.
1: Basta.
5: Radio Peter Pan.

0: Amici, ci trasferiamo nelle Marche perché il selvaggio marchigiano che stiamo per sentire è d'accordo con quello che ha detto il camionista prima.
1: Ragazzi, buonasera, Loredano dalle Marche. Voglio pensare che state parlando del gasolio.
0: Sì.
1: Sì, sì, comunque è vero, è la storia che sta dicendo il ragazzo sui demopolisti camionisti, che se bloccate tutto c'è qualcuno che continua a girare, poi lì escono fuori le cagnale. Sì, sì, ma è vero, quando facevano lo sciopero gli autisti, le macchine volevano passare e venivano fuori i casini lo stesso. Quindi bisogna essere uniti, mezzi grandi, mezzi piccoli e mezzi più piccoli.
0: Perché alla fine gli automobilisti sono un po' rompicoglioni.
2: Perché sono la massa, quindi dentro la massa c'è tanta anche ignoranza.
0: Ma a proposito di automobilisti, amici, stiamo per parlare di elettrico.
3: Buongiorno ragazzi, una domanda, ma dove sono finiti tutti quelli che dicevano l'elettrico è qua, l'elettrico è là? Oh, 10.000 chilometri, ho speso 150 euro di benzina io, con la plug-in, ciao ciao.
2: Ah, dice con la plug-in, è un'ottima soluzione anche quella.
0: Peter Pan!
2: Prevedibile,
0: cioè,
2: tipo la Toyota.

0: scioperare i camionisti, non facciamo scioperare le MILF col SUV.
1: Quante saranno mai?
0: MILF col SUV, col SUV.
2: Col SUV.
0: Col SUV. andate a show, fermatevi. Non muovete. Ma che creano disagio.
1: Ma quello è sicuro.
0: Beh certo.
1: Quello è sicuro.
0: Cioè, si fermano le scuole perché i bambini non vanno più a scuola. Si fermano le scuole di danza perché non vanno più a danza. Le scuole di calcio perché non vanno più a calcio. Le piscine perché non vanno più a piscina. Tennis perché non vanno più a tennis. Ma che si blocca la MILF col SUV. Ciao. Si notano un sacco di attività.
1: Hai un'ora e mezza di tempo per trovare un'altra soluzione, va bene?
0: Ok. Puntiamo con le MILF col SUV.
1: Nel frattempo, amici, lui dice che ci sono aziende di trasporti che fanno contratti con pompe di benzina per pagare meno.
3: A me risultava diverso. A me risultava che le aziende di autotrasporti fanno dei contratti per avere il gasolio a meno soldi. Poi magari mi sbaglio, però io la sapevo più così.
1: Io sapevo che aumentano il trasporto e quindi ciao.
4: È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan. Peter Pan.
5: La merenda.
6: Ma è il panino al prosciutto.
5: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
7: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
8: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
9: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali. Da 40 anni.
10: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
11: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
12: Parte la super rottamazione Opel! A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
13: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
14: Il latte e latteria Soligo ha un sapore autentico. È latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per conservarne tutta la freschezza. Qualità, territorio e una storia che continua dal 1883. Latteria Soligo, il buono del latte.
15: Giro se batte, è troppo forte.
16: Peter Pan O'Clock.
1: È l'ora di urlare il lolololo, le 18 e 3 minuti.
16: Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
17: Breaking news.
18: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Donald Trump, durante il suo discorso all'Assemblea Generale dell'ONU, ha detto: l'America è tornata e più forte che mai, il futuro è splendente. A Roma ha sospesa l'educatrice di un asilo nido accusata di aggressioni verbali, umiliazioni e minacce rivolte ai bimbi. La sospensione per la donna su decisione del GIP del Tribunale, che ha accolto la richiesta della Procura. Siamo al calcio, multa da 10.000 euro per la Juventus dopo il gesto dei tifosi durante il minuto di silenzio in memoria di Sandro Mazzola. Il gesto di dare le spalle da parte degli ultra aveva creato forti polemiche. Queste le breaking news di TGCOM24.
2: scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
17: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
19: Ora, grazie a DAB ed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
20: Usato inclusa cassettiera per sogni causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
21: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.
22: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura.

0: social. Canzone di Black Eyed Peas del 2011, Just Can't Get Enough, non tra le più popolari.
1: No, direi di no.
0: Esatto, anche, potremmo anche fare a meno di metterla.
1: Anche sì.
0: Molto bene.
1: Va bene, secondo quartino di sfogatoio, amici selvaggi, co-conducete insieme a Fedra Marco, il numero è il 393-7366-240 per lasciarci un audio e prima di tornare a parlare di quello di cui stiamo parlando.
0: Sì.
2: Ciao. Non so se avete già parlato di questo argomento, comunque solo 10.000 euro di multa alla Juventus per quei quattro coglioni che si sono girati di spalle quando stavano onorando una leggenda come Mazzola.
0: Ho capito, però tu parli da interista.
1: No, non è interista, ma io dico una cosa, questa è la classica cosa italiana, perché con una soluzione semplicissima ne uscivano tutti benissimissimo. Bastava che la Juve da spasse per tutta la vita quei coglioni, ci faceva bella figura la Juve, era da esempio per tutti gli tifosi di, in generale,
0: e non pagavano
1: la tutti
0: multa.
1: Contenti. La multa è di 10.000 euro alla Juve, è come se a me e a te la fanno di un euro, è la stessa cosa.
0: Pieno di debiti a Juve.
1: Ma vabbè, ma 10.000 euro sono un euro per noi. Sì. Quindi ci facevamo tutti la bella figura, erano tutti contenti, invece no. L'abbiamo risolta con una multa di 10.000 euro. E che cazzo gliene frega la Juve o i tifosi di sta cazzata?
0: Ma magari la Juve ha fatto qualcosa nei confronti dei loro tifosi?
1: No, ha scritto sui social che si dissocia. Poteva identificarli e facciamo tutti una bella figura.
3: Peter Pan!

0: perché ogni settimana uno di voi riceverà poi a casa una bella maglietta di Radio Peter Pan, e poi anche uno di voi sarà sorteggiato una volta al mese per avere un passaggio, sempre se voi vorrete avere il passaggio, ad un evento di Radio Peter Pan.
1: Molto bene, tornando all'argomento sciopero dei, l'inutile sciopero dei camionisti.
2: Ciao Baxo, ciao Fedro. Mi ricollego al discorso del carburante, che i camionisti dovrebbero fermarsi. Sì, fino a un certo punto, perché il 99% dei camionisti che vedi sono dipendenti, quindi del gasolio e del prezzo del carburante gliene interessa poco, o comunque paga la ditta, chiaramente. Paga la ditta, paga il consumatore finale, come i padroncini aumentano la tariffa del viaggio, quindi sempre il consumatore finale paga di più. Io sono autista dipendente, quindi il gasolio per me può costare anche 5 euro al litro, tanto lo trasporto a gasolio e benzina, quindi ciao. Capirai.
1: Ciao. Lololo, ma amici, come sempre ogni problema ha una soluzione e lui l'ha trovata, sì,
0: meglio di quella delle MILF?
1: Molto, ah. E la condivide con noi, amici.
3: Basta fare l'impianto GPL, io ho il CLA, il Mercedes, con impianto GPL. Il fiorino per andare a lavorare, impianto a metano. Ecco. Mia moglie, la Clio benzina, con impianto GPL.
1: E dai, no, e mettete questo impianto a GPL.
0: No, sono dei fan del GPL.
4: Sì. Attenzione,

0: canzoni dance house con i cori.
1: Ah sì?
0: Questi cori un po' anni 70,
1: un po' l'abba.
0: E tutte canzoni con il coretto, vabbè, la tendenza del momento. Bella, molto bella, molto. Questo fashion un po' vintage.
2: Amici selvaggi, i prossimi due, ve lo anticipo già, non sono complottisti, va bene? Però si sono fatti un'idea, ok? Sentiamola.
3: Ragazzi, contro questo caro carburanti a me viene da pensare male, visto che hanno prodotto milioni di autovetture elettriche senza riuscire a venderle perché nessuno le vuole, hanno inventato questa guerra, dai, tutte queste scuse per far limitare i prezzi del carburante alle stelle e obbligarci a passare all'auto elettrica. Io la vedo come una costrizione forzata a portarci dove vogliono loro, quelli che governano il pianeta.
0: Hai capito? Che governano il pianeta, i governatori del pianeta, caro Fedro, che sono?
2: Non lo so, io purtroppo non lo so. La Pepsi hanno detto
0: Rockefeller.
2: Ma te dici Rockefeller, non è vero Rockefeller. Comunque no, anche lui
0: pazzo però.
2: Esatto. Comunque anche lui ha un'idea più o meno simile.
4: Selvaggi, ciao. Praticamente lo Stato ci sta portando ad acquistare tutte auto elettriche, perché il futuro sarà quello, quindi stanno aumentando la benzina di sproposito per indurci a comprare. Quando la maggior parte avranno tutti la macchina elettrica, dopo aumenteranno la corrente, perché da qualche parte te la devono sempre mettere in quel posto, quindi prima o dopo ti arriva lo stesso, allora. Tranquilli.
2: Oh, magari hanno ragione,
0: Facile, basta comprare adesso un'auto elettrica. Appena tutti ce l'hanno, compri quella benzina.
2: Ma non sono azioni di borsa.
0: Che c'entra adesso?

0: chiedi scusa a tutte le MILF col SUV per l'audio che stiamo per sentire, dai.
1: Chiedo scusa alle MILF col SUV che io stimo tantissimo e alle quali anche do una tanta responsabilità, perché potrebbero veramente...
0: Non esagerate, che si capisce che non lo penso.
1: Scioperando tutte le MILF col SUV potrebbero bloccare l'aumento della benzina e del gasolio.
0: Se insisti si capisce che non lo penso. No. Comunque, donne amiche, MILF col SUV, vi chiedo scusa.
2: Sì. Comunque, non vorrei dire, ma la MILF col SUV... crea più disagio quando si muove che quando tiene il SUV parcheggiato a casa.
0: Chiedi scusa per
1: maschilista, cavernicolo, che non si capisce, con la clava in mano, che alla sera non lo ti pensi. Riscaldi col fuoco.
0: Si capisce che non lo pensi.
1: No, non lo penso, è cavernicolo, dai.
0: Esageri. Attenzione, perché lui dice una cosa che io non sapevo, è che molti in auto e camion usano gasolio agricolo.
3: Vabbè. Cari selvaggi, sai quando... persone che girano con le macchine e i camion con il gasolio agricolo. Hai voglia!
0: È vero, si può fare.
3: Ce n'è tanta di quella gente lì.
1: Si rompe il motore.
3: Sai cos'è, va a litro il gasolio agricolo? A 1,60 euro.
1: Andiamo via con i trattori allora, dai!
0: Ma lui ha detto anche auto però.
1: Ma sì, però no, si spore, no, rovini la macchina. Sì, sì, sì. Ragazzi, la rubrica dei Minottari.
4: Lo sfogatoio di Peter Pan.
5: Pronto?
0: Belotti?
5: Sì?
0: Sì, ciao, sono Mario, sono scambista, ho visto che sei nell'elenco degli invitati alla festa stasera lì a Fiero.
5: Dove?
0: E niente, volevo sapere se quella della foto, tua moglie, la tua fidanzata, la tua compagna, veniva stasera così.
5: Alla festa?
0: A festa dei scambisti.
5: Ma chi sei?
0: E io sono Mario, dai. Sono scambista pure io.
5: Che scambista?
0: Sì, stasera lì a Fiero c'è la festa, no? Ho visto che sei nell'elenco degli invitati.
5: Ma io? Non ci sono io, ma scherzi?
0: Vai, ci sarà tua moglie allora, meglio.
5: Ah, non lo so.
0: Sì, no. Sì, è meglio, farò incularella con lei allora.
5: Ma vai a farti inculare te.
0: Ma scusa.
5: Ma chi cazzo sei te?
0: Io sono Mario, uno scambista.
5: E io con gli scambisti non ho niente da fare, che capito? Cazzo vuoi da me?
0: Ah, e se ne elenco gli invitati alla festa stasera lì a Fiero?
5: Ma vai a farti inculare, non rompermi i coglioni.
1: Bergamaschi,
0: Ma perché metti giù il telefono, scusa?
5: Chi sei?
0: E io sono Mario.
1: È Brescia,
5: Mario.
0: Sono Mario, sono uno scambista, ho parlato 2 secondi fa.
5: Scambista
0: più o meno.
5: Di chi?
0: Scambista di mogli.
5: Ma quale scambista di mogli? Che cazzo si andrà lì?
0: A Belotti.
5: Vai Belotti.
0: Se stasera viene la festa, io ti do la mia, tu mi dai la tua, facciamo incularella.
5: Dai cretino, non c'è il telefono rimbambito.
0: Ma perché, scusa, non capisco.
5: Va a zapparando al culo, va bene? Va a zapparando al culo.
1: Questo ti è chiaro?
0: Sì, sì, sì.
4: Peter Pan.

0: perfetta come MILF col SUV, che c'ha la Lancia Y.
1: Chi?
0: La Fassina. La Fassina sarebbe la MILF perfetta.
1: Se ti metti 3-4 cuscini sul sedile, lui
0: capito,
1: arriva,
0: ma è la macchina, non è un SUV, è la macchina. Cioè,
1: no, gli prendiamo il SUV e se lei non ci arriva, gli mettiamo dei cuscini sotto.
0: Ah,
1: così.
0: Quello sì, sì, quello sì, quello sì. Sì, quello
1: da
0: sì.
1: Fuori sembrava un donnone.
0: Un donnone, allora è una milfona perfetta.
1: Amici automobilisti!
0: Poi arriva incazzata, lei è sempre di corsa, a scuola lancia il bambino. Cioè, è quella che proprio arriva col SUV arrogante davanti alla scuola.
1: Un corriere di Amazon.
0: Sì.
1: Amici automobilisti, l'abbiamo sentito a inizio puntata, quindi un'ora fa, ma evidentemente non è cambiato nulla. A 13, direzione Padova.
2: Ciao Peter Paniani! Autostrada 13, direzione Padova, dopo Monselice, coda.
1: Quella. Grazie dell'info. E poi, tornando all'argomento autotrasportatori, lui dice che hanno come ha detto, degli aiuti di Stato.
3: In teoria gli autotrasportatori dovrebbero avere già degli aiuti di Stato, nel senso che il governo ha varato una manovra di aiuto per gli autotrasportatori conto terzi. Dice. Restano fuori tutti quelli che hanno il camion per uso proprio nella ditta, tipo gli edili e quant'altro, però se l'amico rivoluzionario ha la soluzione la porta in piazza, se ha solo voglia di rompere i coglioni, uno in meno che...
4: Peter Pan!

0: 15.
1: È uno dei soci del Calcio Venezia?
0: Certo che sì.
1: Sei sicuro?
0: Sì. Ha messo un sacco di soldi lui sul Calcio Venezia.
1: Addirittura?
0: Sì.
1: Investiti bene, mi sembra, no? Sarà contento dell'investimento.
0: Ma non lo so, dai, è presto per dire, hanno perso solo 5.
1: Ma salutiamo il presidente del Venezia, va bene? Che ci ascolta tutte le sere.
0: Hanno perso solo 5 partite di fila, ma non è una tragedia, è successo di peggio nella storia.
1: Sì. Va bene, velocemente, prima di andare in pausa, proprio perché parlavamo di calcio.
2: Ragazzi, DNA Juve, DNA Juve, e così chiudiamo il discorso. Questo è il DNA dei bianconeri, Gobbi.
1: Poco fa parlavamo dei 10.000 e
0: volevamo evitare il calcio stasera.
1: Dai.
0: Andiamo in pubblicità.
3: È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan. Peter Pan.
4: Sport. Fai con quel dito nel barattolo?
5: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
4: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile! Dammi qua!
6: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini!
7: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani!
8: Ci ha dimenticato i maniscalchi!
7: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred! Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia! Tra bar, ristoranti e supermercati!
8: Ha dimenticato i discount!
7: Giusti discount!
8: Ormai non vale più!
7: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
9: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Il rientro pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British. Quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
11: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
12: Radio Peter Pan.
13: Non c'è altra scelta.
14: Aziendale, tranquillo, ci pensa classe 1 eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a classe 1 eventi.
15: Premi 1 per avere informazioni sulla tua bolletta. Premi 5 per parlare con
16: il
15: un operatore.
16: Il tempo di attesa. La
15: preghiamo di attendere. 2,48
16: per avere assistenza.
15: Sarai contattato. Per
16: forse.
17: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia, con noi puoi sempre parlare.
18: Buongiorno, come posso aiutarla?
19: L'onda di energia anni 92.000 di Radio Peter Pan ancora a Castelminio di Resana. Venerdì 25 settembre, dalle 21.30, Peter Pan 9210 alla Festa di Apoenta. In console, DJ Maxwell, Marco Baxo, l'energia esplosiva di Lady Ellen e la Peter Pan Dance Crew. Il viaggio tra le migliori hit anni 92.000 e l'animazione del Peter Pan 9210 sono pronti per te. Venerdì 25 settembre, Peter Pan 9210. 110 Festa di Apoenta a Castelminio di Resana, Treviso.
20: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
21: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
12: Rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.
13: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, www.e-ones.com.
16: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: partite.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Marco Ante e Anamena.
1: Addirittura.
0: Perché in coppia avevano fatto 2-3 canzoni molto belle, poi si sono divisi.
1: Si sono scoppiati.
0: Un po' spariti.
1: Terzo quartile sfogatoio selvaggi, co-conducete insieme a noi 393-7366-240 il numero per lasciarci un audio. Siamo o non siamo un programma democratico?
0: Sì.
1: E allora amici, ci sono i tifosi juventini arrabbiati con quello che vi ho appena detto, però sono tifosi juventini che non ci hanno sentito ieri, li sentiamo e poi gli rispondiamo.
2: Ciao selvaggi, allora riguardo il discorso della Juve, io non condivido assolutamente quello che hanno fatto, perché dovevano guardare davanti e portare rispetto, quindi assolutamente. Detto ciò, che reato avrebbero compiuto? Perché si sono girati di spalle, nessuno ha insultato, nessuno ha fischiato, tant'è che
0: forse
2: appunto,
0: hanno fischiato.
2: La multa è stata irrisoria, sono solo girati, quindi io se vado allo stadio non posso girarmi, non posso andare al bar. Sono d'accordo che è una mancanza di rispetto sbagliata, però che reato avrebbero fatto? Niente.
1: E poi la signorina aggiunge questa cosa.
0: È Juventina?
1: Sì, sì.
0: Ma dai.
3: Scusate, e quando la Juve ha fatto il minuto di silenzio per Giovanni Agnelli e gli interisti hanno urlato uno in meno, lì andava tutto bene?
0: È andata così?
1: No, no.
3: Ah,
1: va là. No, no, dico, non andava bene, ha ragione signorina, ma infatti ieri l'abbiamo detto, i tifosi del genere sono in tutte le squadre. E anche ai tempi andavano da spati e basta, e avremmo
0: fatto. Quella volta lì l'Inter prese una multa.
1: Non me lo ricordo, però sono multe che non servono. Dopo che gli dai 10.000 euro. Ma è così, cioè.
0: Giustizia, guarda.
1: Lolo.
0: Vabbè, 393-7366-240.
4: Radio Peter Pan.

0: selvaggi, il vostro collega co-conduttore autotrasportatore ha una domanda da farvi.
1: Vai.
2: Carissimi, buonasera. Allora, parlo da autotrasportatore, no?
0: Sì.
2: E io ho una domanda per tutti, per l'italiano medio in generale.
0: Falla.
2: Ma perché vi ricordate dei camionisti solo quando volete fermare l'Italia, volete fare quello? Perché
1: quello,
2: vi ricordate
1: quello
2: solo in quei momenti? Ma perché non andate a chiedere a loro com'è la situazione generale degli autotrasportatori? Piazzole di sosta di merda, la gente è costretta a cagare in autostrada, non ne parliamo dello stipendio da fame e le ore a gogo.
1: Per questo dobbiamo puntare allo sciopero delle MILF col SUV. Anche quelle bloccano mezza Italia.
0: Quando usano il SUV?
1: Se stanno fermi col SUV, sai quante attività vanno avanti.
0: Sì. Ma amici, come detto prima, ogni problema ha una soluzione.
3: Quella, Peter Pan, buonasera. La soluzione ce l'ho io. Io faccio sempre 20 euro. Che cazzo me ne frega quanto ho? Io spendo sempre gli stessi soldi.
1: Però fai metà strada.
3: Basta, ho risolto il problema.
0: Sì. Basta fare sempre 20 euro, no?
1: Capito, però fai metà strada rispetto all'anno scorso.
4: Radio Peter Pan.
1: Questo venerdì 25 settembre Peter Pan 9210, la festa da Pointa Castelmino di Resana, dalle 21 Maxwell, Lady Ellen, Rocky Animazione 9210. Poi domenica 27 settembre c'è il Peter Pan Impatto XXL all'antica Fiera del Tresto, Spedaletto Euganeo, provincia di Padova, dove ci sarò io insieme a Salvo Gagliano, Emma Rossato e il performer Rocky. Radio Peter Pan è anche media partner della manifestazione dal 25 settembre al 4 di ottobre. Poi saremo presenti io e anche Fedro, insieme anche a Marco Boff e a Monica Morgan, alla Peter Pan Round 51, aeroporto di Strana Treviso, sede del 51esimo stormo dell'aeronautica militare, evento solidale. 5 o 10 chilometri? Io e Fedro ovviamente 10 chilometri.
0: Io ho detto, io mi ho scritto per la 11.
1: Vabbè, tu puoi partire anche un po' prima.
0: Sì, mi fermo dopo, vediamo.
1: Se tu c'hai passo, passo c'hai, per esempio?
0: È un bel passo.
1: Sì, ho capito. Cioè,
0: ma
1: tipo,
0: bello, eh?
1: Cosa, cioè, tipo,
0: a vedermi, dici, guarda quello come cammina bene.
1: No, mi intendo il passo.
0: Un bel passo, io cammino
1: chilometro, quanto fai?
0: Spalle larghe,
1: 4,20.
0: Inspiro.
1: 4,30.
0: Respiro, un bel passo.
1: 7.
0: 8.

0: Non è che tutti quelli che la pensano diversamente da noi sono complottisti, eh?
1: Raga, questi qua del complottismo non stanno bene, ma proprio per niente, raga.
0: Hanno un'idea diversa dalla nostra, non è che sono tutti complottisti, eh? Sentiamo l'Emiliano Romagnolo cosa ci vuol dire.
2: Ciao selvaggi, ma se uno non ha i soldi per comprarsi questa cazzo di auto elettrica di merda, possono fare meno di fare questi rincari del carburante. Alla fine sai cosa succede? Che andiamo tutti a piedi, porca troia.
0: Lollo.
3: Poi in bicicletta. Io continuo a dire bicicletta, se fai meno di 10 km per andare a lavorare al giorno.
0: La cazzata ce l'ha già detta, ti abbiamo spiegato che è impraticabile, quindi.
3: Perché?
0: Ma perché dai, uno non va a lavorare in bicicletta per un miliardo di motivi, dai.
3: Ma
0: comunque amici, non è che l'auto elettrica risolve, perché l'elettricità costa.
4: Qui mica ti regalano un pieno di corrente, eh. Guardate che da paghi è un pieno di per la macchina elettrica, altro che regalo, qua la paghi.
3: Ma lui si è messo tipo.
0: Sì, per non farsi riconoscere.
3: Ah, ok.
0: Per non farsi riconoscere,
3: ha messo qualcosa davanti alla bocca.
0: E comunque amici, se andiamo tutti in elettrico, poi le accise sulla benzina.
5: Ciao raga! Mi sorge solo una domanda, tanto ci vogliono, come dicono tanti, a portare a passare tutti all'elettrico. Dopo le accise su che cavolo ce le mettono? Spiegatemelo un po', che sono curioso.
3: Vabbè, secondo me le accise sulla guerra in Etiopia.
0: Sì, ma poi gli intrezzi inventano qualcosa, eh.

0: che bei coretti.
1: Ti piace, eh?
0: Sì, questi cori, sì.
1: Comunque dicono che non è vero che il gasolio agricolo rovina i motori.
2: Ragazzi, credo. Non è vero un cazzo che il gasolio agricolo rovina le macchine. Sicuri? Ha solo un altro colore, ma non rovina le macchine.
0: Lasciamo dire i meccanici.
2: Perché i John Deere di adesso sono più delicati di una Ferrari a gasolio. No, ragazzi...
0: Lasciamolo dire a un meccanico. Meccanici in ascolto, il gasolio agricolo va bene? Cioè fa bene al motore delle macchine a gasolio moderne?
1: Guarda, la signorina non è un meccanico, però io mi fido.
0: Appunto, io non mi fido.
3: No, il gasolio agricolo è lo stesso, va benissimo per le macchine. Non si potrebbe, ovviamente, perché è una truffa.
0: Vabbè, ma chi se ne accorge?
3: Ai danni dello Stato.
0: Come se ne accorgono?
3: È un incentivo dato agli agricoltori per la materia prima, per lavorare la materia prima, però alle macchine fa bene perché è gasolio,
0: fa punto. Bene, dice.
3: I furbastri ci sono sempre.
0: Certo, ma posso dire, lo farei
1: ma scusa,
0: lo farei anch'io.
1: Ma, cioè, dove, se... ma dove si prende sto gasolio agricolo? Vado avanti?
0: Dal distributore agricolo.
1: Bastava dire vai avanti, era meglio. Vabbè, comunque, amici, tornando alle auto elettriche, anche lui non ha.
0: Credo che te lo consegnano a casa. Cioè, devi avere una cisterna tua a casa con una pompa e te lo porto, te lo consegnano a casa.
1: Che faccio? Chiedo scusa o.
0: No, credo. Guarda.
1: Vabbè, facciamo così. Chiedo scusa.
0: Ovviamente ho detto allora, una delle poche cose intelligenti dell'anno 2020.
1: Posso chiedere scusa?
0: Per sicurezza sì, però secondo me l'ho detta giusta.
1: Va bene, parlando delle auto elettriche.
4: Buonasera, sì, tutti con la macchina elettrica, perfetto. Io vorrei soffermarmi su una cosa di cui non ho mai sentito parlare, poi magari sono io, per carità, ma le infrastrutture, già siamo al limite del collasso, se non già collassano con i climatizzatori d'estate. Avete presente il carico di tutte le auto che ci sono in circolazione se fossero elettriche?
0: Dici? Eh sì. Ma... ci saranno mai tutte le macchine elettriche?
1: Lololo.
0: Quello è impossibile da raggiungere tutte le macchine elettriche, anche perché rimangono le navi, gli aerei, poi ci sono i camion, i trattori.

0: Pensate che io ho un Audi ancora 1930 cavalli, sei marce, del 2004, ok, ho 150.000 chilometri, e la tengo perché ho anche l'impianto a gas sopra. Gasolio
1: e gas.
0: Magna diesel con l'impianto a gas.
1: Però.
2: Bah, vabbè. Prima di andare in pausa, amici selvaggi, parlando del gasolio agricolo, lui ci spiega che.
3: No, ma il gasolio agricolo non fa danni veramente, la differenza è solo che è di colorato con un colorante molto molto forte, il colore blu. E quindi ci accorgono per quello, anche se ne metti 10 litri, si vede anche a lungo periodo perché è tanto forte come colorante. Sulla macchina intendo, sulle 10 litri di gasolio. E inoltre il vero problema del gasolio è il biodiesel, quello è il problema che rovina i motori, che tanti magari possono comprare il gasolio agricolo per pagarlo meno con una percentuale di biodiesel, ma vendono anche il gasolio agricolo artico, che è quello là senza biodiesel, che è come il gasolio, è identico al gasolio normale, la differenza appunto è che c'è uno sconto sulle accise per appunto gli agricoltori.
2: E no, le accise.
4: Gasolio agricolo artico, ricordati.
5: È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan.
6: Prossime ferie, dal 12 settembre al 12 ottobre, bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958, the place to be.
7: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
8: La rimpatriata delle superiori?
9: Ne riparliamo a settembre.
8: L'iscrizione in palestra?
9: Ne riparliamo a settembre.
8: Il controllo gomme?
9: Ne riparliamo a settembre!
10: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
11: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
12: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAI 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
13: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things, the
14: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
13: Modulo Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
14: Modulor, demoliamo per l'ambiente.
13: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
15: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Peter Pan.
16: Radio Peter Pan. Chi non si batte è troppo forte.
1: Terpanno Clock.
2: È l'ora di urlare la la lollo, le 19 un minuto.
1: Terpanno Clock. Terpanno Clock ti è offerto da...
17: Ma che bel sorriso! Dove vai?
12: Da Ali c'è l'operazione spesa felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
13: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%. Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
18: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
19: Scegli BMW X1. Conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
20: Tutto è cominciato con un uomo capace di costruire il proprio destino.
21: Io sono Iron Man.
20: Poi sono arrivati gli eroi, le battaglie e i sacrifici.
22: Questa è la battaglia della nostra vita e la vinceremo a qualunque costo.
23: Bravo a fare discorsi, vero?
20: Radio Peter Pan presenta Cinedisco Speciale, la saga dell'infinito.
22: 6 gemme, 3 squadre, una possibilità.
20: Un'unica grande storia. Road to Avengers, Doomsday.
24: E Hulk. Ah.
20: Spacca. Ogni sabato alle 21 su Radio Peter Pan, a tempo di DJ Maxwell.
25: Rientro pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa. Ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
26: Due verticale, trekking sull'Etna.
27: Escursione.
26: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
27: Aperitivo.
26: E un inverno imperdibile?
27: Vacanza con Costa.
26: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: dal 2016.
1: Ultimo quartino di sfogatoio selvaggi, 393-7366-240, co-conducetelo insieme a noi, lasciateci un audio, riprendiamo questo quartino con un colpevole, perché c'è un colpevole di tutto quanto.
2: Ma volete capire che non è che la benzina a gasolio cresce per colpa del governo, è per colpa di quella falsa ebete di Trump che fa guerre. Volete capirlo?
3: Rabalta ebeti.
2: Il governo mi sembra che fa anche troppo. Fortuna che c'è questo, se c'è l'altro, la sinistra, saremo in merda tutti quanti.
1: Bravo.
3: Ecco.
1: Ecco, lolo lolo. E adesso amici, alzate il volume, perché stiamo per sentire, state per sentire uno scoop che solo
3: lui,
1: sì, ce lo sta per dare lui,
3: certo.
1: Solo allo sfogatoio, nessuno ve lo dirà mai, amici, quello che state per sentire.
3: Cioè, è roba che se qualcuno lo sente, la CIA lo può uccidere, però.
1: Non lo so, però sono cose che nessuno ha il coraggio di dire, ma noi amici allo sfogatoio sì.
4: Ciao ragazzi, allora vi do uno scoop che molti forse non sanno, ma potete tranquillamente ricercare e vedrete che non è una bufala.
1: Vai.
4: Fra un anno e mezzo / due arrivano i motori cinesi da 45 km con un litro, che faranno decadere appunto tutto quello che è il mercato dell'elettrico a batteria, perché sembrava che il motore a combustione dovesse essere fallito, morire e scomparire. E invece arrivano i motori da 45 km con un litro, e i primi a montarli saranno le Volvo e successivamente tutte le altre marche cinesi, che ne hanno ben 4 o 5 aziende che competono tra di loro per sviluppare questi motori all'interno della Cina, mentre l'Europa è lontana anni luce ancora.
3: Però, nello scarico le macchine cinesi diffonderanno anche un virus.
1: Ah, tu dici?
3: Sì, sì, sì.
1: Siamo
3: sì.
1: Sempre lì.
3: Io la so un po' di più di lui.
5: Attenzione.

0: ho fatto apposta ad accendere la luce del microfono, che così Fede rimane
1: infatti
0: fuori.
1: Sono lì via, sei una merda. Sei una merda, veramente.
2: Ciao selvaggi, io volevo solo dire una cosa per questi juventini che si sono girati, forse lo sanno già, che sono delle merde. Ciao, la.
1: Chiedi scusa per l'audio che stiamo per sentire alle signorine, alle milf col sud.
0: Ha chiamato un altro cavernicolo? Un preistorico?
1: Poi il budget poi non ci crede, non capisce che non...
0: Uno che scrive ancora sulla pietra.
1: Capisce che non lo pensi, davvero. Comunque chiedi scusa alle signorine perché...
0: Chiedo scusa, signorine.
3: Le milf col sub. Ce ne vanno i macchinoni ma non sanno dare neanche il folletto in corridoio.
1: Cazzo stai... Chiedi scusa, mamma mia, chiedi
0: mamma,
1: scusa.
0: Mamma mia che ormai noi sappiamo usare il folletto e loro sanno guidare meglio di noi. Dai, su.
1: Perché non sei credibile quando dici queste cose? Va bene amici, parlando di tutto elettrico.
4: Una domanda, cazzo ci vogliono.
5: E comunque tutto elettrico, d'estate tra i condizionatori, tutte le colonnine, le auto elettriche, col cazzo che andiamo elettrico, salta tutto e non va un cazzo.
1: A meno che amici volete risolvere il problema come la signorina che si è comprata una macchina meravigliosa, anche se fa questo rumore, però cosa vuoi?
6: Io dal 2016 ho la mia Swiffy al GPL e penso sempre di più e fortemente di aver fatto un affare a vita.
1: Sì. Però allora, dentro la Swiffy GPL c'è questo rumore qua. Però cosa vuoi? Non consuma niente.
0: Perché te la danno senza finestrini.
1: Ah, così? Sì, però non costa niente, non consuma niente.
0: Consuma poco. E consuma.
7: Radio Peter Pan.

0: sono di essere di un'epoca. Vabbè, ti ho fatto notare sta cosa.
1: Va bene, non abbiamo ancora salutato i nostri replicanti. Ciao selvaggi, buon inizio di mercoledì mattina. Come sospettavo, se andiamo tutti in elettrico, alla domanda, ma poi le accise sulla benzina che fine fanno? Come dicevo prima, c'è già la soluzione. Sentite in Inghilterra.
2: Buonasera selvaggi. L'ultimo amico, quello che parlava delle accise dove le mettono, ha centrato il tema. In Gran Bretagna l'hanno messa sul consumo del suolo stradale. Lollo.
1: Capito? Se ti vogliono inculare ti inculano, eh?
0: Sì, ma che poi il consumo del suolo stradale, che già l'IVA serve per andare a fare quelli che sono i lavori pubblici di infrastrutture e soprattutto delle strade.
1: Ciao.
0: E l'autostrada la paghiamo per quello,
1: certo,
0: anche.
1: Certo. Anche lui lo dice.
3: Per vostra info, leggevo che in Regno Unito stanno introducendo una tassa che tassa i veicoli elettrici in base ai chilometri percorsi. Questo per superare i mancati introiti da la vendita di combustibile. Quindi insomma, vedrete che in qualche modo ci inculeranno. Ciao selvaggi.
1: Sì, sono soluzioni alternative per le auto elettriche che non hanno più i soldi dalle accise del carburante, quindi una tassa sul suolo, una tassa su quanti chilometri percorri, tutte. Comunque tu prima hai chiesto, c'è un meccanico che sa dirci se il gasolio agricolo male?
0: Sì, ha chiamato.
1: Stiamo per sentire un meccanico.
4: Io sono 30 anni che sono meccanico e anche motorista, faccio anche motori e anche soprattutto diesel. Che lavoro soprattutto nel settore dei carrelli elevatori che hanno motori a gasolio. Il gasolio agricolo va benissimo per tutti i mezzi, tutti.
1: Capito?
0: Tutti. Molto bene. E quindi insomma abbiamo la conferma che non fa male al motore della macchina diesel normale.
5: Radio Peter Pan. Peter Pan.
6: Radio Peter Pan.
5: Forever Fan. Forever Young.

0: è preso, si fa molto prendere da quelli che sono i cari benzina e gasolio, perché sono prezzi che vediamo in faccia tutti
1: però,
0: i giorni.
1: Però, amici selvaggi, allo sfogatoio c'è sempre la soluzione. Innanzitutto dobbiamo chiedere scusa a tutti quelli che non si sentiranno, ma sentiamo qualche soluzione.
2: Mettete dentro olio di semi per friggere e avete risolto il problema.
1: Innanzitutto questa è una delle soluzioni, ok?
0: Semi, cos'è? Olio
1: semi
0: di colza.
1: Semi di olio per friggere.
0: Sembra olio di colza, mi pare lo chiamavano.
1: Non lo so. Ma attenzione, perché lui ha sta voce così un po'...
0: Perché anche l'olio d'oliva lo usi per friggere, anche l'olio di semi.
1: Quello. Con quello
0: risolvi. Quello di semi?
1: Sì.
0: No, di oliva.
1: No, adesso non so, non approfondiremo l'argomento.
0: Serve la macchina che sa di insalatona, poi.
1: Bello, beh, bello, buono.
0: Sì.
1: Perché se ci tolgono se tolgono le accise della benzina, bisogna che le recuperino da qualche parte. Lui ha delle idee giustissime, ma non verranno messe in pratica.
0: Sentiamolo.
1: Ma è vero, ha ragione.
3: Ma allora, la soluzione per ridurre il costo del carburante sarebbe quella di togliere alcune accise e recuperarle semplicemente andando a legalizzare uno la prostituzione.
1: Bravo.
3: Due la cannabis.
1: Bravo.
3: E tre anche le droghe pesanti.
1: No,
3: tanto
1: pesanti
3: alla
1: no.
3: Fine se uno
1: no.
3: Si vuole drogare comunque si droga, almeno
1: pesanti, no.
3: almeno butta dentro un po' di soldi e chi ha voglia magari di lavorare, che non ha bisogno di fare uso di questa roba, paga meno il carburante, ecco, quindi la soluzione ci sarebbe, però
0: evviva.
3: Ovviamente abbiamo un governo di
0: evviva.
3: Pappa molle che sicuramente non lo farà.
1: Sarebbe bello se Giorgia andasse in aula
0: magari un giorno.
1: Dici.
0: Adesso altre priorità,
1: tipo
0: le elezioni.
1: Ah, ok, scusa.
0: Ci sentiamo domani poco dopo le 17:30, tra poco anche Feel the Vibe con Fede e Alice 2.
1: Grazie a tutti.

0: casa, pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
1: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
2: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsochief.it.
3: Sara Faelerum è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Alla Stickermania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da Despar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
8: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
9: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
10: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Peter Pan.
11: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delex.it.
12: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
11: Delex.it.
12: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
11: Delex.it.
12: Spediamo gratis in tutta Italia.
11: Delex è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
12: Delex.it.
11: Delex, il tuo partner al lavoro.
13: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
14: Cosa?
15: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
16: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
15: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
17: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
18: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
19: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
6: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Quanto sei bello!
1: Hai detto proprio bene!
2: Peter Pan è Feel the Vibe! Segui il ritmo! Feel the Vibe! Peter Pan è Feel the Vibe! Con la
1: Dallan.
0: E Alice Serini anche questa sera. Ciao Fede, buonasera.
1: Ciao Alice, buonasera. Buonasera a tutti voi ragazzi. 19:37, martedì 22 settembre 2026. Per quanto mi riguarda e per quanto riguarda la signorina che c'ho qui a fianco, già ci siamo sentiti più volte durante la giornata.
0: Eh sì, abbiamo fatto stamattina, io ho fatto con Emma l'ultima ora della Generation. E tu Fede, è la terza volta che sei qua.
1: Io ho fatto 6-7, le sveglie indesiderate che tornano tra 20 minuti in onda. E poi ho fatto Peter Pan a manetta con Alice Fassina. Bella novità di questo fine metà settimana, da domani fino a venerdì sarai con me Peter Pan a manetta, perché Alice Fassina è fuori per infortunio, diciamo.
0: Ma che infortunio!
1: Ha lasciato spazio alla Alicetta, dai. Allora, Feel the Vibe, non c'era Dallan per tutta la settimana, più un lunedì bonus, è in ferie, ce la godiamo, il direttore ha detto non fate domande.
0: Non le faremo, quindi faremo i bravi.
1: Faremo i bravi, niente domande, solo bella musica, solo good vibes. Allora iniziamo con il disco di Joel Corry che si chiama
0: Whisper. I can

0: colpo e ha fatto colpo ancora una volta molto recentemente. Infatti durante il match dei Kansas City Chiefs ha indossato un top della squadra rosso con una scritta bianca e delle spalline nere e l'ha fatto andare a ruba in 2 secondi.
1: Vabbè, grazie, ogni cosa che tocco su cui mette mano è subito follia, qualcuno direbbe. I Chiefs, che poi sono una squadra NFL con sede a Kansas City nel Missouri, mm-hmm. Squadra dove gioca il marito, oltretutto.
0: Tra l'altro questa maglietta non costava neanche troppo, no. Cioè 40 euro che per una star come esatto. lei, insomma, è un capo da tutti i giorni.
1: Ma perché lei voleva fare la tifosa, quindi mm-hmm. per tifare un marito si è presa la classica canottina da donna della squadra, $40, tempo che l'ha messa sui social, paf, finita.
0: Va, è andata sold out. Tra l'altro si è sposata da pochissimo lei ed è in ferie, possiamo dire, perché ha finito il suo Eras Tour nel 2024 e il prossimo tour è previsto per il 2028, quindi vabbè, ciao.
1: Vabbè, è Taylor Swift, però con i soldi che fai ci potevi invitare al matrimonio.
0: Altro che luna di miele.

0: Beh, devo dire che Alice è davvero una bella voce. Solitamente le voci delle ragazze che sento in radio sono tutte simili, e tu invece, non lo so, ha qualcosa in più.
1: Dai, però Fede, così mi vengono le guance rosse.
2: Capito, mica te l'ho fatto io il complimento, però a me il complimento non è arrivato. Nessuno mi ha detto, oh Fede, c'è la voce che non c'ha nessuno.
1: All'inizio ti ho detto, Fede, dov'è, ce l'abbiamo?

0: dicembre, ma a quanto pare ci sono nuove indiscrezioni.
1: Infatti è uscito un video recentemente perché Sfera è stato il primo artista della storia a girare un videoclip davanti al cenacolo di Leonardo da Vinci, cioè l'ultima cena.
0: Bella, l'ultima cena che ho fatto io a casa tranquillo, 1995. Però curiosità, il dipinto, che ovviamente ha più di 500 anni, è conservato nel refettorio di Santa Maria delle Grazie a Milano, però di solito se tu lo vai a vedere, massimo 15 minuti.
1: Ma chissà quanto ci avranno messo a registrare il videoclip.
0: Esatto.
1: Altro che 15 minuti.
0: Luci, fotocamere, flash, poi sicuramente avranno utilizzato tecniche particolari per non danneggiarlo.
1: Esatto.
0: Tanto che tipo nel Diavolo Veste Prada hanno fatto una scena, ma non l'hanno
1: potuto usare come sfondo, diciamo. Infatti il Diavolo Veste Prada, che comunque è recitato dalle attrici più importanti del mondo, per esempio Anne Hathaway, è stata super premiata, non ha potuto registrare le scene lì davanti. Sfera Ebbasta invece sì, il king del rap può
0: tutto.
1: A
0: quanto pare Sfera è diventato uno dei 12 apostoli, ci piace pensarlo così. Su Peter Pan, un disco del

0: What Life. Noi torniamo tra poco, perché piccolo spoiler, con che disco apriamo?
1: Con quello di Ornella Vanoni, per caso?
0: Eh sì, perché oggi è il compleanno, sarebbe stato il suo compleanno, e noi omaggiamo la sua presenza, la sua storia, con un disco che si chiama Santa Allegria.
2: Peter Pan.
3: Science for All, il festival delle scienze dell'Università di Padova è tornato. Adesso tocca a te. Immagina, gioca, sperimenta. Scopri le meraviglie della scienza con ricercatrici e ricercatori. Dal 25 al 27 settembre a Padova e nelle sedi universitarie di Legnaro, Rovigo, Castelfranco Veneto, Conegliano e Chioggia. scienceforall.it.
4: Premi 1 per avere informazioni sulla tua bolletta. Premi 5 per parlare con
5: il
4: un
5: tempo
4: operatore.
5: Di attesa.
4: La preghiera
5: premi 2,4
4: per avere assistenza.
5: Sarai contattato.
4: Forse.
6: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia, con noi puoi sempre parlare.
7: Buongiorno, come posso aiutarla?
8: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
9: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.
10: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
11: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
12: Perché Nova, del gusto è la prova.
13: Parte la super rottamazione Opel. A settembre, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.450 euro, in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
14: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
15: Scopri One Sweep 90 di InOnes, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistica. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. iOnes è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
16: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte con sconti fino al 60%, oltre a camere, divani, materassi e arredamento. Affrettati, la vendita dura solo poche settimane. Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro.
17: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
18: Far l'amore come ballare.
19: Radio Peter Pan.
20: Il luce batte, è troppo forte.
21: Peter Pan clock.
1: Le 20 in punto.
21: Peter Pan clock.
22: Peter Pan meteo.
0: Un ben trovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo, gli amici di Radio Peter Pan. Non succede nulla dal punto di vista meteo nella giornata di domani, giornata di mercoledì, con cielo poco parzialmente nuvoloso domattina, e poi durante il pomeriggio invece più sole, torneranno cieli sereni sia in pianura ma anche in montagna. L'unica nota saliente è un momentaneo calo delle temperature, per venti da est, venti più freschi dai Balcani. Domani le minime che scenderanno questa notte anche sotto i 16-17 gradi, le massime invece non oltre i 24-25 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.
23: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
23: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
22: Forever Fun, Forever Young.

0: il remix di Jackie Sani del 2024, la voce inconfondibile di Ornella Vanoni, si chiama Santa Allegria, disco che abbiamo scelto di proposito proprio perché oggi 22 settembre sarebbe stato il compleanno di Ornella Vanoni.
1: Infatti è venuta a mancare il 21 novembre scorso, ma noi comunque l'abbiamo voluta omaggiare con un suo disco che ha fatto parte e che fa parte del suo album Allegrie, che è un disco del 1997.
0: Album che si chiama Argilla.
1: Argilla, Allegria era la canzone.
0: Santa Allegria era la canzone. Alcuni aneddoti, lei si è fatta sempre un po' parlare, no? Anche per il suo modo vivi e lascia vivere.
1: Il suo umorismo super tagliente, cioè lei era senza filtri.
0: E soprattutto era sempre fatta, lo possiamo dire. Così ha detto lei, eh.
1: Solamente prima di dormire.
0: Lei ha detto che faceva, l'aveva detto da Fazio, a che tempo che fa, che lei tendenzialmente prima di andare a dormire si faceva il bombolotto.
1: Vabbè, quello è famoso, ha un nome anche specifico.
0: E chi è che non lo fa il bombolotto?
1: No, io non lo faccio, vede.
0: Dai, amici del bombolotto. Dai, si scherza. Altri aneddoti un po' particolari ce li abbiamo?
1: Sì, perché per esempio una volta è uscita dal supermercato carica di borsa, aveva appena fatto la spesa e non trovava un taxi, quindi ha fermato il primo che passava per la strada, è salito in macchina e gli ha detto: mi porti a casa per favore, le do 50 euro.
0: E lui che ha fatto?
1: Lui sconvolto, cioè lui ha detto: scusami, tu sei per strada, stai guidando, magari anche alle 8 di sera sei stanco e ti sali in macchina Ornella Vanoni, così, a caso.
0: E quindi?
1: L'ha portata a casa e
0: a gratis?
1: Sì, non ha voluto niente.
0: Esiste proprio, se vuoi che ti accompagni a casa, anche se stai un chilometro, almeno 200 euro.
1: Ma
0: per
1: non
0: il
1: avevo
0: passaggio.
1: Dubbi,
0: e non c'avevi dubbi.

0: Ma dai dai, disco che non c'ha bisogno di presentazioni, perché
1: eh beh, l'abbiamo sentito e risentito con i mondiali. Ma a proposito di Shakira, domenica 20 settembre, quindi domenica scorsa, è stata sul palco, perché insomma sta facendo il suo tour al Macondo Park di Madrid, ma non era da sola, perché è arrivata anche Laura Pausini, che noi ben conosciamo.
0: Che è presente anche qui in studio.
1: Ah sì?
0: Laura, hola, come sta? Tutto bene?
1: Il 16 marzo! Ecco, c'è Laura, allora c'è Laura.
0: Mamma mia, cacciatela per favore, per favore.
1: E a proposito del tour di Shakira, nel suo terzo concerto del Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.
0: Mamma mia, che pronuncia,
1: Ha interpretato insieme a Laura Pausini Antologia, che è un brano dell'album Pies Descalzos del 1995 ed è stato appunto recentemente scelto dalla Pausini per Yo Canto Dos.
0: Yo Canto Dos, bello, un incontro particolare anche perché loro hanno sviluppato e tirato fuori la loro carriera negli anni 90, quasi in contemporanea. Poi Laura Pausini è cresciuta molto anche nel paese spagnolo. Beh, poi Laura Pausini, insomma, non c'ha bisogno di presentazioni.
1: Beh, direi proprio di no.
0: Anche se devo dire, giuro, non me ne voglia Laura, che sicuramente
1: che
0: ci sta ascoltando. Non conosco nessuno a cui piace Laura Pausini.
1: Ma come, dai?
0: No, della mia cerchia, eh?
1: Eh

0: Jubel Ocean House qui su Radio Peter Pan. Feel the vibe, ci scrivono giustamente gli abitudinari della Dallan.
1: Certo.
0: Che dicono: ciao Ele, noi siamo di rientro, buona serata e buon lavoro. No, Ele non c'è perché è in ferie, si sta godendo qualche giorno nella Sicilia bedda. E ci sono Fede e Alice Serini, quella più piccola.
1: Esatto, stavamo parlando poco fa di Shakira a proposito dei suoi concerti che sta facendo e del fatto che ha cantato con Laura Pausini, la nostra,
0: esatto,
1: Laurona. La possiamo chiamare così?
0: Laurona, non so. So, non mi piace, come quando a te chiamo Alicetta. Ti
1: no,
0: piace?
1: Alicetta no.
0: Lo vedi? Però cosa figa, siccome Shakira ha avuto alti e bassi in carriera, poi si è lasciata con Piqué, vabbè, storia bella nota.
1: Tutto il dissing della canzone.
0: Del Piqueton. Era uscito un servizio delle Iene in cui facevano vedere che Piqué ci avesse il Piqueton,
1: okay,
0: lo chiamavano così.
1: L'abbiamo capito.
0: Sì, il batacchio
1: chissà,
0: gigante.
1: Chissà.
0: Però in realtà cosa figa di questo tour che sta facendo è che lei è resident e inizialmente avevano previsto solo 3 date estese poi a 12 appuntamenti, visto che c'è stata una risposta straordinaria del pubblico.
1: Infatti tutte le sere ci sono oltre 50.000 spettatori,
0: sì,
1: all'interno di questo Shakira Stadium.
0: È impossibile.
1: Te lo giuro, ha preso anche il suo nome, Shakira Stadium. Cioè,
0: bello.
1: In origine si chiama Macondo Park, però insomma...
0: Sì, perché l'hanno allestito apposta per lei, l'hanno un po' sistemato e ospita quasi 50.000 persone, anzi oltre 50.000 spettatori ogni serata. Cosa molto bella è che a me non succede mai, quando suono la chitarra fuori alla finestra, neanche 3 ne faccio. Cioè, come
1: neanche
0: si fa?
1: Neanche 50.000 persone praticamente.
0: Ma come fai a fare 50.000 persone tutte le volte? Oh, guarda
1: per
0: che sono
1: 12
0: tante.
1: Volte. Sono tante.

0: Peggy Gou, Airastar, alle 8:23 qui su Radio Peter Pan è arrivato un messaggio, Fede.
1: Bello.
0: Mi sto emozionando, bello, sì, mi sto emozionando. Alice, è la prima volta che ti ascolti in radio, non nascondo che sono molto emozionato. Non smettere mai di puntare sempre più in alto, un po' come facevi quando in palestra dovevi fare un salto mortale. Un abbraccio da ormai il tuo ex allenatore.
1: Che bello.
0: Che emozione. Fede, ti ricordi quando io facevo i salti mortali?
1: Sì, salti mortali. Adesso te li faccio fare. Apri la finestra. Siamo tutti stanchi. Però facciamo una cosa, adesso si salta perché ci sono loro, gli amici del
0: Lo che era

0: trekking sull'Etna.
1: Escursione.
0: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
1: Aperitivo.
0: E un inverno imperdibile?
1: Vacanza con Costa.
0: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Tutto è cominciato con un uomo, capace di costruire il proprio destino.
4: Io sono Iron Man.
3: Poi sono arrivati gli eroi, le battaglie, i sacrifici.
5: Questa è la battaglia della nostra vita e la vinceremo a qualunque costo.
6: Bravo a fare discorsi, vero?
3: Radio Peter Pan presenta Cinedisco Speciale, la saga dell'infinito.
5: 6 gemme, 3 squadre, una possibilità.
3: Un'unica grande storia. Road to Avengers, Doomsday
7: e Hulk. Ah.
8: Spacca.
3: Ogni sabato alle 21 su Radio Peter Pan, a tempo di DJ Maxwell.

0: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
1: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
2: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
3: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
4: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
3: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
1: Delex.it.
3: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
1: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
3: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
1: Prenota subito una prova.
3: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
1: Delex.
3: Delex, il tuo partner al lavoro.
5: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Peter Pan.
3: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
6: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco dal sapore autentico.
7: On Radio Peter Pan.
8: La domenica dalle 7 c'è Happy Ending con Joe e Angelo PA1.
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.

0: Jay-Z dal 2010. Scusa.
1: Vedi che poi a prendere in giro Rocky alla fine sbagliamo noi.
0: No, si dice quello che succede nel fuori onda. Comunque, terza e ultima mezz'ora di Field Vibe, quella con Fede che ormai dà i numeri e Alice Serini.
1: Che dà i numeri pure lei. A proposito di Jay-Z che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Peter Pan, ci sono delle novità perché sta per uscire una nuova serie.
0: È uscita in realtà tecnicamente in America il 19 settembre, quindi qualche giorno fa.
1: Sabato
0: su
1: scorso.
0: HBO.
1: E si chiama Jay-Z in 8. È una docuserie originale, appunto divisa in 8 episodi, che è stata diretta dal leggendario produttore discografico Rick Rubin, che tra l'altro è presente all'interno,
0: esatto,
1: della serie, e coprodotta dall'attore Daniel
0: Kaluuya.
1: Ce l'abbiamo fatta.
0: So. È strutturata in realtà come una conversazione intima e senza filtri tra Jay-Z e Rubin, e ripercorre la carriera del rapper a 30 anni dall'uscita di Reasonable Doubt, pubblicato il 25 giugno 1996. Diciamo che è un po' una festa per celebrare 30 anni di carriera.
1: Certo. E la location è molto particolare perché è girata con entrambi in vestiti eleganti, in bianco e nero, tra l'altro.
0: Bello.
1: In uno spazio molto minimalista che è simile a un museo, e la cosa però interessante è che funziona quasi come un video podcast più che una serie TV, semplicemente appargono dei video nello sfondo.
0: Sì, perché l'inquadratura è quella, quindi più che una serie è una docu-serie, come dici forse tu, un video podcast forse è la parola ancora più giusta.
1: E quindi Jay-Z e Rick Rubin, traccia dopo traccia, analizzano i testi, le storie dietro i brani, le influenze e anche l'approccio creativo che hanno utilizzato per scrivere e produrre insieme le canzoni.
0: Tra poco vi parliamo di Rick Rubin, perché per molti magari è sconosciuto, ma è un bel personaggio, possiamo dire.
1: Lo definiamo un vibe man.
0: Io lo definisco un fu.

0: Su!
1: Bravo Manon, bravissimo.
0: Bene, bene. Allora, parlavamo di Jay-Z, tirato fuori su HBO questa serie, uscita il 19 settembre, che si chiama Jay-Z in 8, 8 puntate, una sorta di video podcast in bianco e nero molto elegante, dove ripercorre 30 anni di carriera e parla con Rick Rubin. Ma chi è?
1: Allora, Rick Rubin viene descritto all'interno di questo video podcast come il vibe man, perché il suo ruolo durante il lavoro in studio con gli artisti era quello di sdraiarsi su un divano, quindi il lavoro che vorremmo fare tutti, ascoltare con attenzione e dare dei feedback, attenzione però filosofici oppure minimalisti, con l'obiettivo di guidare gli artisti verso la, la versione migliore di loro stessi.
0: Tutto bello, posso farlo anch'io, mi sdraio sul divano, mm-hmm, una birretta in mano, così sto comodo, ciabattine, ecco. Tu nel frattempo fai il tuo intervento, uh-huh. Allora per domani porto un divano, okay. Tu fai l'intervento, io mi metto qui, appena togli le cuffie che è finito l'intervento io ti dirò: Alice, Alice, mm-hmm, Alice, la vita è un petalo di rosa che ti abbraccia quando fai l'intervento. La prossima volta falla bene, se no ti stendo.
1: Ah, ok, filosofico, ma conciso, al punto giusto. Esatto, esatto, ok, esatto. Ok, arrivi direttamente al dunque.
0: Personaggio un po' particolare, magari potremmo recuperare, visto che è uscito il 19 settembre su HBO. Tu ce l'hai HBO?
1: HBO no, però lui l'ho visto nelle foto di Krubin. Ha una barba lunga, ma non lunga, lunga.
0: Tipo Gandalf.
1: Esatto, più
0: però
1: o meno.
0: Però va del genere. Io invece la posso vedere perché HBO non ce l'ho, però c'ho quello lì.
1: Quello craccato.
0: No, questo l'hai detto tu, Alice. Radio.

0: Feel the Vibe, grazie Alice.
1: Grazie Fede.
0: Purtroppo,
1: ci sentiamo anche domani.
0: Casta patata bollente. Ragazzi, buona serata. Vi lasciamo con gli amici del El Miami, Flo Latino.
1: Ciao. Ciao.

0: Inter Spar, torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da De Spar, Eurospar e Inter Spar. Info e regolamento su despar.it.
1: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
2: Cosa?
3: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
4: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
3: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
5: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, gemelli di Guidonia Show. perla-novagorica.com.
6: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
7: La mozzarella STG Latteria Soligo nasce da latte veneto e friulano raccolto ogni giorno. Maturazione lenta, profumo delicato e una consistenza tenera che racconta tutta la qualità della tradizione. Latteria Soligo, il gusto autentico della mozzarella STG.
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
9: Il tetto tiene ancora.
10: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
11: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
12: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
13: Non si batte, è troppo forte.
14: Peter Pan O'Clock.
15: Le 21, buona serata.
14: Peter Pan O'Clock.
16: Detto che solo l'estate è bella, a settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
17: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
18: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
19: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
20: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
19: Fiorentini è così. Una ne pensa?

0: Ecco, ci siamo. Ci siamo, ancora un cognasso e partiamo.
1: Cognasso.
2: Cognasso.
0: Non cognasso.
2: No, no.
3: Siamo in vivo.
2: Siamo más vivo che nunca.
1: Vivissimo, tenemos una vividità.
2: Una che?
1: Non me viene, loco.
0: Benvenuti a Flow Latino del Miami, il programma più inutile della radiofonia, non direi italiano, non direi europea, non direi mondiale.
4: Non è un gioco.
0: Non direi proprio niente.
2: Universale.
0: Universale, certo.
2: Multiversale.
0: Se arrivano gli alieni e ci sentono in diretta, dicono...
2: Questi non li

0: mondiale al Palmariva sabato col Miami.
1: Meritano un applauso.
0: Un applauso, un applausone, ragazzi. Mamma mia. La quantità di donne è anche di un'età molto bella, molto bella.
2: Sì, sì, sì.
1: Y de calidad.
0: E la qualità.
2: Y de calidad.
0: No, veramente, guarda, quest'anno le aspettative sul Palmariva si alzano ancora di più.
1: Vayan a

0: sempre apurado tu,
1: No, loco, che passa? Parate. E te sei il flow latino.
2: Sabato è successo che è partito questo ritmo. E alla fine è cambiata la temperatura nella discoteca.
1: Io direi di sì.
0: Sì? Eso sí. Bueno, ya tenía una buena temperatura, pero después de
2: sí,
0: eso...
2: Sí, assolutamente. Sí, poi no. Abbiamo invitato... Noi invitiamo sempre le signorine brave a twerkare sul palco.
0: Exacto.
1: Sono d'accordo.
2: Sabato ne è salita una particolarmente brava a twerkare.
1: Sono molto d'accordo.
0: Solo che non possiamo explicar quanto brava era, perché non si può.
2: Beh, nel video c'è. Nel video highlight sulla pagina miami.turcia. Deborah?
0: Sì.
2: Deborah.
1: Una última.

0: il collo, la
1: bueno, è il collo e il culo,
0: la... è la misma vaina.
1: Van a tempo, van a tempo.
2: Beh.
1: Veías a Cubita sincronizado, no con el otro giradisco, sino
0: con el giracolo.

0: Child flow.
1: Per niente.
0: Child flow.
1: Per niente.
0: Child flow. Basta.
2: Ah, ora intendi
1: per
2: io.
1: Niente.
3: Per niente.
0: Per niente.
4: Este es el flow latino del Miami. Coñazo.
0: Per chiudere il discorso Palmariva, visto che abbiamo parlato tanto di questo sabato appena passato nel locale, la vera presentazione della stagione sarà il 10 di ottobre. Adesso noi andremo in vacanza forzata, cioè vado in vacanza io, quindi vanno in vacanza tutti.
3: Esatto.
0: Fino al 10 di ottobre. Che ci sarà il ritorno al Palmariva e anche la presentazione della nuova squadra del Miami 27.
2: Wow.
0: Sì, sì, abbiamo delle novità, dei nuovi amici da presentarvi.
5: Ma
0: insomma, così, no?
2: Dai, dai, dai.

0: esattamente che cosa dovevi prendere.
1: Il flow latino, baby.
0: Quella di cosa?
2: Quella di
3: calentà, signore.
0: Dimmi.
2: Quella che chiede todo el mundo cuando se presenta en la discoteca. No.
0: Vaffanculo. Ma non puoi. Allora, noi abbiamo degli amici, ovviamente, tecnici e robe, che lavorano in vari locali contemporaneamente, no?
3: Sì. Claramente.

0: e noi suoniamo come il Miami.
1: Ah, e il diablazo, tu
2: buona pubblicità. Buona pubblicità.
0: No, vabbè, pubblicità è un cazzo. No, cioè.
2: Però quando
0: prendono la metà dei soldi, la vogliono al posto nostro, vaffanculo. No, non siete il Miami.
1: Assolutamente no.
0: Dio.
2: Tiene che un cazzo è altro punto di riferimento, però io.
0: Ma un po' di identità, dai, un po' di identità.

0: Directa.
1: Dale.
2: Sí.
3: Quédate. El Miami vuelve después de la promo.
4: Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
5: Il rientro? Pieno di stress. La scuola? Il traffico? Il capo? Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Da. Ma è il panino al prosciutto!
10: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
11: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
12: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, celebra un anniversario importante. 33 anni di emozioni e divertimento. Per festeggiare, sabato 3 ottobre alle 22, ti aspetta una serata davvero speciale con i gemelli di Guidonia Show. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Vieni e punta sul gusto e sul divertimento. Scopri di più su perla-novagorica.com.
13: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
14: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
13: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
14: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
15: Peter Pan XXL. All'antica Fiera del Tresto c'è Radio Peter Pan.
16: Domenica 27 settembre, dalle 18 aperitivo con Ricky Ghidoni e dalle 21 Peter Pan XXL.
15: Perché per un grande evento ci vuole un grande format.
16: In console Marco Baxo, Emma Rossato, Salvo Gagliano e tutta l'animazione capitanata da Rocky.
15: Domenica 27 settembre, Peter Pan XXL. Antica Fiera del Tresto, Ospedaletto Uganeo, Padova.
17: Succede solo qui. Questo mese succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
18: La Casatella Trevigiana DOP è l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine protetta. Morbida, delicata e dal gusto fresco e leggermente acidulo, racconta l'autenticità della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
19: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Peter Pan.
20: On Radio Peter Pan.
21: Il sabato alle 23 Techno Classic con Luca Antolini, Marco Cordi e Andrea Nordio, perché il classico non si batte.
22: Io sono Andrea Nordio e ho sempre questa grande responsabilità, questo grande onore,
23: che è quello di presentare, elencare le canzoni che hanno selezionato e mixato per voi
22: Luca Antolini e Marco Cordi, che sono appunto
23: i docenti di scuola di techno.
8: Radio Peter Pan. Non c'è altra scelta.
24: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: sul quale voleva polemizzare, salito.
1: Calienta, papi.
2: Claro, perché non può essere. Quando si mette con Sidney Sweeney, si mette conmigo.
0: Sidney Sweeney.
2: Sidney Sweeney. Todo il mondo sa che Sidney Sweeney sta buenissima, è spettacolare, simpatica. Sweeney. Me gusta también Sweeney.
1: Uy,
2: en fin, hizo la publicidad de una marca de ropa, no sé si de ropa, un canal de deporte.

0: El sonido picante del Miami con Radio Peter Pan.
1: Lezione numero uno su come farsi odiare da un mezzo radiofonico. Io sto per andare in vacanza e voi avete già finito le vacanze.

0: Te presento.
1: Qué bueno.
2: Flow Latino, el sonido picante del Miami o Radio Peter Pan. Dale.
0: Ma tu sei stato al concerto in Hawaiana l'altra settimana?
1: Yeah. Ah, sì. Sì.
0: E non ci racconti niente del
1: concerto. El concierto de Hawaiana fue espectacular. Tiraron una fiesta como se debe. Eso casi solamente venezolanos, casi.
0: Dale. Locales pieno, pero.
1: Locales pieno. Yo creo que hicieron 4.000, 4.500 personas.
0: No mal, ¿eh?
1: No, bien. En España hicieron dos veces el estadio full. Estadio.
0: Ah, qué bomba.
1: Pero bueno, aquí sabes cómo somos. Somos venezolanos un poco menos.
0: Ma aprofitiamo per fare gli auguri a Mariana Sánchez que ha fatto gli anni la settimana.
1: E anche, il compleanno, Mari.
0: E anche David Ferrara, ha fatto anche lui.
3: Auguri.
0: Il Ghiteno.
1: Anche Cisa Music.
0: Anche Cisa il Caneca ha fatto gli anni. Porca miseria. È tipo in discoteca e tutti fanno gli anni quando uno fa gli anni.

0: Tutti contenti.
1: Sì, claro. Sì.
2: Un disco.
1: Contenti quando termini.
0: Devi tirare. Dai.
3: Una foto.
4: Yeah.
5: Il flow latino del Miami, baby.

0: che non si offenda nessuna, ci sono tante bianche che non sanno twerkare, come, come anche tante nere che non sanno twerkare.
1: Esatto, esatto.
2: Il flow latino, baby.
1: Io te puedo decir che anche tengo los pies che a Cuba non le gustan.
3: Esatto.
0: A Chiara Ferragni.
1: A Chiara Ferragni.
0: Me fanno schifo i piedi da Ferragni.
1: Bueno, pero yo igualito una twerkeada con ella la hago.
3: Con mucho gusto, lo veo un twerkadón.
1: Por más que no tenga los pies bonitos, pies de dragoncito.
3: Cegueta hay que darle, creo que.
1: Y dijo Cuba que las blancas, si no le saben trocar, él las enseña. Así que lo que quieran.
3: Yo soy maestro de twerk.
1: Lecciones de twerk at.
3: ¿Qué?
1: Profeta Cubita.
3: Ah, esatto.
0: Dai, facciamo questo appello a Chiara Ferragni, se vuoi imparare a twerkare, cioè il Profeta Cubita che si mette a disposizione.
1: Ah, Chiara Ferragni proprio lì.
3: Esatto.
0: No?
3: Esatto.
0: A chi ti pensavo?
1: A toda la blanca.
3: Toda la
0: in generale.
1: Ah, claro, in generale.
0: È un impegno un po' importante, direi, da portare avanti.
3: No, tengo un trapano, i trapaniamo e twerkiamo.
1: Il hueso. Vai alla Rocky.

0: Science for All. Il Festival delle Scienze dell'Università di Padova è tornato. Adesso tocca a te. Immagina, gioca, sperimenta. Scopri le meraviglie della scienza con ricercatrici e ricercatori. Dal 25 al 27 settembre a Padova e nelle sedi universitarie di Legnaro, Rovigo, Castelfranco Veneto, Conegliano e Chioggia. Scienceforall.it.
1: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
2: L'onda di energia anni 92.000 di Radio Peter Pan ancora a Castelminio di Resana. Venerdì 25 settembre dalle 21.30 Peter Pan 9210 alla Festa di Apoenta. In console DJ Maxwell, Marco Baxo, l'energia esplosiva di Lady Ellen e la Peter Pan Dance Crew. Il viaggio tra le migliori hit anni 92.000 e l'animazione del Peter Pan 9210 sono pronti per te. Venerdì 25 settembre Peter Pan 9210 Festa di Apoenta. A Castelminio di Resana, Treviso.
3: I campanelli, le luci, gli addobbi e i regali.
4: Non farti prendere dall'ansia dei regali. Metti d'accordo tutti con cesti regalo personalizzati e pieni di prelibatezze artigianali di Sauris. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
5: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
6: Il tetto tiene ancora.
7: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto. Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
8: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
9: Hey, hey, come the trouble.
10: Ora, grazie a DAB ed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
11: Vendesi, Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
12: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
13: Forever Fun, Forever Young.

0: 2 verticale, trekking sull'Etna.
1: Escursione.
0: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
1: Aperitivo.
0: E un inverno imperdibile?
1: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Tutto è cominciato con un uomo capace di costruire il proprio destino.
4: Io sono Iron Man.
3: Poi sono arrivati gli eroi, le battaglie, i sacrifici.
5: Questa è la battaglia della nostra vita e la vinceremo a qualunque costo.
6: Bravo a fare discorsi, vero?
3: Radio Peter Pan presenta Cinedisco Speciale, la saga dell'infinito.
5: 6 gemme, 3 squadre, una possibilità,
3: un'unica grande storia. Road to Avengers, Doomsday
7: e Hulk.
5: Spacca.
3: Ogni sabato alle 21 su Radio Peter Pan, a tempo di DJ Maxwell.
8: Torna la Stickermania con Il segreto dell'amuleto luminoso. L'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis. E per completare la raccolta più velocemente, puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da Despar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
9: La rimpatriata delle superiori?
10: Ne riparliamo a settembre.
9: L'iscrizione in palestra?
10: Ne riparliamo a settembre.
9: Il controllo gomme?
10: Ne riparliamo a settembre!
11: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
12: Hit Universe of Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22 propone un evento speciale, i gemelli di Guidonia Show. Ti aspettiamo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
13: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things
14: Car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
13: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
14: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
15: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, smart, green, always on. www.i-ones.com.
16: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte con sconti fino al 60%, oltre a camere, divani, materassi e arredamento. Affrettati, la vendita dura solo poche settimane. Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro.
17: Da 25 anni c'è uno shop online in cui arredo, complementi e oggettistica di design rendono speciale ogni tuo spazio.
18: Sediearreda.com, adesso anche a Manzano, in via Cividale 24.
19: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
20: Casatella Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso, morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
21: On Radio Peter Pan.
22: Ogni venerdì alle 21, Peter Pan Remastered, con Edo, Marco Boffo, Lori Vitt e Thomas Menegazzi.
23: Radio Peter Pan e Peter Pan Remastered in quest'oretta, sono Edo. La tracklist, se volete già spoilerarvela, la trovate sui nostri social, Facebook e Instagram. Cercate Peter Pan Remastered.
24: Radio Peter Pan.
25: Non c'è altra scelta.
0: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

fine. Io sono Karinz e questo era il mio More Music in the Mix. Ci sentiamo martedì prossimo, sempre alle 22.30. Io vi saluto, ma voi restate sintonizzati, perché su Radio Peter Pan la musica non si ferma.

0: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Per festeggiare ha preparato una serata tutta da vivere. Sabato 3 ottobre alle 22 arrivano sul palco i gemelli di Guidonia. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
1: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
2: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
3: On Radio Peter Pan.
4: Dal lunedì al venerdì alle 3 del pomeriggio siete ospiti di Muva nella casa.
5: Radio Peter Pan nella casa, Muva è nella casa, titolo del nuovo programma dalle 15 alle 17 qui su Radio Peter Pan.
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
9: La mozzarella STG Latteria Soligo nasce da latte raccolto ogni giorno e da una lenta lavorazione che ne esalta gusto e morbidezza. Latteria Soligo, la tradizione che si assapora.
10: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy. La la la.

0: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
1: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
2: Forever Fun, Forever Young. Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Max Morgani.

0: casa. Era il suono di
1: Max Morgani. Peter Pan.
2: Scott.
3: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
3: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
4: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
6: Science for All, il festival delle scienze dell'Università di Padova è tornato. Adesso tocca a te. Immagina, gioca, sperimenta. Scopri le meraviglie della scienza con ricercatrici e ricercatori. Dal 25 al 27 settembre a Padova e nelle sedi universitarie di Legnaro, Rovigo, Castelfranco Veneto, Conegliano e Chioggia. scienceforall.it.
7: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
8: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.

0: fatiche.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Peter Pan XXL. All'antica fiera del Tresto c'è Radio Peter Pan.
5: Domenica 27 settembre, dalle 18 aperitivo con Ricky Ghidoni e dalle 21 Peter Pan XXL.
4: Perché per un grande evento ci vuole un grande format.
5: In console Marco Baxo, Emma Rossato, Salvo Gagliano e tutta l'animazione capitanata da Rocky.
4: Domenica 27 settembre, Peter Pan XXL. Antica fiera del Tresto, Ospedaletto Euganeo. Padova.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti. Pianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
4: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
7: Il film sta per cominciare.
5: Da sabato 6 dicembre alle ore 21 Radio Peter Pan ti porta al cinema.
8: Cinedisco.
5: Cinedisco.
8: Il film senza schermo, raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell.
5: Il sabato sera Radio Peter Pan ti porta al cinema.
8: Alla grande.
5: Cinedisco. Cinedisco. Sabato 6 dicembre alle ore 21 Cinedisco.
9: Sì, no, non me la segno.
5: A tempo di DJ Maxwell.
8: Magnifico.

Leisure Night. Leisure Night. Leisure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan. Ora su Leisure Night il suono di Max Morgani.

0: Sport.
1: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Per festeggiare ha preparato una serata tutta da vivere. Sabato 3 ottobre alle 22 arrivano sul palco i gemelli di Guidonia. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
1: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
2: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
1: Mozzarella STG Latteria Soligo. Latte raccolto ogni giorno, lavorazione lenta. Il gusto fresco e autentico della mozzarella STG di Latteria Soligo.

0: La notte mixata dai top DJ mondiali è Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte mixata dai top DJ mondiali su Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League,
1: Blaster Jax. Blaster Jax.

0: ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
1: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan.
2: Squat.
3: Vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto, oltre a mobili, divani e materassi, solo per poche settimane.
4: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
5: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
6: Forever Fan, Forever Young.
7: La notte mixata dai top DJ mondiali è Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte mixata dai top DJ mondiali su Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League, che è